0: Allora, è stato fantastico Marco, sia nella sprint con una partenza che ci ha fatto veramente sobbalzare chi era seduto, si è alzato in piedi e ha dovuto applaudire perché ha fatto una partenza strepitosa. Da ottavo nella sprint si è ritrovato alla prima curva davanti a tutti con un sorpasso all'esterno e un cambio di direzione strepitoso.
1: Sì, lì è stato tatticamente impeccabile e direi anche, è anche di fortuna un po', perché è riuscito all'esterno a trovare la strada libera e ad approfittarne. E poi fatto, dopo quella partenza lì, c'è da dire che ha fatto i primi 3-4 giri con un ritmo veramente pazzesco, insostenibile per chiunque.
0: Senti, si è ripetuto in gara, però attenzione, è stata una gara differente, non ha fatto la stessa partenza, però ragazzi ha fatto una gara strepitosa, lavorando tantissimo, rimontando posizioni su posizioni e poi ha, diciamo, sfoderato un sorpasso cattivo, tosto nei confronti di Bezzecchi, ha salutato tutti e se n'è andato.
1: Sì, è stato veramente formidabile, aveva un passo proprio di uno che è convinto e soprattutto con la moto a posto, al contrario di Bezzecchi che è riuscito a approfittare di una buona partenza ma non è riuscito a contenere questa esplosività di Martin, e se ci fosse stato ancora un paio di giri probabilmente neanche quella di Ogura. Bezzecchi però ha detto che non era riuscito comunque a sistemarsi la moto perfettamente e secondo me ha fatto molto bene ad accontentarsi, se diciamo accontentarsi di un secondo, di un terzo posto direi che non è proprio un accontentarsi, però dopo gli errori nelle sprint delle altre gare secondo me ha fatto bene, ripeto tra virgolette, ad accontentarsi e mantenere anche se di poco la leadership del mondiale.
0: Sì, di poco, di un punto, però rimane davanti. Senti Marco, dominio ancora dell'Aprilia, la Ducati rimane indietro oppure vedi un qualcosa che possa far riavvicinare la Ducati all'Aprilia?
1: Guarda, mancano ancora 17 gare e è vero che comunque l'Aprilia ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la moto più in forma, ma con i piloti anche più in forma. Ducati qualche problemino ce l'ha, soprattutto adesso che ha perso Marquez, però ho visto molto bene Bagnaia. È vero, è caduto, ma c'è da dire che è caduto lottando per delle posizioni che contano, con un passo veramente veloce dopo che ha fatto bene anche nella gara sprint. Io penso che a Barcellona la Ducati tornerà di nuovo a battagliare per le prime posizioni.
0: Sì, poi andremo sul caso Marquez, che voglio sentire un attimo il tuo pensiero, riporto anche degli aggiornamenti. Marco, rimanendo ancora un po' sulla gara, volevo anche un tuo pensiero su Ogura. È un po' un mio pallino dall'anno scorso, continuo a pensare che sia un pilota che ha veramente dei margini importanti di crescita. Volevo sentire un po' una tua opinione su questo pilota che è in sella all'Aprilia.
1: La mia opinione è che è veramente velocissimo e che mi dispiace che l'Aprilia se lo sia fatto scappare, perché veramente già l'anno scorso stava facendo vedere grandi cose dalle prime gare, poi ha avuto un infortunio e quest'anno è ripartito col piede giusto in gara, addirittura gli ultimi giri era proprio il più veloce in pista. Se fosse stata più lunga la gara, anche Martin avrebbe potuto temerlo, secondo me.
0: È vero. Senti, un tuo giudizio invece fino ad oggi, considerando anche gli altri Gran Premi, anzi ti chiedo proprio un voto in questo momento a Pedro Acosta.
1: Pedro sta andando bene. Purtroppo, secondo me, è difficile dare un giudizio completo finché non lo vedremo su una moto diversa. Comunque gli do un bel 8, perché alla fine, tranne qualche sprazzo di Enea con la KTM, lui è l'unico che alla fine è quasi sempre lì, che cerca di lottare, che fa di tutto per rimanere nelle posizioni che contano.
0: Senti, lotta al mondiale è una questione a due?

0: bezzecchi o vedi che si possa inserire qualcuno?
1: E adesso è chiaro che Martine Bezzecchi con l'Aprilia stanno prendendo il largo, stanno dominando le gare, i podi, e quindi è normale pensare che siano i più avvantaggiati. E Marquez, insomma, se dovesse rientrare e fare come l'anno scorso, ma è comunque improbabile, secondo me, anche perché comunque salterà. Gara l'ha già saltata, salterà la prossima, probabilmente anche quella del Mugello, i punti da recuperare a un'Aprilia con Bezzecchi e Martini in questa forma sono veramente tanti, cioè la vedo dura. Però lo vedo un campionato dove ogni tanto magari di Gian Antonio così potranno lottare per vincere o magari vincere qualche gara, oltre a Marche sempre che si riprenda.
0: Senti, hai citato Di Gian Antonio, che ne pensi della sua scelta di lasciare la Ducati e passare il KTM?
1: Alla fine, secondo me, potrebbe anche aver fatto bene, perché comunque la KTM è già da un po' che sta girando con la 850 e non è da escludere che possa fare una buona moto. E comunque lì sarà ufficiale il suo sogno, insomma, il sogno di quasi tutti, di tutti i piloti è di correre per una casa ufficiale. E quindi ha rischiato perché lascia una Ducati, però va su una sella ufficiale e ripeto, non è detto che il prossimo anno magari la KTM o la Yamaha o la Honda siano le moto da battere, non per forza l'Aprilia o la Ducati.
0: Eh sì, poi cambieranno un po' di cose. Senti, Marco, la gara in Francia complessivamente, che voto dai a Jorge Martin?
1: Beh, non si può far altro che dargli 10. 10 perché ha fatto veramente due gare pazzesche guidando alla Martin di quando e se tiene questo stato di forma, questo feeling con la moto, anche Bezzecchi, insomma, si dovrà impegnare per tenerlo dietro.
0: E a Bezzecchi che voto dai? Che insomma comunque è riuscito a arrivare secondo, sembrava poter vincere la
1: Bezzecchi, per
0: gara.
1: questa gara comunque gli do un 9 perché, ripeto, sentendo le sue interviste, se con una moto non a postissimo dove non è riuscito a trovare il setup giusto, ti porti a casa un secondo e un terzo posto, soprattutto un secondo nella gara lunga, direi che è abbastanza buono. Poi ha vinto tre gare e due secondi posti. Se gli devo dare un voto di stagione, gli do un 9 anche lì. Non gli do 10 perché ha buttato via delle gare sprint che magari
0: È
1: avrebbero
0: vero.
1: fatto comodo per i punti.
0: È vero, Marco,
1: Però
0: senti.
1: anche lui, vederlo guidare quando è a posto, è veramente bello, cioè, va veramente forte.
0: Diciamo così che questi due cavalieri neri quest'anno, insomma, si preannuncia veramente una bella battaglia. Poi vediamo se si riesce ad inserire qualcuno in questo duello tra loro due che sembrano veramente avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, mentale, insomma, c'è un feeling perfetto tra moto e piloti. Quindi attualmente, diciamo, in questo momento è difficile pensare all'inserimento di qualcuno, però come hai detto tu, il mondiale è molto
1: Poi
0: lungo, dobbiamo attendere. Senti, Marquez, voglio parlare di Marquez, si è operato lunedì, operazione perfettamente riuscita. Diciamo così, siamo adesso in attesa di capire dei tempi di recupero. Io ho parlato prima di venire qui in diretta con te, con il professor Pino Capua, che mi spiegava un po' il problema, diciamo, al nervo radiale che, diciamo, una volta intervenuto con questa inartroscopia, perché ha detto è un'operazione non invasiva, mi spiegava il professore, una volta risolto il problema, ha detto tecnicamente i giorni di recupero sono molto pochi, ha detto non sono lunghi, è più il problema di far rimarginare la ferita, ma di fatto già lui può fare molte cose, no? Subito dopo questo intervento. Quindi stiamo in attesa perché, sai, Con voi piloti ci si può aspettare.

0: Di tutto, Marco, perché voi siete un po'
1: Con
0: follia,
1: Marquez ancora di più.
0: e con Marquez ancora di più, con Marquez ancora di più.
1: Esatto.
0: Però ti chiedo una cosa, secondo te poteva essere gestita diversamente questa situazione, oppure è stata la scelta dettata anche dalla caduta che ha avuto e che gli ha provocato anche il problema al piede? Perché è nata una polemica, no, su questa cosa, dice, ma come mai non l'ha fatto prima, quando c'è stato un mese di pausa, poteva intervenire, risolvere il problema? Lui ha detto che era un intervento programmato di fatto, comunque in Catalogna, quindi se non era questa settimana sarebbe stata la prossima se non ci fosse stata la caduta. Ecco, che cosa ne pensi?
1: Ma guarda, è sempre difficile capire queste cose con gli infortuni. Sicuramente con la frattura anche del piede hanno preso la palla al balzo, però effettivamente dire che era programmata, non lo so, perché comunque dopo Barcellona ci sarebbe stato Mugello. O magari l'hanno capito veramente tardi, che questo era il problema. E l'avrebbero fatto durante la stagione, magari io penso anche dopo Mugello, che è a Barcellona. Però effettivamente lui si vedeva che non era il Marquez dell'anno prima.
0: Che non guidava come Marquez, ecco, questo è il discorso.
1: Esatto, abbiamo trovato il motivo, sperando che sia veramente questo, sperando per lui che sia veramente questo il motivo, perché nel caso fosse problema risolvibile al 100%, l'abbiamo visto anche sabato nella Q2, nella Q1, con il tempo che ha fatto, cioè, sicuramente lui è ancora l'uomo da battere, sicuramente,
0: Tra
1: però
0: l'altro,
1: bisogna vedere psicologicamente, fisicamente, come reagirà dopo questo problema.
0: Marco mi spiegava proprio il professor Pino Capua prima che queste, diciamo, prestazioni, che come hai citato tu, quella in Q1, è dettata anche dal fatto che non sempre il nervo poradiale fa male quando, diciamo, ci sono queste situazioni. Quindi, quando non fa male, tu riesci ad esercitare la piena forza. E allora è anche spiegabile certi tipi di prestazioni. Magari sollecitate in maniera diversa ti può creare ti può limitare proprio nel movimento e quindi creare delle difficoltà. E per chi guida una moto, Marco, sai bene che se tu hai dei
1: Sì.
0: limiti nel guidare non riesci, diciamo così, ad esprimere completamente quello che è il tuo, diciamo, modo di stare in moto. Quindi,
1: Sì, ho avuto anch'io un problema simile una volta. Un giro puoi anche riuscire a farlo, ma poi durante la gara arrivi a un punto proprio che ti manca la forza, cioè tu dai il comando e le tue braccia, il tuo fisico non rispondono più come dovrebbero, quindi il rischio di fare errori diventa altissimo. Quindi boh, io gli auguro veramente che di risolvere questa cosa, perché, ripeto, come talento, credo che sia ancora l'uomo da battere.
0: Tu pensi che possa rientrare in breve tempo?
1: Ma secondo me salterà anche il Mugello, perché comunque è una pista veramente molto fisica al Mugello, dove le spalle lavorano tanto, ci sono tante varianti, ci sono dei cambi di direzione a 200 all'ora velocissimi. Io, cioè, ormai se abbiamo fatto 30, farei 31, rientrerei una volta veramente a posto per fare il Marquez, quello vero.
0: Tu dici rientrerebbe in Ungheria praticamente, quindi il 7 di giugno, secondo la tua previsione, potrebbe rientrare e da lì, diciamo, proseguire il mondiale. Ma pensi che possa ancora competere per questo mondiale?
1: Ma come ti dicevo prima, se ne salta altre due, fanno tre gare, e se
0: Sì.
1: vediamo come ha fatto la prima parte dell'anno scorso, effettivamente potrebbe esserci qualche possibilità. Però l'anno scorso non c'era un vero antagonista. Se ricordiamo, si faceva a gara a chi voleva perdere il mondiale, Marquez a parte. Invece quest'anno ci sono due piloti veramente tosti, in sella a una moto veramente tosta, che è dall'inizio dell'anno che vincono, quindi la vedo veramente.

0: dura, ma ripeto, 17 gare, se lui ne salterà altre saranno meno, ma sono comunque tante, adesso, se non sbaglio ne abbiamo fatte 5 di gare.
1: Sì, sì,
0: siamo proprio all'inizio dell'inizio, può succedere ancora di tutto.
1: No, no, ma poi sappiamo benissimo che il mondiale, diciamo, ci sono sempre l'imprevedibilità, no? Quindi naturalmente noi ci auguriamo che tutto vada sempre per il meglio, però sappiamo che poi questo sport può nascondere veramente delle insidie sempre. Marco, invece ti voglio anche chiedere di Bagnaia. Tu mi hai detto che l'hai visto meglio, ecco, potrebbe togliere lui dei punti a questo duo della Ducati che sembra, diciamo, veramente avere una marcia in più?
0: Ma guarda, io lo vedo bene, l'ho visto bene, non ho ancora ben capito il problema della caduta, ma in ogni caso è caduto che stava per lottare con i primi, faceva dei tempi di rilievo, il sabato è arrivato secondo davanti a Bezzecchi e l'ho visto molto, ma molto più sereno rispetto alle altre volte. Può essere che, cioè, è anche vero che l'anno scorso ha vinto in Giappone, poi era tornato in crisi, quindi voglio andarci veramente, veramente piano, ma se fa ancora una gara o due con questo spirito a questo livello, secondo me potrebbe ritornare a essere quello che era quando era in forma, e non certo il Bagnaia che abbiamo visto nelle ultime stagioni.
1: Sì, senti, un'ultima cosa, siamo quasi addirittura d'arrivo, ti chiedo invece un giudizio su Quartararo, perché anche lui si è piazzato al sesto posto nell'ultima uscita in Francia. Hai colto dei segnali di Yamaha?
0: Allora, loro dicono che la moto è migliorata dopo i test e così, però c'è da dire che Le Mans è anche la gara di Quartararo. Una gara col suo pubblico, tra l'altro io sono stato lì nel weekend per la prima volta, è una cosa veramente pazzesca, cioè già il mercoledì c'erano chilometri e chilometri di campeggiatori, è una festa pazzesca, e non vorrei che lui sia andato oltre proprio per la spinta del suo pubblico e ha raccolto un buon risultato, perché comunque gli altri sono sempre abbastanza messi male. È vero che il turco è un rookie, non conosceva neanche quella pista lì, e gli altri due, permettimi di dire che sono un po' ormai Rins, poveretto, tutti gli infortuni che ha avuto, e Miller lo vedo un pochino bollitello anche lui, scuso il termine,
1: no,
0: però, io spero da domenica prossima lo rivediamo subito,
1: certo,
0: se torna nelle retrovie o se rimane con quel target lì di rimanere negli otto almeno. Lui sicuramente prima di questa gara secondo me si era un po' buttato giù, cioè non penso che fosse uno che stesse dando il 100%, magari deluso dalla moto e da tutto. È andato a Le Mans, un pubblico pazzesco, secondo me ha dato il 200%.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti Marco, prima di chiudere ti voglio chiedere una cosa. Hai la sensazione che Marquez si possa ritirare a fine anno?
0: Ma in teoria dicono di no. Cioè in teoria dovrebbe avere il contratto.
1: Sì.
0: Io
1: abbiamo letto,
0: lui,
1: guarda, sta circolando fino al 2028, ma c'è un'opzione di ritiro, cioè gli potrebbero concedere questa possibilità.
0: Io penso che tutto dipenda da queste operazioni e da come si riprende, e tutti dicono che comunque è una cosa positiva, un'operazione dove si rimetterà al 100%, quindi sono abbastanza fiducioso che un'altra stagione col nuovo regolamento se la possa fare. Tra l'altro, come si adatta lui alle moto, alle cose, potrebbe essere anche abbastanza pericoloso un Marquez il prossimo anno con la 850.
1: Hai la sensazione che

0: Io penso questo, se lui sta facendo tutto questo è perché ha valutato che può tornare ad un certo livello e puntare, e puntare al decimo titolo. Io penso che sia questo il suo obiettivo, ecco.
1: Secondo me anche

0: nella MotoGP di adesso, abbiamo visto quest'anno cosa ha fatto,
1: sì, sì,
0: prime gare. Nonostante sia un talento spaziale, uno dei migliori piloti di sempre, ma se non sei a posto, o se non hai una moto che ti supporta, ci vuole sempre tutto,
1: sì, sì.
0: Fortuna compresa.
1: Guarda, ti lascio con questa news che arriva dalla Spagna, notizia proprio di giornata: Marc Marquez, secondo appunto questo portale, sarebbero pronti a proseguire Marc Marquez e Ducati insieme almeno fino al 2028. Però l'accordo includerebbe anche una clausola speciale che permetterebbe a Marquez di interrompere anticipatamente il rapporto in caso di ritiro dalla MotoGP. Non solo pista, Ducati avrebbe già pensato anche al futuro post carriera dello spagnolo, proponendogli un ruolo di ambasciatore ufficiale del marchio una volta conclusa l'attività, l'avventura praticamente del pilota. Un'operazione strategica che potrebbe garantire stabilità al progetto Ducati per i prossimi 3 anni, evitando effetti domini sul mercato, piloti e sui team collegati alla casa di Borgo Panigale. Fonte Marca, quindi vediamo se questa cosa sarà più o meno... così, Marco, io ho la sensazione che lui voglia comunque tornare per provare a vincere il mondiale, quindi staremo un po' a vedere.
0: Credo sia la sensazione che abbiamo tutti,
1: sì. Poi permettimi di dire, adesso non è per essere o meno di parte, però dobbiamo anche dire che questo pilota regala sempre delle emozioni nel bene o nel male, insomma delle volte eccessivo, però dobbiamo dire che riesce sempre a trasmettere forti emozioni in pista, quindi la sua assenza si sente, questo bisogna dirlo, dai.
0: Sicuramente. Quando un campione si deve fermare è sempre una cosa brutta, insomma.
1: Sì, sì. È vero.
0: Speriamo, auguriamogli un in bocca al lupo e che venga ancora a fare un po' di guerre, quelle che fa lui.
1: Marco, io ti ringrazio tanto, alla prossima, grazie a Marco Borciani, a presto Marco.
0: Grazie a voi. Ciao, ciao.
1: Grazie ancora a Marco Borciani per questo approfondimento. Adesso noi vi lasciamo con anche così una sorta di pagellone di Daniele Petroselli e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley, perché sarà imminente, perché c'è subito il Gran Premio di Catalunya il prossimo, questo fine settimana, e quindi noi torneremo per raccontare tutto quello che accade. A presto e mi raccomando, motore sempre acceso, sempre su TMV Radio.
2: Un Gran Premio di Le Mans che ci dà una briglia in splendida forma. Martin, Bezzecchi, Ogura, una tripletta che praticamente in MotoGP non c'è mai stata, quindi un tris storico per la casa di Noale, che veramente fa vedere che è lei la moto da battere, e credo che vada a finire così sostanzialmente in questa stagione, ossia che se la giocheranno Martin e Bezzecchi. Martin, che è stato straordinario, torna a vincere 588 giorni dopo Mandalika, un weekend praticamente perfetto, il suo con una sprint con un sorpasso nelle prime curve da antologia nei confronti degli avversari, e poi anche la domenica è rimasto imbottigliato dietro, poi sorpassi veramente importanti per lui, fino a che poi dopo ha dato questa stoccata a 3 giri alla conclusione al compagno di box, è andato a vincere proprio alla vecchia maniera, alla Martinedor in sostanza. Un Martine che quindi si porta a un solo punto da Marco Bezzecchi in classifica ed è veramente in formato mondiale come 2 anni fa. Bezzecchi dall'altra parte ha cercato un po' di limitare i danni in un weekend dove comunque ha faticato a trovare il feeling giusto con la sua moto, ha fatto il possibile la domenica, si è messo lì davanti, è stato molto costante nel ritmo, poi però purtroppo quel sorpasso a 3 giri a conclusione che sicuramente fa male, mastica amaro, però comunque è ancora lì davanti al mondiale. Adesso deve cercare di dare una risposta a partire già da Barcellona, perché adesso c'è bisogno che tiri fuori e faccia quello step in più che serve per cercare di lottare veramente per i vertici. Ottima la gara anche di Acosta con la KTM, che comunque è lì davanti di nuovo proprio grazie allo spagnolo sotto in Enei, come abbiamo detto. Poi la prova di Ogura, che è stato veramente impeccabile, è riuscito a portare l'Aprilia Trekhaus in terza posizione, sta crescendo questo giapponese, peccato che abbia deciso di passare per la prossima stagione andare per altri lidi, perché secondo me se avesse avuto un po' più di attesa credo che avrebbe avuto anche una moto.

0: ufficiale poi per la prossima stagione. Detto questo, poi invece io punterei anche su quello che è stato il weekend della Ducati, con un Pecco Bagnaia che comunque ha faticato, però comunque era riuscito poi a trovare una pole importantissima per lui, non solo per quanto riguarda poi la ottima sprint, però dall'altra è arrivato secondo me poi anche una buona partenza nella gara della domenica, una buona condotta di gara, poi il problema freni che purtroppo l'ha portato a cadere. Un passo in avanti c'è stato, però poi alla fine non sono arrivati i punti. Dall'altro Marc Marquez, che purtroppo con quella caduta è stato costretto poi all'operazione, non solo per quanto riguarda il piede, ma soprattutto per quella spalla che lo sta condizionando. Abbiamo scoperto perché da inizio stagione, quindi una Ducati che comunque sta faticando, e lo ha confermato Di Giannantonio, quarto migliore delle Ducati. Domenica c'è ancora tanto da lavorare per riuscire a recuperare, a lottare per vincere e anche per il mondiale con l'Aprilia. Detto questo, però, ecco, comunque vedremo un po', perché comunque, ecco, senza Marc Marquez sicuramente si perde una fetta importante di questo mondiale. E adesso, come abbiamo detto, arriva anche Barcellona, poi ci sarà anche il Mugello, quindi vedremo quando riuscirà a tornare in pista il numero 93. Certo è che comunque il mondiale MotoGP perde tanto, e adesso, appunto, come abbiamo detto, è una sfida tutta nera, tutta Aprilia.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley. Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TM Evo News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulla lotta Champions, ma anche sul mercato allenatori, perché comunque si comincia a parlare concretamente delle possibili novità che riguardano le panchine della Serie A. Andiamo a salutare in collegamento con noi Luciano Bruni, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Verona. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto ti chiedo della vittoria della Fiorentina da ex Viola contro la Juventus in un'annata per il Viola estremamente deludente, un'annata da dimenticare, è stata sì raggiunta la salvezza, però insomma è stata una stagione molto, molto complicata. Ecco, c'è stata questa vittoria che minimamente dà un po' di soddisfazione ai tifosi Viola.
1: Beh, assolutamente sì, lo sai che vincere contro la Juventus per la Fiorentina ha sempre un sapore particolare che magari ha ripagato un po' delle sofferenze dell'annata nel finale.
0: E che succede invece alla Juventus che a questo punto rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions?
1: Beh, l'ha detto te, rischia di rimanere fuori e quindi sarebbe un fallimento totale. Considerando anche che poi insomma si sono programmati un futuro diverso, confermando Spalletti, contratto per 2 anni, molto diciamo un po' di proclami, e quindi sarebbe un danno economico importante, perché come tu sai andare in Champions ci sono dei soldini in ballo che sono importanti per la stagione successiva, e quindi sarebbe veramente un disastro.
0: Secondo te quali sono le responsabilità di Spalletti?
1: Ma no, le responsabilità, sai, se vai a vedere anche la partita col Verona, ad esempio, dove ovviamente ci sono stati miracoli del portiere e il fatto che non sei riuscita a buttarla dentro, purtroppo queste sono cose che capitano, possono capitare anche con l'ultima classifica ed è capitato. Quando è scritto, caro mio, è scritto, non c'è niente da fare.
0: E poi insomma bisogna anche interrogarsi sulla qualità generale della Juventus, ci sono sì dei buoni, ottimi giocatori, però insomma non è che poi tanti altri siano propriamente di altissimo profilo.
1: Beh, questo purtroppo è già qualche anno che succede, se andiamo indietro nel tempo i giocatori che aveva, scusate, la Juventus erano giocatori di spessore ovviamente internazionale, se così possiamo usare questa parola, diverso da quelli che ovviamente sono adesso nella rosa della Juventus, quindi bisognerà meditare e pensare bene a quelli che saranno i nuovi innesti, tenendo conto anche di un discorso che la maglia della Juventus è sempre pesante, quindi oltre alle qualità tecniche di un giocatore fisiche, ci vuole anche uno spessore di personalità importante per tenere addosso la maglietta della Juventus.
0: Ecco, invece tornando alla Fiorentina, si parla molto del futuro allenatore dei Viola, che cosa ti aspetti, che scelta pensi potrà arrivare da parte del DS Paratici?
1: Beh, guarda, sinceramente non ne ho idea. Senti, vedi allenatori, non so, l'ultimo straniero, adesso mi sfugge il nome. Non
0: Beh,
1: lo
0: si
1: so.
0: Parla di Iraola tra gli stranieri, anche di Glasner, attuale tecnico del Crystal Palace.
1: Non lo so, sai, la realtà del calcio italiano va conosciuta. Ovviamente io sono sempre dell'idea che gli allenatori italiani nel campionato italiano sono più, diciamo, hanno più conoscenza, anche perché il nostro calcio è diverso, è molto più difensivo, difficile, e quindi io andrei su un allenatore sempre italiano che non straniero.
0: E quindi
1: a meno che, come il Como, voglio dire, ha fatto quel tipo di scelta, quel tipo di calcio, però è anche stato, diciamo, supportato dalla società nelle scelte dei giocatori, che ovviamente il Como non c'ha, non mi sembra di vedere ora qualche giocatore italiano, ma pochissimi, però effettivamente fa un buon calcio.
0: E quindi ecco, tra gli italiani chi preferiresti, perché oltre che Di Vanoli, che ha comunque delle sue chance per rimanere.
1: Ma io guarda, al di là della conoscenza e dell'amicizia che abbiamo fatto i corsi insieme con Maurizio Sarri, che tra l'altro è toscano, è vicino. Sì. Io credo
0: però in
1: che...
0: questo momento, ecco, ti interrompo perché per quanto riguarda Sarri si parla soprattutto di Atalanta e Napoli, la Fiorentina sembra molto defilata, ecco, sembra molto difficile francamente che possa essere lui l'allenatore viola del prossimo anno.
1: Sì, beh, un ritorno a Napoli, Sarri sarebbe ben accetto, che ha fatto molto bene, è chiaro che è un allenatore quotato, un allenatore che ha un suo pedigree importante, non lo so, però sai... Potrebbe essere una nuova sfida per lui, visto e considerato che alla Lazio non credo che rimanga, anche se ha 2 anni di contratto, però lo vedrei bene, anche perché, ti ho detto, è toscano, per cui toscano con toscano potrebbe essere la scelta giusta, però ovviamente se c'è Atalanta e Napoli, non lo so, però mi piacerebbe Maurizio Sarri alla Fiorentina.
0: Senti, la Roma vede il quarto posto, una Roma che sembrava spacciata ad un certo punto, invece grazie anche al rallentamento della Juventus, adesso insomma, ha molta fiducia di poter entrare in Champions.
1: Beh, in questo momento sì, è in fiducia, ha vinto una gara importante e ovviamente con la sconfitta in casa con la Fiorentina della Juventus ha le carte in regola per arrivare. E Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, perché se riuscisse a centrare la Champions al primo anno sarebbe fantastico per la Roma e per Gasperini, che comunque è un grande allenatore, ragazzi, non dimentichiamoci quello che ha fatto con l'Atalanta.
0: Eh sì, assolutamente, un Gasperini che tra l'altro dopo aver vinto il derby lo abbiamo visto festeggiare sotto la curva insieme ai giocatori, del resto sarebbe una grandissima soddisfazione,
1: E poi vincere il derby a
0: vincere il derby e
1: Roma,
0: riuscire poi a qualificarsi per la Champions.
1: esatto, acquisisci un punteggio elevato, a mio avviso. E se succede che si qualifica, Gasperini diventa un mito per la Roma.

0: Eh sì, assolutamente. Per quanto riguarda il Milan, c'è stata questa vittoria con il Genoa, quanto mai importante, perché la Champions iniziava ad essere più complicata del previsto.
1: Esatto, ho visto molto entusiasmo anche nell'esultanza finale da parte di Allegri, che è inconsueta, quindi vuol dire che ci tengono tantissimo, ovviamente dico una cosa scontata, però l'ho visti pimpanti veramente in fiducia, per cui mi aspetto che il rush finale il Milan lo faccia bene, sicuramente hanno motivazioni importanti. Ti ho detto, visto dall'esultanza finale, mi è sembrato questo.
0: Dicevi del Como che ha ancora delle speranze di poter entrare addirittura in Champions, al di là di questo, insomma, resta un campionato da incorniciare, quello della squadra di Fabregas.
1: Assolutamente sì, quello che ha fatto vedere il Como ha fatto vedere cose importanti, ma soprattutto quello che diciamo, ha lievitato il contesto generale della squadra a livello di mercato. Questi giocatori che per noi ovviamente erano un pochettino sconosciuti, giovani, che ovviamente avendo fatto un campionato del genere in Italia, la quotazione diventa una quotazione importante per tutti i giocatori della rosa.
0: Conte pare destinato a lasciare il Napoli, a tuo parere potrebbe essere davvero l'uomo giusto per la nazionale, per ripartire, per cercare di tornare, insomma, a sorridere un po' con gli azzurri?
1: Ma io, vabbè, Conte non è che non lo conosciamo, potrebbe essere l'uomo giusto, ma credo che abbia bisogno di tempo perché purtroppo noi in Italia, i giocatori italiani, posso usare questo termine, scarseggiano, ma non tanto, anche perché sì, è vero. Nelle squadre sotto ci sono tanti giovani interessati, ma devono giocare nel campionato italiano per acquisire quella personalità che ti dicevo prima in funzione anche della Juventus. Non è che si può aspettare tanto, ma ci vorrà del tempo perché questi ragazzi devono crescere, devono migliorare, ma soprattutto devono giocare. Bisogna mettersi in testa di farli giocare, o meglio, cercare di tirar fuori delle nuove regole nel campionato italiano per far sì che questi ragazzi giochino di più e che non siano, diciamo così, a discrezione dell'allenatore coraggioso, ma imporre anche alle società di far giocare dei ragazzi con determinata età, perché altrimenti la nazionale farà fatica a riprendersi in breve, ma ci vorrà tantissimo tempo.
0: Senti, invece parlando dell'Atalanta che giocherà in conference, che giudizio dai del lavoro di Palladino che è arrivato per cercare di risollevare la squadra dopo un inizio molto difficile con Juric alla guida, poi c'è stata questa eliminazione pesante in Champions per mano del Bayern Monaco e la mancata qualificazione alla finale della Coppa Italia?
1: Beh, tanto parto dalla Champions, non è che ha incontrato una squadra fortissima, quindi già il fatto di essere arrivata lì, comunque subentrando non era facile, l'ha ritirata su, ha fatto risultati, sì, l'eliminazione in Coppa, comunque sono tutte, secondo me ha fatto una stagione comunque positiva, ovviamente non lo so se verrà riconfermato, però cosa che secondo me merita. L'Atalanta comunque è una società sana, saprà ricostruire e ricostruirsi quel passato glorioso recente che ha avuto perché è una società importante con delle persone veramente che sanno fare calcio, soprattutto a livello di settore giovanile.
0: Parliamo un po' della lotta per non retrocedere, vittoria quanto mai preziosa per il Lecce in extremis contro il Sassuolo, un Lecce che ha adesso, insomma, il vantaggio di poter trovarsi davanti alla Cremonese, si decide tutto all'ultima partita.
1: Beh, sicuramente il Lecce ha fatto le ultime partite dei risultati importanti, quindi credo che la prossima l'abbia in casa. Ora mi
0: Sì,
1: sfugge un po' con chi è,
0: certo.
1: con chi gioca, non rammentami.
0: Allora, adesso ti faccio il punto della situazione sulle prossime partite sia del Lecce che della Cremonese. Allora, la Cremonese giocherà in casa contro il Como, Como, mentre per quel che riguarda il Lecce dovrà vedersela con il Genoa in casa.

0: domenica sera alle 20:45.
1: Beh, decisamente la partita sulla carta più facile è quella del Lecce, perché il Como non penso che regalerà niente, è una squadra difficile da affrontare, e quindi le chance di salvezza, vedo il Lecce messo meglio rispetto alla Cremonese.
0: Tra l'altro il Lecce nell'ultima partita con il Sassuolo ha trovato i gol di Khedira e di Sturic, gli attaccanti che sono stati un po' il vero punto debole di questa squadra, si sono risvegliati in queste ultime partite.
1: Beh,
0: Quindi...
1: questo è importante. Non credo che Sturic, soprattutto, che ha giocato tante partite, gol ne ha fatti pochissimi. Quindi ritrovare il gol, speriamo che trova quelli decisivi all'ultima volata, insomma. Però, secondo me, il Lecce ha più possibilità di salvarsi.
0: Sì, anche perché comunque trova una squadra, il Genoa, che è già
1: Sì, che
0: salva da
1: non ha
0: tante
1: niente
0: partite.
1: da dire, dai.
0: Sì. Tra l'altro, a proposito del Genoa, va sottolineato comunque il grande lavoro di De Rossi.
1: Assolutamente sì, merita la riconferma, ha fatto un ottimo lavoro, un allenatore che a me piace molto, ma soprattutto mi piace come persona perché è una persona vera.
0: Eh sì, parlavi della conferma per De Rossi sulla panchina del Genoa, che potrebbe in effetti arrivare, però potrebbero anche aprirsi altri scenari, altre possibilità per lui, magari qualche squadra più
1: Ma io
0: importante.
1: credo che rimanere su quella panchina lì un altro anno, per consolidare un po', diciamo, la sua esperienza, la sua duttilità, penso che sarebbe fare un altro anno importante a Genova, sarebbe l'ideale, secondo me, per lui.
0: Insomma, ulteriore esperienza e poi potrebbe aspirare a qualche big, anche se comunque si è già seduto su una panchina di una big, mi riferisco alla Roma, ovviamente.
1: Vabbè, sai, poi la Roma è sempre una piazza difficile. E quindi ti ripeto, secondo me un altro pochino di tirocinio non gli farebbe sicuramente male.
0: Ecco, un'ultima considerazione anche su Pisacane, allenatore del Cagliari, era all'esordio in Serie A, è riuscito ad arrivare ad una salvezza abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime partite, nell'ultimo periodo un po' ha tremato il Cagliari. Adesso per lui si parla anche di una possibilità per crescere di livello andando magari a sedersi sulla panchina della Lazio. Non c'è solo lui tra i candidati naturalmente, però si parla anche di lui. Cosa ne pensi?
1: Ma io credo che Pisacane, se è intelligente, rimane ancora a Cagliari. Vale lo stesso discorso per De Rossi, quando tu ti affacci alla Serie A al primo anno, andare a fare scommesse, diciamo così, altrove, sì, è vero che è una squadra magari un pochino più importante, però aspetterei, anche se ovviamente ha fatto bene, per l'amor di Dio, però. Io se fossi il presidente farei di tutto per farlo rimanere, non cambierei, ma lui stesso, secondo me, dovrebbe fare la scelta di rimanere e fare un'altra bella annata a Cagliari per consolidare il suo bagaglio di esperienza.
0: Grazie a Luciano Bruni, buona giornata, a presto.
1: A voi, buona giornata.
0: Dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni continuiamo a parlare del campionato e della lotta Champions in particolare, lo facciamo con una voce autorevole, quella di Massimo Caputi che ieri è intervenuto a margine della presentazione della 24ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Ecco le sue parole raccolte da Luciano Magistrato.
2: Qui a Firenze, tra i premiati del Memorial Niccolò Galli, che ricordo ha di Niccolò?
3: Beh, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però conosco la storia, conosco Giovanni da tantissimi anni e credo che insomma sia molto bello, al di là del fatto che li ringrazio per aver pensato a me per il riconoscimento, ma è importante quello che fanno loro da 24 anni, quindi diciamo che è molto bello perché si dà continuità nel ricordo e si lavora sui giovani, un momento di aggregazione e anche un momento in cui attraverso il lavoro della fondazione e tutto si riescono a fare delle cose importanti come donare un'ambulanza. Prego,
4: collegato a distanza Chiellini mi è sembrato un po' teso, perché ieri la partita, insomma, questo risultato inaspettato, la Fiorentina che è andata a vincere 2-0 contro Juventus a Torino, insomma, immagino che un po' che se l'aspettassero.
3: Sì, diciamo che non funzionava il collegamento, anche bene, quindi insomma diciamo che non funziona tutto molto bene

0: alla Juventus in questo momento? Beh, è chiaro, insomma, che per la Juve è un momento molto delicato, perché sappiamo quanto è importante, non tanto e non solo sul piano del prestigio, ma anche sul piano economico, andare o non andare in Champions League quando ce l'hai praticamente tra le mani e ti sfugge. Io però vorrei dire che, seppure adesso le percentuali ci sono diminuite evidentemente sul tema delle possibilità, direi anche di aspettare i prossimi 90 minuti, perché come è vero che c'è stata la sorpresa della Fiorentina, non sappiamo cosa succede col Cagliari, col Verona, anche nello stesso derby, quindi aspettiamo. È chiaro che per la Juventus non andare in Champions League è qualcosa di pesante da accettare.
1: E proprio sulla Fiorentina, lo sa, una grande gioia per la città, per la tifoseria, vincere contro la Juventus in una stagione difficile per i Viola, anche questo era difficile da immaginarlo a inizio anno, no?
0: Assolutamente sì, io penso, vabbè, come voi del resto, io sono rimasto molto molto sorpreso, perché è vero che le squadre non si fanno con le figurine, però basta guardare i nomi dei giocatori che compongono la rosa della Fiorentina per dire che è inspiegabile quello che è successo, no? E infatti poi, seppur nelle difficoltà, è arrivata la promozione e la salvezza abbastanza facilmente, insomma, poi con tante giornate di anticipo. Perché questo dimostra che le squadre non sono un puzzle che tu metti insieme così. Ci vogliono tante componenti, a cominciare dai dirigenti, l'allenatore, la sintonia che l'allenatore ha con la squadra, il modo di fare giocare i giocatori cercando di sfruttare al meglio le loro caratteristiche, ecco, tanti aspetti anche interpersonali tra giocatori. Però, allora, io ho incontrato in settimana, così, ma per caso, Fagioli e De Gea, e gli ho detto: oh, complimenti. Lui mi ha fatto: beh, complimenti, ha fatto, guarda, per come era, complimenti, perché poi alla fine la capacità di reagire, no? E di tirarsi fuori, questo comunque fa parte di un qualcosa di positivo. Io mi auguro che la Fiorentina, diciamo, alla luce dell'esperienza che ha avuto quest'anno, veramente si ricostruisca nel modo giusto, ma quando dico ricostruire non intendo cambiare tutti, dico di ricostruire un percorso di crescita, e io mi auguro che questo accada.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata, appuntamento a domani.

0: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazione.

0: Realizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Dura reazione del governo italiano dopo la diffusione di un video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir deride e costringe in ginocchio, bendati e manettati, gli attivisti della flottiglia fermati al largo di Cipro, tra cui figurano diversi italiani. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ministro degli esteri Antonio Tajani hanno definito le immagini in Israele a Roma per chiedere chiarimenti formali, pretendendo l'immediata liberazione dei nostri connazionali e scuse ufficiali per il trattamento subito. Si è concluso a Pechino bilaterale di 3 ore tra Xi Jinping e Vladimir Putin, culminato con la firma di una dichiarazione congiunta per il rafforzamento del partenariato strategico. I due leader hanno condannato fermamente gli attacchi israelo-americani contro l'Iran e il recente rapimento del presidente venezuelano Nicolás Maduro, parlando di gravi violazioni del diritto internazionale. Sul fronte energetico, Putin ha garantito forniture stabili alla Cina nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Intanto, a Bruxelles, circola l'ipotesi di nominare Mario Draghi o Angela Merkel come inviati speciali dell'Unione Europea per futuri negoziati con Mosca. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione nei confronti del sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. L'esponente di Fratelli d'Italia era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio per avere diffuso informazioni sensibili e riservate riguardanti il caso dell'anarchico Alfredo Cospito, detenuto a regime di carcere duro del 41 bis. La decisione dei giudici di secondo grado è arrivata dopo poco più di 2 ore di Camera di Consiglio, ribaltando la richiesta della Procura Generale, che aveva invece sollecitato la soluzione per l'imputato. Il tragico epilogo alle Maldive, dove i subesperti finlandesi hanno individuato e recuperato gli ultimi 2 corpi dei cittadini italiani rimasti intrappolati nella grotta di Alematà. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacale, Muri e Loddenino, che si aggiungono ai ritrovamenti dei giorni scorsi di Monica Montefalcone, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti, quest'ultimo già rientrato in Italia. Sulla vicenda, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. I magistrati capitolini disporranno l'esame autoptico su tutti i corpi non appena arriveranno nel nostro paese. Il giudice per l'udienza preliminare di Milano, Alberto Carboni, ha condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina aggravata ai danni del 22enne Davide Cavallo. L'aggressione, avvenuta il 12 ottobre scorso in Corso Como per un bottino di soli 50 euro, aveva ridotto il giovane in fin di vita. Il coimputato Amedatia è stato invece assolto dalla rapina e condannato a 10 mesi per omissione di soccorso. Prima della sentenza, la vittima ha commosso l'aula stringendo i due aggressori in un forte e spontaneo abbraccio di perdono. Un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato a Firenze con la grave accusa d'arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il giovane in Italia da 3 anni era già stato sottoposto a una misura cautelare in comunità lo scorso ottobre e ammesso alla messa alla prova il 23 marzo. Secondo le indagini della polizia, il minore avrebbe ripreso i contatti telematici con account affiliati allo Stato Islamico e al radicalismo islamico il giorno immediatamente successivo alla revoca delle restrizioni. Il GIP del Tribunale Tribunale per i minorenni ha disposto la custodia in un istituto penale. Si celebra oggi la Giornata Mondiale delle Api, istituita dall'ONU per sensibilizzare sull'importanza vitale degli impollinatori, da cui dipende circa il 75% delle colture alimentari globali e un terzo del cibo che consumiamo. Gli esperti della FAO lanciano un forte grido d'allarme: i cambiamenti climatici, l'uso massiccio di pesticidi chimici e la perdita degli habitat naturali stanno provocando una moria

0: silenziosa e un calo drastico delle colonie. Anche l'Italia, nonostante un patrimonio apistico d'eccellenza, registra gravi difficoltà produttive e perdite improvvise a causa delle anomalie meteo. Roma è diventata il fulcro delle relazioni internazionali grazie alla storica visita ufficiale del primo ministro dell'India Narendra Modi, giunto nella capitale per siglare una serie di accordi strategici destinati a ridisegnare i rapporti di forza commerciali tra l'Europa e il subcontinente indiano. Si tratta della prima visita nel nostro paese di un capo di governo di Nuova Delhi dopo 26 anni, un evento di portata straordinaria che ha visto Modi impegnato in un fittissimo protocollo istituzionale, culminato nell'incontro al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella e nel successivo vertice bilaterale a Villa Panfili con la Presidente del Consiglio Meloni. Il cuore politico ed economico di questo summit risiede nella firma del nuovo piano d'azione strategico congiunto 2025-29, che eleva il rapporto tra le due nazioni al rango di partenariato strategico speciale, come spiega la Premier Meloni.
1: Sicuramente ci diamo l'obiettivo di far crescere il nostro già solido interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro dagli attuali 14 nei prossimi 3 anni, cioè entro il 2029. Obiettivo molto ambizioso, alla portata, anche sfruttando chiaramente il potenziale dell'accordo di libero scambio sottoscritto tra Unione Europea e India. È un obiettivo alla portata anche perché i nostri ecosistemi economici e produttivi sono, si sa, altamente complementari. La dimensione, le infrastrutture digitali, il dinamismo innovativo indiano si combinano molto bene con la forza industriale italiana, l'eccellenza manifatturiera, la capacità di integrazione tecnologica. È chiaramente un'integrazione che apre occasioni di business, investimenti, occupazione di qualità, collaborazione industriale, e siamo da questo punto di vista determinati a esplorare fino in fondo tutte queste opportunità. In questo quadro si inserisce l'impegno a portare avanti insieme l'iniziativa Innovit India, che prevede la nascita di un centro italiano a Nuova Delhi in grado di favorire la collaborazione tra i nostri talenti, tra i nostri ecosistemi innovativi, tra le nostre start-up, aziende, università, istituti di ricerca.
0: Le intese firmate oggi a Roma toccano in modo profondo la cooperazione scientifica, la difesa e le tecnologie di frontiera. Italia e India hanno infatti stabilito canali preferenziali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'esplorazione spaziale, l'approvvigionamento di materie prime critiche e la transizione verso l'energia pulita.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo. Per giovedì possiamo notare questa bolla anticiclonica che si gonfierà su tutta l'Europa centro-occidentale, sposterà verso nord e verso est le perturbazioni, le piogge, quindi sull'Europa centrale e anche sull'Italia fase in arrivo stabile, soleggiata con temperature in aumento, una zampata di aria molto mite che giungerà dal Marocco, dalla Spagna verso le nostre regioni, da prima del centro nord, poi nel weekend anche al sud. Temperature proprio nel weekend estive con prime punte di 30 gradi, giornata di cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto. Andiamo alla successiva immagine che ci conferma il sole, a parte brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino Calabro-Lucano, altrove appunto sole con temperature già fino a 28 gradi al nord Italia, 27 gradi anche sulle centrali tirreniche come a Roma e a Firenze. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

Tegola pesante per il tennis mondiale per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha annunciato ufficialmente via X che salterà l'intera stagione sull'erba, rinunciando sia al Queens sia soprattutto a Wimbledon, dove nel 2025 fu finalista contro Sinner. Il problema al polso destro, rimediato a metà aprile a Barcellona, non è ancora del tutto superato. Dopo i forfè di Madrid, Roma e del Roland Garros, questa nuova rinuncia costerà al numero 2 del mondo altri 1800 punti nel ranking ATP. Notizia shock che spiana la strada a Jannik Sinner, pronto a aumentare sensibilmente il gap in vetta alla classifica mondiale. Per Alcaraz il rientro in campo è ora ipotizzabile direttamente per la stagione sul cemento nordamericano.

0: Calcio al giorno dopo il crollo interno contro la Fiorentina, l'ambiente in casa Juve fa i conti con lo stato d'animo di un Luciano Spalletti descritto come distrutto. Il tecnico di Certaldo, che vive il calcio in maniera viscerale e totalizzante, sta soffrendo enormemente per il crollo dal terzo al sesto posto dei bianconeri, una reazione emotiva forte simile a quella vissuta dopo l'esonero da Citti della nazionale. Spalletti si è barricato nella sua camera al J-Hotel della Continassa, assumendosi la totale responsabilità del blackout mentale della squadra. Nonostante il recente rinnovo contrattuale fino al 2028, il suo futuro a Torino resta legato al delicato colloquio chiarificatore previsto in settimana con John Elkann. Tutt'altro rumore in casa Inter, fresca di doblete, primo fondamentale blitz nella sede in Viale della Liberazione per pianificare le strategie della prossima stagione. Il tecnico Christian Chivu e la dirigenza hanno tracciato le linee guida del mercato estivo. La prima grande decisione riguarda la porta, sfuma definitivamente la pista Guglielmo Vicario, poiché la società ha scelto di promuovere il titolare Martinez, affiancandogli un secondo d'esperienza come Ivan Provedel in uscita dalla Lazio. A centrocampo, con l'addio sicuro di Frattesi, l'obiettivo numero uno è Manu Koné della Roma, con Curtis Jones come alternativa. Sulla fascia si punta tutto sul rientro di Marco Palestra dall'Atalanta. In difesa, per sostituire Acerbi e Darmian, piacciono Vuskovic e Araujo, mentre grande sogno per l'attacco è il talento argentino Nico Paz, che rientrerà al Madrid dopo il biennio al Como e per il quale si muoverà direttamente il vicepresidente Javier Zanetti. San Siro si prepara a indossare l'abito delle grandi occasioni per l'ultima sfida stagionale contro il Cagliari. Lo stadio milanese registrerà il tutto esaurito, con oltre 70.000 spettatori pronti a spingere i rossoneri verso l'aritmetica qualificazione in Champions League. Superata la contestazione vissuta contro l'Atalanta, il pubblico vuole trascinare la squadra all'ultimo sforzo per scacciare i fantasmi delle recenti sconfitte casalinghe. Sarà la notte dei grandi addii per i giocatori del Milan arrivati a fine ciclo, su tutti Tomori, Fofana e contestatissimo Leao, ma anche l'occasione per chiedere a gran voce il rinnovo di Luka Modric per un'altra stagione. E invece il destino d'Antonio Conte, a 10 anni esatti dall'addio dopo Euro 2016, sembra essere nuovamente a tinte azzurre. L'attuale tecnico del Napoli, ormai promesso sposo della nazionale in vista del dopo elezioni FIGC del 22 giugno, si è detto pronto a lasciare nuovamente il garage dei club per sposare la causa dell'Italia, con l'esordio fissato per il 25 settembre in Nations League contro il Belgio. La federazione valuta però anche affascinanti alternative. In prima fila il clamoroso ritorno di Roberto Mancini, fresco vincitore del titolo in Qatar con l'Assad e desideroso di respirare nuovamente l'aria di Coverciano. Sullo sfondo resta la suggestione massima che porta Pep Guardiola pronto a lasciare Manchester City a Enzo Maresca per prendersi un periodo di riflessione alla guida di una selezione nazionale. Il Monza compie il suo dovere e vola ufficialmente nella finalissima dei playoff a promozione di Serie B. Sul prato dell'Upower Stadium, gli uomini di Paolo Bianco superano per 2-1 la Juve Stabia al termine di una gara intensa. A trascinare i brianzoli, uno strepitoso Patrick Cutrone, autore di una doppietta letale all'85esimo e al 96esimo, che spegne le speranze dei campani, a cui non basta il gol nel finale di Burnett. Dopo il 2-2 dell'andata al Menti, il Monza fa dunque valere la propria superiorità tecnica e l'esperienza dei suoi big e vola in finale playoff. Affronterà la doppia finale, andata il 24 maggio, ritorno il 29, contro la vincente di Catanzaro Palermo. Innovazione e interattività saranno al centro dell'offerta di DAZN per il Mondiale FIFA 2026. La piattaforma trasmetterà tutte le 104 partite del torneo con 16 ore di diretta al giorno, programmi dedicati inviati dagli Stati Uniti e nuove funzioni digitali pensate per rendere i tifosi sempre più protagonisti dell'esperienza mondiale. Un'offerta che punta a superare anche i risultati ottenuti con il Mondiale per club, come spiega l'amministratore delegato di DAZN Italia, Stefano Azzi.
1: Ci aspettiamo un'audience maggiore, che abbiamo calcolato guardando anche tutta la storia dei mondiali fatti in chiaro e in pay e delle varie partecipazioni, ahimè, anche senza l'Italia, che c'è una certa storicità, e quindi abbiamo un po' di informazioni confrontando anche quello.
0: Tra le novità ci saranno anche strumenti basati sull'intelligenza artificiale, chat live con le stelle del calcio e format speciali per seguire il torneo dal mattino fino a notte fonda.
1: Sicuramente tutte le forme di interazioni tirano fuori quella passione che hai come tifoso e che vuoi esprimere, o gioia, o rabbia, o semplicemente vuoi far parte. E poi ti devo dire anche il racconto, perché riuscire a raccontare tutte le partite, i miei orari, che come sapete sono diversi, quindi fare dal tramonto all'alba, se vuoi, cioè dal pomeriggio tardo fino a notte, riprendere subito la mattina, ti darà quel punto di riferimento su tutto quello che succede in campo e dietro le quinte, con il bordo cam e quant'altro, che secondo me è un fattore distintivo nostro, come con la Serie A lo sarà anche per il Mondiale.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: amici di Italian Horse TV, eleganza, coraggio e adrenalina. Il completo è una delle discipline più spettacolari dell'equitazione. Oggi siamo con Tosca Brambilla, amazzone del completo, per entrare nel suo mondo. Tosca, eh
1: Grazie.
0: sì, entreremo nel suo mondo fatto di passione, sacrifici e legame, unico con i cavalli. Benvenuta Tosca,
1: Grazie
0: ecco.
1: mille per essere qui. Grazie.
0: Tosca, un legame unico con i cavalli, dicevamo nella presentazione, unico perché? Che cosa ti porta ad avere questo legame con i cavalli?
1: Beh, diciamo che la nostra disciplina è una disciplina veramente completa, come si dice nel nome, quindi dobbiamo affrontare diverse prove differenti con i cavalli, con i nostri cavalli, quindi addestrarli affinché siano prestanti nel miglior modo possibile, e comunque ci sono anche la parte specialmente del cross dove c'è tanta fatica e coraggio, e quindi veramente si crea un binomio per poter affrontare le gare più impegnative, ecco, senza quello sarebbe impossibile.
0: Partiamo dall'inizio, quando hai capito che i cavalli sarebbero diventato la tua vita?
1: In realtà ci ho messo parecchio tempo. Io dopo il liceo ho deciso, io sono di
0: Ah,
1: Lecco.
0: quindi tu non sei una di quelle che hai iniziato dall'età di 6 anni, se non
1: No,
0: sbaglio.
1: no, no, io ho
0: Ah, ecco.
1: iniziato tardi, ho iniziato verso i 12-13 anni, per motivi che ho smesso, mi sono innamorata di questa disciplina per caso, cioè, nemmeno del completo, proprio dei cavalli per caso, facevo tutt'altro sport,
0: Che
1: e
0: facevi?
1: scherma.
0: Ah!
1: Scherma, mi piace uno sport dove ci vestiamo in modo strano, fondamentalmente. E sì, facevo scherma, vabbè, sci, nuoto, però diciamo sport che si fanno normalmente, e poi scherma era, diciamo, il mio sport. E poi ho scoperto i cavalli, me ne sono completamente innamorata, e l'ultimo anno di liceo ho deciso di trasferirmi a Roma, quindi andavo a scuola dal lunedì al venerdì a Lecco, e scendevo a Roma a montare perché il mio istruttore storico era di Roma. E poi dopo il liceo ho deciso di fare l'università, ho fatto ingegneria a Tor Vergata, e per portare avanti entrambe le cose, per riuscire a far conciliare gli impegni sportivi con l'università.
0: Guarda, da mamma mi viene subito una domanda, ma tua mamma che cosa ha pensato quando hai deciso tutto ciò?
1: Che io andavo via di casa, che andavo via di casa, e pianto il cuore, però mia mamma, devo dire, è sempre stata di enorme supporto. Io credo che un genitore migliore di mia madre a livello sportivo non c'è.
0: Ti ha
1: Lei
0: sempre
1: mi ha sempre
0: supportato.
1: supportato, ha sempre dato fiducia ai miei istruttori, ho avuto la fortuna di avere dei grandissimi istruttori che mi hanno veramente formato a livello tecnico e anche come persona di cavalli, e mia mamma, devo dire, è sempre stata una di quelle persone dove, ecco, diciamo, sponsorizzava,
0: Sì.
1: sicuramente mi dava molto, voleva che facessi le cose fatte bene, non gli piaceva che. Ci teneva, vedeva il mio impegno, e quindi ci teneva che le cose venissero fatte bene, però non ha mai messo in discussione nulla di quello che un qualsiasi mio istruttore poteva dire o meno, e quindi mi ha aiutato molto. Magari è stato difficile quando ero più giovane perché volevo magari essere un po' più coccolata, e invece era molto rigida, nel senso che in un modo buono, positivissimo, nel farmi crescere, per farmi
0: Certo.
1: diventare poi avere gli strumenti per crescere da sola, ecco.
0: Mi hai dato un assist, hai detto che tua mamma non si è mai intromessa nel rapporto tra te e
1: No.
0: l'istruttore. Ecco, al mondo di oggi adesso molti genitori si intromettono, no? Nel dire guarda che secondo me mia figlia dovrebbe saltare le 130 invece delle 120, oppure dovrebbe fare questo tipo di... Perché secondo te?
1: Perché secondo me si è un po' perso, e questo lo dico forse da sembro più anziana di quello che sono dicendolo, si è perso fondamentalmente il concetto di allievo. E parliamo di istruttori, parliamo più di clienti e non di allievi, e questa secondo me è una grande perdita dell'equitazione. Se gli allievi tornassero a fare gli allievi e gli istruttori pensassero fare bene gli istruttori, non che gli istruttori sbaglino in tanti aspetti, però c'è, diciamo, un fattore diverso, e sono generazioni diverse dove anche
0: Esatto,
1: i
0: sì.
1: ragazzi sono stati educati in modo diverso. Quindi credo che non è che ci sia una ragione, o che la colpa è dell'istruttore, o che la colpa è del genitore o dell'allievo. Credo si sia un po' crinato questa situazione a livello proprio di società, si può vedere anche con le
0: Eh sì, anche
1: scuole.
0: a scuola, sì.
1: Esatto. E quello che forse anche ha incentivato ancora di più è il poter avere informazioni più, in modo più accessibile grazie ai social, grazie all'uso di internet diverso, e quindi magari anche il genitore che prima magari era molto appassionato, però non aveva mai fatto equitazione, quindi magari non aveva gli strumenti cognitivi, cioè le capacità di imparare, non sapeva dove leggere, magari leggeva un libro, una cosa, adesso magari può reperire più velocemente le informazioni, anche l'allievo reperisce più velocemente le informazioni, e tante volte le informazioni che vengono, che ci sono sui social, che vengono esposte, non sono poi realistiche, quindi si ha un'immagine fasulla di quello che è in realtà lo sport, si vede solo la parte bella.
0: Anche perché tu vedi la parte bella, però invece, non sai come ci si arriva a quella parte bella.
1: Il 90% è brutto, cioè il 90% è non brutto, però di sacrifici, di fatica e di grandi fallimenti, perché dietro a ogni vittoria ci sono grandissimi fallimenti che insegnano 100.000 volte di più di una vittoria singola.
0: Senti, ma tu ti ricordi la prima volta in gara? Che emozione è stata?
1: Io la prima volta in gara, cioè, ci ho pensato recentemente oltretutto, ne parlavo con mia madre penso un paio di mesi fa, e non ho memoria di io la mia prima gara, no. Non ho, credo che fossi veramente nel panico. E, cioè, diciamo che le mie primissime gare, di quando proprio ero ragazzina, che avevo appena iniziato, non le ricordo. Ricordo molto bene il mio primo completo, ecco, ricordo molto bene la mia prima gara di completo, che avevo 14 anni, però le primissime, piccoli salto ostacoli, queste cose non ho proprio niente.
0: Hai
1: il vuoto.
0: Quell'emozione, insomma.
1: Sì, non lo so, però il primo completo...
0: anche perché provi sempre adrenalina, no? Si prova sempre un'adrenalina diversa.
1: Sì, beh, il salto ostacoli a me è sempre piaciuto molto, però non... Io ho fatto quando ero pony e junior ho fatto sia dressage che completo. Facevo i campionati italiani sia di dressage che di completo, perché avevo un istruttore del nord Italia molto competente, che lui ci teneva molto che io facessi tutti gli allievi facessimo tutte le discipline, e diciamo che io ero abbastanza portata per il dressage, però ero molto innamorata del completo, quindi un po' lo

0: accontentavo facendo le gare di dressage, un po' mi facevano contenta facendo le gare di completo. Però ecco, le prime gare di completo me la ricordo benissimo perché è stata una cosa diversa, bellissima, è un'emozione completamente diversa, sei da solo, sei tu col tuo cavallo, cioè non sei da solo, siete in due, ma sei tu e il tuo cavallo, punto.
1: Senti, diciamo che completo è la disciplina più dura dell'equitazione, no? Possiamo
0: Sì.
1: affermarla così? O...
0: Ma più dura, quella più completa, come proprio il termine, cioè è più faticosa nel senso che devi lavorare su tantissimi aspetti diversi.
1: E cosa ti ha fatto innamorare di questa? Anche perché cioè, se è una disciplina dura, tu da ragazzina hai iniziato, quindi cosa ti ha fatto
0: Vabbè,
1: innamorare?
0: il cross,
1: Ecco.
0: cioè il cross è proprio una cosa, è più, non lo so, non vorrei dire avventurosa perché poi non è quello, non è il rischio quello, non è quello, è proprio che c'è molto più, ci deve essere realmente un binomio, cioè è molto difficile salire su un cavallo, non avere mai montato quel cavallo e partire in una gara di completo così come se niente fosse, perché comunque in campagna, specialmente ad alto livello, ci sono delle situazioni dove veramente il cavallo ti deve dare una mano e tu lo devi aiutare in delle situazioni, quindi si crea un rapporto di grandissima fiducia, senza il quale sarebbe difficile fare quelle gare, ecco. Mentre non ho mai saltato a livelli importanti di salto ostacoli, quindi non posso dire se è simile, però sicuramente diciamo che il fatto che una gara di cross duri 4 lungo, dura 11 minuti e sono quasi 6 km, diciamo che è diverso e sei da solo
1: Eh
0: per 11
1: sì, per
0: minuti,
1: 11 minuti sei
0: non
1: da solo,
0: è
1: sì.
0: un minuto e mezzo.
1: Esatto, quello del salto ostacoli, in effetti tu la tua prova è
0: Un
1: un
0: minuto e
1: minuto e mezzo e
0: mezzo.
1: finisce là.
0: E noi un 4 lungo, che è le gare di qualifica per le Olimpiadi, per i campionati d'Europa, diciamo le gare senior, al di sopra delle 4 stelle lunghe ci sono solo i 5 stelle, che sono solo 5 al mondo, 6 non ricordo. E diciamo che 11 minuti è
1: Sono
0: impegnativo
1: tanti.
0: di fisico per noi, impegnativi per loro e quindi c'è molto affiatamento, se non c'è quell'affiatamento non ce
1: Ecco, vedi, la prossima domanda che mi ha preparato la redazione
0: la fai.
1: dice: dietro pochi minuti di gara, ma no, non sono pochi minuti di gara,
0: No.
1: i vostri sono diversi perché noi di solito intervistiamo atleti del salto
0: Sì.
1: ostacoli, ecco, quindi non sono pochi minuti, ma ecco, al di là di tutto questo, la tua giornata tipo, ma quando stai per andare in gara, com'è?
0: La mia giornata quando sto andando in
1: Sì.
0: gara, allora, diciamo che la giornata tipo, io parlo adesso per le gare internazionali,
1: Sì.
0: sulle gare internazionali è diverso, diciamo che una gara internazionale parte lontana perché purtroppo in Italia abbiamo dei magnifici posti dove fare le gare di completo, però a livello 4 stelle attualmente c'è solo Montelibretti che fa un tour a inizio anno molto valido dove vengono sempre molti stranieri volentieri e poi c'è la splendida cornice dei Pratoni del Vivaro che è eccezionale, specialmente dopo i mondiali
1: Tutti e
0: del
1: due
0: 2000
1: nel
0: e
1: Lazio, no?
0: sono tutte e due
1: Quindi,
0: nel Lazio,
1: certo.
0: ebbene sì, c'era un po' di anni fa un magnifico centro a Vairano che tutti confidiamo che rinizi a fare le gare. E quindi diciamo che a parte queste due gare nel Lazio, che quindi per me sono a mezz'ora, un'ora da casa, tutti gli altri posti significa che si parte la domenica per arrivare sul mercoledì perché devi andare in Francia, in Belgio, in Polonia e quindi il viaggio parte da lontano. Però ecco, diciamo su una gara di 3 giorni noi abbiamo degli orari specifici, a differenza del salto ostacoli, noi il giorno del dressage sappiamo che il nostro dressage è alle 12:35 e quindi in base all'orario io pianifico se il cavallo deve essere lavorato una, due volte, come arriva, gira la corda, con il groom lavoriamo, cioè il cavallo tutto ruota intorno al suo benessere perché fondamentalmente lui è l'atleta principale.
1: Certo.
0: E quindi diciamo che le gare sono strutturate tutte in funzione su di lui per far funzionare tutto nel miglior modo possibile.
1: Senti, io però non sono d'accordo con questa cosa, sia nel salto ostacoli che nel completo, vedi, l'atleta è il cavallo, ma l'atleta amazzone, l'atleta cavaliere,
0: L'atleta cavaliere, no, c'è anche
1: cioè,
0: l'atleta
1: ecco,
0: amazzone,
1: anche
0: diciamo che
1: perché ci deve
0: facciamo.
1: stare la testa, ci deve stare il
0: Sì.
1: fisico.
0: C'è parecchia preparazione atletica, cioè comunque diciamo, poi noi diciamo che i cavalieri non sono i migliori la migliore immagine di uno sportivo, però no, diciamo che chi fa completo, comunque tutti, anche i miei colleghi, tutti i miei amici.

0: Abbiamo chi corre, cioè facciamo tutti sport, siamo seguiti da fisioterapisti, perché comunque siamo abbastanza acciaccati.
1: Sì,
0: E per
1: infatti.
0: reggere 12-11 minuti di cross, diciamo che non ti puoi permettere di avere un fisico che
1: Vedi,
0: cede,
1: io
0: ecco.
1: darei proprio.

0: fisico.
1: Io so abbastanza per certo che la Fise abbia studiato queste cose, penso che c'è un camp adesso, e Pratoni o c'è
0: Ah, ecco,
1: stato,
0: vedi.
1: su questo aspetto della preparazione atletica che è fondamentale. Diciamo che ad alto livello la Fise ci ha sempre supportato. Io ricordo quando ho fatto il ritiro, i campionati europei junior e young rider, durante il ritiro di 2 settimane avevamo un preparatore atletico che ci iniziava a far vedere che cosa dovevi fare per poi riuscire a affrontare le gare, quindi quello era fondamentale. Si è un po' perso, diciamo che la cura della persona cavaliere si è un po' persa. Da noi in completo c'è un po' di più per fisiologia, perché ovviamente dovendo fare, non è più fatica, però oggettivamente
0: Certo,
1: 11 minuti non è
0: no.
1: paragonabile, quindi dobbiamo avere una preparazione atletica un po' maggiore rispetto magari al salto ostacoli, anche se non è vero, perché anche quelli del salto ostacoli ad altissimo livello hanno una preparazione atletica eccezionale, quando parli di cavalieri che saltano gare di 1,60
0: Senti,
1: m. Quindi.
0: invece il lavoro che c'è dietro alla preparazione del cavallo da completo.
1: La preparazione del cavallo del completo, io sono un po' maniacale, quindi diciamo che ho tutta una pianificazione molto, molto mirata e molto serrata, perché comunque i cavalli devono fare condizione, perché devono fare condizione in pista, devono il giorno lavorare in piano, cioè da lavorare assolutamente sulle riprese, per poter migliorare il punteggio, perché se parti con un punteggio basso e quindi fai un'ottima prova di dressage, sicuramente sei avvantaggiato. Bisogna fare, ecco, il fiato, come dicevi, i galoppi,
0: Sì.
1: galoppare in pista, perché comunque 6 km alla fine c'è bisogno di prepararli, non è che si fanno così dalla mattina alla sera, anche perché nei 4 stelle i cavalli galoppano a 570 metri al minuto, che sono circa, mi sembra, sui 30 all'ora, quindi ecco, non è una cosa proprio che si va piano. E poi si deve saltare in concorso, poi si deve lavorare sulle barriere a terra, si deve lavorare sulle salite, sulla condizione, sulla preparazione atletica del cavallo. C'è un giorno dove avranno un giorno di scarico dal lavoro, dove magari gireranno la corda, faranno una passeggiata, andranno fuori, e poi ci sono tantissimi aspetti, ecco, lavorano in decontrazione. La differenza forse che abbiamo rispetto ad altre discipline è che noi usiamo non solo il campo. Cioè andiamo molto a trottare fuori sulle strade bianche, poi andremo in campagna a saltare, si faranno degli schooling, dei
0: Più
1: salti.
0: dinamico
1: Sì,
0: come
1: cioè,
0: sport.
1: è più
0: Sì.
1: vario, che è la cosa che a me piace di più, nel senso.
0: Senti, ma c'è un cavallo che ti ha cambiato davvero come atleta o come persona? Qualche cavallo che ti ha dato qualcosa in più? Ecco,
1: Sì, cioè, beh, ce ne sono tre.
0: i nomi.
1: Tre. Il primo è Esil, che è il cavallo con cui, che poverino, è morto l'anno scorso, ha 32 anni però. Quindi diciamo che è stato in grande
0: L'hai
1: forma.
0: avuto
1: Io
0: a
1: l'ho
0: che gamba?
1: preso che ero junior,
0: Ecco.
1: è stato il primo vero cavallo buono che ho avuto, perché per i cavalli che avevo prima erano bravi cavalli, però diciamo è stato il primo cavallo dove veramente era un cavallo che mi doveva aiutare a passare dagli junior agli young rider, quindi è stato il primo cavallo per me importante. L'abbiamo preso che era già abbastanza adulto, aveva già 16 anni, quindi non era un giovincello, con tantissima esperienza, un maestro, ed è stato il mio grande maestro, col mio vecchio istruttore, è stato il mio più grande maestro, e mi ha fatto capire cosa voleva dire fare questo sport mirando a un livello successivo, perché comunque sia, io ero young rider nel 2009. Quindi era una generazione dove Facebook
0: Eh
1: era
0: sì,
1: stato
0: erano
1: appena creato.
0: agli
1: Quindi
0: albori.
1: vedere cosa c'era al di fuori e com'era il mondo nelle gare internazionali all'estero non era possibile se non ci andavi. E quindi non è che potevi vederlo dall'internet, non c'era modo. Potevi vederlo, ecco, vedevi i filmati, però non vedevi i retroscena che c'erano. E quello è stato il primo cavallo che mi ha permesso di andare all'estero, fare un campionato d'Europa Young Rider, di vedere com'era l'alto livello. E poi ho avuto French Boy, ce l'ho ancora, che però ha 26 anni lui adesso, sta al prato, e lui è stato un cavallo stranissimo, è stato comprato quando era molto piccolo, avevamo 5 anni, non ho montato io per anni perché è stato dato a cavalieri, è stato un po', e tutti pensavano fosse un cavallo troppo difficile per me, perché io non avevo ancora l'esperienza, ed era un cavallo veramente molto particolare, abbastanza pazzo. abbastanza psicopatico.

0: No, no, abbastanza, chi se lo ricorda lo può dire, però con dei mezzi eccezionali, un cuore pazzesco. E per caso io l'ho montato un giorno, il mio istruttore era in vacanza, mi ha detto rimettilo in lavoro, fai delle passeggiate.
1: E ti sei innamorata
0: E
1: dello
0: no, e si è
1: strumento.
0: scoperto che con
1: Vedi?
0: me, lui era bravissimo.
1: Ecco.
0: E con me lui era bravissimo, con tutti gli altri era veramente cattivo, con me era eccezionale, sempre molto difficile, psicopatico, però era un cavallo
1: Vedi,
0: che dava
1: questo
0: al cuore.
1: insegna, è da insegnamento a tanti ragazzi che oggi il cavallo non va, il cavallo va cambiato, compro un altro cavallo e
0: No.
1: no, no, perché il cavallo deve essere probabilmente lavorato o comunque devi trovare la giusta sintonia.
0: Secondo me bisogna, i cavalli vanno interpretati. Cioè, il problema che si pone adesso è che anche il cavallo, poi ci sono cavalli che magari non sono adatti a quello che uno gli chiede. Ma perché tante volte noi non interpretiamo i cavalli nel modo corretto? Cioè, ogni cavallo può dare qualcosa, ogni cavallo può essere eccezionale, secondo me. È come le persone,
1: Certo.
0: ognuno ha il suo talento e vanno capite le persone. E i cavalli è la stessa cosa, se noi vogliamo piegare i cavalli a come li vogliamo noi, non otterremmo mai nulla. Se siamo noi cavalieri ad adeguarci a quello che hanno bisogno i cavalli, allora al 99% i cavalli cercano di fare il meglio possibile. E a me questo cavallo French Boy me l'ha dimostrato, con me io mi ha permesso questo cavallo di saltare il mio primo campionato italiano senior, di saltare le mie prime Coppe delle
1: Ma vedi?
0: Nazioni. E non l'avrei mai, ma nessuno l'avrebbe mai detto, ma io per prima, cavallo con dei mezzi pazzeschi, ma con una testa particolarmente difficile, molto spaventato, molto ansiogeno, molto diffidente dall'uomo, e invece con me era una pecora.
1: Bello, che bella storia. Allora, noi purtroppo siamo
0: Abbiamo
1: in chiusura con
0: finito.
1: te, è volato il tempo, però io
0: Esatto.
1: questa domanda te la devo fare. Ecco, la tua giornata tipo a casa,
0: Mi è
1: non
0: arrivata tipo a casa, è un
1: esatto, non da
0: casino.
1: atleta,
0: La mia giornata a casa tipo a casa è un casino
1: che cosa
0: perché
1: combini?
0: non ci sto mai praticamente.
1: Ecco, qui in
0: Quindi,
1: casa
0: quindi
1: di scuderia.
0: stamattina sono arrivata, sono svegliata con gioia, pensavo, la lavatrice si era incastrato qualcosa nel filtro, ho dovuto aprire, sono un disastro.
1: Sei un
0: Devo
1: disastro, quindi
0: essere onesta,
1: giornata tipo a casa, no,
0: sono veramente
1: meglio andare in
0: meglio
1: scuderia.
0: fuori. Sì, e a
1: Ecco.
0: casa sono veramente un disastro.
1: Tosca, io ti devo rinvitare perché ho tantissime domande ancora da farti. Intanto devo salutare i nostri amici di Italia Nord TV e Teleroma 56 e con te l'appuntamento è alla prossima, sicuramente
0: Va
1: sarai qui
0: bene,
1: con noi.
0: ok,
1: Grazie, Tosca.
0: grazie.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Le forze speciali ucraine hanno sferrato un duro colpo logistico nel territorio temporaneamente occupato da Kherson, operazione mirata del Centro Operazioni Speciali e dell'ISU che ha centrato in pieno il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna russa, distruggendo contestualmente un sistema missilistico di difesa aerea terra aria Panzer S-1. A renderlo noto tramite un video diffuso sui canali social è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale ha precisato che le perdite nemiche ammonteranno a circa 100 occupati tra uccisi e feriti. Zelensky ha poi ribadito che la pressione militare e le sanzioni imposte da Kiev proseguiranno finché i russi non avvertiranno la reale necessità di porre fine al conflitto. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha inviato una lettera ufficiale ai leader europei avanzando una proposta per superare lo stallo diplomatico sull'integrazione di Kiev. Vista l'impossibilità di completare una piena adesione nel breve periodo a causa del veto ungherese e della complessità delle ratifiche, Berlino suggerisce di concedere all'Ucraina lo status di membro associato, una

0: formula che consentirebbe a Kiev di avere un commissario europeo senza portafoglio, europarlamentari senza diritto di voto e la presenza ad alcune riunioni del Consiglio europeo. Merz ha escluso l'ipotesi di un'adesione a prezzo ridotto, ma la presidenza ucraina continua a spingere per un ingresso a pieno titolo, auspicando il completamento del percorso entro il 2027. Gli attivisti della Global Sumul Flotilla, prelevati dalle forze israeliane in acque internazionali al largo di Cipro, sono stati espulsi e trasferiti in volo a Istanbul. Tra di loro sono già rientrati in Italia il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che hanno denunciato maltrattamenti e torture durante lo stato di detenzione. Sulla vicenda è intervenuto duramente il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha formalmente chiesto all'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas l'adozione di sanzioni comunitarie contro il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir per le vessazioni inflitte ai manifestanti. Da Tel Aviv è giunta invece la conferma del blocco navale totale davanti alla striscia di Gaza. I venti di crisi tornano a soffiare con intensità sul quadrante geopolitico dell'America Latina. Il comando sud degli Stati Uniti ha ufficializzato lo schieramento e l'arrivo nel Mar dei Caraibi della portaerea a propulsione nucleare Nimitz, accompagnata dal rispettivo gruppo d'attacco navale. La massiccia mobilitazione militare ordinata dal Pentagono si inserisce in una fase di forte irrigidimento diplomatico guidata dall'amministrazione di Donald Trump contro il governo dell'Havana. La dimostrazione di forza navale coincide infatti con l'incriminazione formale emessa dalla giustizia statunitense a carico dell'ex presidente cubano Raul Castro, accusato del drammatico abbattimento di due velivoli civili avvenuto nei pressi delle coste dell'isola nel 1996. Grave fatto di sangue a Milano, una pirata della strada ha travolto due anziane sorelle di 75-70 anni mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Carnia. A causa dell'impatto violentissimo, la donna più anziana è deceduta poco dopo ricovero all'ospedale Niguarda. La sorella minore si trova in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'investitore è un 39enne residente a Segrate, fuggito omettendo i soccorsi per poi costituirsi alla polizia locale circa un'ora dopo grazie alla mediazione dei genitori. Gli esami tossicologici hanno rivelato un tasso alcolemico 4 volte superiore ai limiti di legge e la positività ai narcotici, facendo scattare l'arresto immediato per omicidio stradale aggravato. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4, localizzata a una profondità di soli 3 km, ha destato la Campania alle prime luci dell'alba, venendo distintamente avvertita a Napoli nei comuni dell'area flegrea. L'evento sismico, legato alla recrudescenza del fenomeno del bradisismo, ha provocato scene di panico tra la popolazione e ha spinto le autorità locali a disporre in via precauzionale la chiusura immediata delle scuole d'ogni ordine e grado per consentire i controlli strutturali. L'ANAS ha pubblicato i dati della quinta edizione della ricerca sugli stili di guida, evidenziando una diffusa criticità legata alla distrazione digitale sulle arterie nazionali. Nonostante il 75% degli intervistati dichiari di ritenere lo smartphone un grave pericolo, solo il 41,9% degli automobilisti gestisce correttamente il dispositivo tramite viva voce o sistemi Bluetooth. L'indagine rileva che l'8,9% dei guidatori tiene stabilmente il telefono in mano e che oltre il 90% degli utenti rimasti coinvolti in sinistri stradali negli ultimi 2 anni ammette di farne un uso scorretto. Sul fronte della sicurezza emergono comunque piccoli segnali positivi legati al netto incremento dell'utilizzo delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori e a una diffusa approvazione delle imminenti più severe modifiche al codice della strada.
1: Comunità di circa 10.000 cittadini italiani residenti in Tunisia, imprenditori, pensionati e famiglie regolarmente iscritti all'AIRE. È il Comites, Comitato degli Italiani all'estero della Tunisia, organo eletto e riconosciuto dallo Stato italiano che svolge un ruolo fondamentale di raccordo tra i residenti e le istituzioni diplomatiche. Il presidente del Comites Tunisia, Sandro Fratini, fa il punto sulle principali criticità che affliggono la comunità. Dai problemi tecnici legati al portale Prenotami per l'accesso ai servizi consolari, alle carenze nell'assistenza sanitaria per i residenti.
2: Abbiamo una comunità di circa 10.000 italiani residenti, di cui 7.800 concentrati su Amet, di età diciamo medio-alta, la parte imprenditoriale è in minorità. Le problematiche principali che gli italiani all'estero, non solo in Tunisia, hanno è soprattutto

0: la digitalizzazione dei servizi consolari e soprattutto prenotami per avere dei servizi consolari, quali siano il rinnovo del passaporto, carta d'identità elettronica o altri servizi consolari. Quindi questa è una, diciamo, delle problematiche più sentite, oltre al discorso del servizio sanitario, quindi la mancanza della possibilità di avere un servizio sanitario anche per chi è all'estero, che io non ritengo sia giusto, perché sappiamo benissimo che i pensionati che si trasferiscono all'estero lo fanno per esigenza, soprattutto per il costo basso della vita che soprattutto in Tunisia c'è, e molti, diciamo, di questi pensionati riescono anche a mandare avanti i figli che restano in Italia. Quindi questa è un'esigenza che hanno, e quindi ritengo che non sia giusto avere solo i 90 giorni di assistenza sanitaria in Italia a persone che nella loro vita hanno chiaramente pagato i loro contributi, le loro tasse. Il fine vita, diciamo, non deve essere penalizzato.
1: Una comunità in crescita all'interno della quale ognuno vorrebbe continuare a esercitare le proprie professioni.
0: Però non c'è reciprocità, quindi non sono né riconosciute le loro dei tunisini in Italia né quelle degli italiani in Tunisia. Quindi un primario di un importante ospedale italiano qua non può esercitare, nonostante sia giovane, sia ancora molto competente, però non può esercitare la sua attività come altri professionisti, ingegneri o altri settori.
2: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì. L'anticiclone si espande ulteriormente su tutta l'Europa centro-occidentale, mantenendo lontane le perturbazioni atlantiche che, vedete, non riescono più a fare il loro ingresso sul continente. Un po' di instabilità insiste tra Grecia e Turchia per via di un'area di bassa pressione. Dal punto di vista della nuvolosità, dunque, sull'Italia, la giornata di venerdì sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi. Ci sarà qualche annuvolamento marittimo al mattino sulla Sardegna, sulle aree costiere adriatiche, tra Sicilia e Calabria. Al pomeriggio un po' di variabilità sulla dorsale appenninica meridionale, ma senza grandi conseguenze. La giornata sarà ben soleggiata, come vediamo anche dalla grafica riassuntiva che ci mostra questa bella giornata di sole ormai tipicamente estiva. Per via di temperature che aumenteranno ulteriormente, toccheranno già i 30 gradi su tutta la Valpadana e anche su parte delle aree interne del centro, Toscana, Umbria e Lazio soprattutto, valori un po' più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove c'è ancora un po' di vento da nord. Qui non si andrà oltre i 24-25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Aston Villa rispetta in pieno i pronostici della vigilia e conquista la prima Europa League della sua storia nella magica notte di Istanbul. I Villans hanno travolto per 3-0 il Friburgo grazie alle reti di Tielemans, autore di uno splendido destro al volo al 41esimo, e di Buendia, che ha raddoppiato lo scadere del primo tempo con una traiettoria mancina telecomandata sotto l'incrocio. Nella ripresa ci ha pensato il giovane Rodgers a calare il tris. A 44 anni di distanza dalla leggendaria Coppa dei Campioni sollevata contro il Bayern Monaco, il club di Birmingham torna a vincere un trofeo continentale. Diventa leggenda Unai Emery per il tecnico spagnolo. Si tratta del quinto trionfo personale in questa competizione su 6 finali disputate, conquistato alla guida di 3 club differenti. Sarà Monza a Catanzaro la finalissima che metterà in palio l'ultimo pass per la Serie A. Al Barbera il Palermo vince 2-0, ma non riesce a completare la rimonta dopo il pesante 3-0 subito all'andata in Calabria. I rosanero sbloccano la gara già al terzo con un colpo di testa di Poyan Palo e accarezzano il sogno per tutta la partita, complice un palo colpito da Palumbo e miracoli del portiere giallorosso Pigliaccelli. Nel finale di gara, al 43esimo, arriva anche il raddoppio firmato da Rui Modesto, ma al forcing dei siciliani si spegne il triplice fischio che scatena la festa degli uomini di Alberto Aquilani. Catanzaro sfiderà ora il Monza nella doppia finale del 24 e 29 maggio, partendo però svantaggiato nel posizionamento in classifica rispetto ai brianzoli. In casa Milan il futuro ha già un nome e cognome, si chiama Massimiliano Allegri. La sfida di domenica a San Siro contro Cagliari, che vedrà oltre 70.000 spettatori sulle tribune, è l'ultimo tassello per blindare il ritorno in Champions League, obiettivo che

0: garantirebbe al club un tesoretto da circa 100 milioni di euro tra premi UEFA, sponsor e botteghino. Gerry Cardinale ha espresso totale stima per il tecnico livornese, elogiato pubblicamente per avere tenuto la barca in linea di galleggiamento nel momento più duro della stagione. Per Allegri è già pronto un prolungamento del contratto sino al 2028, con ingaggio ritoccato a 6 milioni di euro più bonus. L'incubo del sesto posto e la fortissima probabilità di restare fuori dalla prossima Champions presentano il primo salato conto sul mercato della Juventus. Bernardo Silva ha detto no ai bianconeri, fuori classe portoghese, classe 1995, in scadenza con il Manchester City, era rimasto affascinato dal corteggiamento della vecchia signora e dalle telefonate di Luciano Spalletti, ma il tracollo interno contro la Fiorentina ha fatto saltare il banco. Senza gli introiti della massima competizione europea, i dirigenti con Molie Modesto non hanno potuto pareggiare le richieste del superagente Jorge Mendes, stipendio in doppia cifra e contratto triennale. Nelle ultime ore l'Atletico Madrid di Diego Simeone ha effettuato il sorpasso decisivo sulla Juventus e sul Barcellona, balzando in pola per accaparrarsi il talento lusitano. Il mercato estivo dell'Inter potrebbe aprirsi con una clamorosa ricchissima cessione in difesa. Il Bayern Monaco è piombato con decisione su Jan Bissek, pupillo di Christian Kivu, molto stimato in patria. I bavaresi, assistiti dal cambio di procuratore del calciatore, sono pronti a mettere sul piatto ben 40-45 milioni di euro. Una plusvalenza fantascientifica per le casse nerazzurre, che avevano acquistato il centrale tedesco nel 2023 per appena 7 milioni. In caso di fumata bianca, l'Inter reinvestirà immediatamente tesoretto per una doppia operazione in entrata. L'obiettivo principale resta il bosniaco Muraimovic del Sassuolo, valutato 20 milioni, affiancato dalla prepotente rimonta del francese Omar Solé dall'Udinese per un pacchetto difensivo totalmente rinnovato. La Formula 1 si sposta oltreoceano per l'attesissimo weekend del Gran Premio del Canada sul circuito di Montreal. In casa Ferrari l'attesa è febbrile. Il team principe Alfred Vasseur ha voluto però predicare calma, mettendo in guardia la squadra sulle insidie del tracciato canadese. Il circuito è estremamente esigente per i freni e la trazione fondamentale in uscita dalle curve lente. A complicare i piani della rossa, attesa dal grande calore dei tantissimi tifosi d'origine italiana, potrebbero essere il meteo variabile e le basse temperature, resi ancora più dalla presenza del formato sprint, che ridurrà al minimo il tempo a disposizione per le prove libere. Tennis: Jannik Sinner è sbarcato a Parigi, s'appresta a iniziare l'assalto a Roland Garros 2026 con i gradi di favorito assoluto. Il numero uno del mondo, reduce dalle vittorie consecutive nei Masters 1000 di Monte Carlo, Madrid e Roma, ha nel mirino un obiettivo storico: conquistare il Major Transalpino a soli 24 anni per completare il career Grand Slam personale. Con l'assenza confermata di Carlos Alcaraz, i principali ostacoli sulla strada dell'azzurro saranno Alexander Zverev, battuto da Sinner negli ultimi 9 precedenti, Dani Medvedev e il leggendario Novak Djokovic, voglioso di riscatto dopo la semifinale persa nel 2025. Il comitato esecutivo della UEFA, riunitosi a Istanbul, ha varato una riforma epocale che ridisegnerà il calcio internazionale per nazionali a partire dalla stagione 2028-29. La Nations League abbandonerà l'attuale assetto per strutturarsi su tre sole leghe da 18 squadre ciascuna, abolendo i classici gironi all'italiana in favore di un modello svizzero a fasce, simile a quello già introdotto nelle coppe per club. Ogni nazionale disputerà 6 partite contro 5 avversari diversi, mantenendo intatta la fase finale eliminatoria, azione diretta e i play-out. La vera metamorfosi riguarderà però le qualificazioni agli europei, che verranno divise in due macro livelli di merito. La Lega 1 accoglierà le 36 migliori formazioni continentali divise in tre gironi da 12, dove ogni squadra affronterà 6 avversari differenti per conquistare il pass diretto. Le restanti nazioni si daranno battaglia in Lega 2, conservando comunque una chance d'accesso tramite gli spareggi. Il presidente Alexander Čeferin ha difeso con forza il nuovo progetto, sottolineando come questa struttura ridurrà drasticamente i match privi di interesse e aumenterà l'equilibrio competitivo. Il tutto, aspetto fondamentale per i club, avverrà senza aggiungere ulteriori date a un calendario internazionale già intasato. Il format definitivo verrà ufficializzato e approvato il prossimo 15 settembre nella riunione di Salonicco.
1: Vorrei partire in modo atipico, augurandovi buon giovedì, dal Catanzaro, perché a me piace questo calcio fatto di idee, non di tanti soldi, ma di programmazione. Mi sono entusiasmato perché a me piace il calcio, poteva passare sicuramente il Palermo, che ha avuto la speranza.

fino all'ultimo secondo, ma il traino dell'andata era troppo pesante e non da Palermo, una cornice incredibile. Mi dispiace per la gente di Palermo che conosco abbastanza bene, che ho frequentato un centinaio di volte, sono stato al Barbera a Palermo, un ambiente incredibile, una piazza da Serie A, però quando tu sbagli una partita come quella di andata è una scudisciata, una bastonata, e il Catanzaro l'ha interpretata bene, perché quel gol di Poyanpalo avrebbe potuto stendere chiunque, ha avuto le occasioni per pareggiare, poteva andare anche sotto, ma ha avuto 3-4 palle gol importanti. I primi 15 minuti sono stati entusiasmanti, con ribaltamenti da una parte e dall'altra, però il mio concetto è un altro. Quando vedo allenatori come Abate, come Aquilani trasmettere passione, calcio, idee, ragionamenti, e c'è un mix di giovani, meno giovani, un grande imprenditore noto come il presidente, noto come il presidente Stirpe, gente di grande spessore extracalcio, che scelgono le persone giuste, Polito, Aquilani, potrei dirvi Liberali, potrei dirvi Favasuli, potrei dirvi Antonini, Brighenti, ma sicuramente un grande portiere come Pigliacelli, altri giovani di spessore, e poi c'è il sindaco come Iemmello, ma dimenticherei qualcuno, perché Pittarella ha dato un grande contributo, ma è la costruzione. Comunque vada la finale, perché una finale per me equilibrata. È chiaro che al Monza basta lo stesso risultato dell'andata, però il Catanzaro secondo me se la giocherà, e comunque sembrerà retorica, ma non lo è, ha vinto perché ha costruito un discorso tecnico-tattico incredibile rispetto ad altri che vanno a scucire milioni, ma ci sarebbero tanti esempi anche in Serie A e non raccolgono. Devo fare i complimenti anche ad Emery, ma non perché ormai lui è il signor Europa League, ne ha 25, ma anche per quello che ha detto dopo la partita stradominata contro il Friburgo, e ha fatto i complimenti agli altri, ha detto: se sono qui è merito di tutti quelli che mi hanno assistito, delle società, dello staff, dei magazzinieri, tra un po' avrebbe detto, e gli fa onore rispetto alla mentalità italiana, in cui noi spesso se ascoltiamo degli allenatori che piangono, è colpa degli altri, non si prendono mai una responsabilità, fa parte purtroppo del gioco e del nostro carrozzone. Andiamo all'interno del mercato perché i rapporti faranno la differenza. Vi ho raccontato ieri di Allegri, del rinnovo automatico, e di Cardinale, che deve mantenere quello che ha detto. Max, mi fido di Max, quindi mi aspetto cosa? Che il Milan vada in Champions e che poi Cardinale faccia tutto quello che deve fare. Cosa? Deve dare, ripristinare l'ordine, deve mettere Allegri nelle condizioni di lavorare. Si è bloccato Koretzka, glielo deve prendere. Deve prendere un attaccante come vuole Allegri, che ha fatto anche delle richieste in passato, per esempio Vlahovic. Vedremo come finirà tra il rinnovo e le situazioni, altrimenti parliamo del nulla. In retroscena che vi ho raccontato sul Napoli appartengono anche al desiderio di De Laurentiis di chiudere questa pratica, perché Conte si congederà da Conte, e poi succede che dopo Conte aspetta una risposta di Sarri, che in questo momento è inutile che vi ripeta le cose di ieri. C'è il pressing dell'Atalanta, poi ci sarà una lunga partita con lo Tito, ma De Laurentiis ha fretta, perché poi sullo sfondo può restare italiano, ma Sarri intanto deve dare una risposta. L'Atalanta sta pressando e De Laurentiis vuole fare una grande squadra, nel senso che ce l'ha già e la vuole completare con degli acquisti importanti, magari rinfrescando un po', senza rivoluzioni, ma con una squadra che di per sé, per me, è già forte per poter puntare al titolo. Ci sono però i rapporti, e i rapporti sono importanti. C'è un rapporto chiuso, finito, ai titoli di coda, hanno pagato il conto, anzi sono usciti già dal ristorante, perché il rapporto tra Comolli e Spalletti è finito, è un rapporto inesistente. Poi i rapporti possono anche continuare, ma sarebbe un grave errore. Vi invito a questa riflessione. Nel momento in cui Comolli, che è lautamente stipendiato dalla Juve, che ha delle responsabilità che poi hanno percorso vari ruoli da quando è stato assunto, che ha preso Tudor, lo ha mandato via, ha preso con gli algoritmi alcuni calciatori, magari anche Openda. A proposito, mi avete chiesto, ma Openda e David ce li avevi dipinti come grandi attaccanti? Io non ho problemi a dire che le valutazioni sui calciatori si fanno prima. Io quando ho visto Openda e quando ho visto David ho visto due buonissimi attaccanti.
Il problema è che poi quando entrano nel frullatore delle scelte, delle idee, degli allenatori che cambiano,

diventano dei brocchi. Io posso sbagliare il giudizio e quindi mi appello alla vostra, tra virgolette, clemenza, scherzi a parte, ma i giudizi si danno prima, come tutte le cose del calcio e della vita, altrimenti siamo bravi tutti a darli dopo. Poi però c'è chi sbaglia gli investimenti. Tra chi sbaglia un giudizio e chi sbaglia un investimento c'è una differenza abissale. Se entri dentro il frullatore di una stagione, è normale che tu poi possa anche sbagliare tutto perché lo hai voluto e hai fatto delle scelte sbagliate. Ripeto, l'allenatore che hai preso l'hai mandato, volevi altri allenatori, non eri convinto di Spalletti, poi l'hai preso a ottobre, hai fatto dei disastri clamorosi. Adesso però delle due l'una, anzi tra i due uno, perché tutte e due non sono compatibili. Non so cosa deciderà Elkan, però vi invito a fare questa riflessione. Ho letto un virgolettato di Comolli dopo la sconfitta con la Fiorentina, presentandosi ai calciatori ha detto: ho poco da dirvi, ho visto quello che avete fatto. E vi chiedo, ma un dirigente può dire queste cose a un gruppo di calciatori? È meglio che non si presenti, perché se dice queste cose a un gruppo di calciatori significa che non è all'altezza del ruolo, perché crea ulteriore fibrillazione, perché i danni sono stati anche i suoi. Un dirigente deve intervenire per cercare di rimettere a posto i cocci o quello che resta dei cocci, ma non può assumere questo atteggiamento che un dirigente di un grande club come la Juventus non potrebbe avere. Ecco perché Spalletti ha detto: voglio parlare prima con John Elkann. Il contratto di Comolli è un contratto pluriennale, probabilmente la Juve farà qualcosa nel management, ma gli deve risolvere questa cosa, esattamente come Cardinale deve tenere Allegri, come dice, risolvendogli i problemi con Ibrahimovic. Vedete, quando noi parliamo di mercato, non è soltanto la notizia, perché la notizia passa, non passa, arriva, non arriva, la azzecchi, la anticipi, non è quello il punto. Il punto è che se non incastri queste cose e se Cardinale, come io credo debba fare, dopo la qualificazione Champions non manterrà quello che ha dichiarato dicendo a Ibrahimovic: non sei compatibile, quindi è inutile andare avanti. Vale per Comolli e Spalletti con la regia di John Elkann. Parliamo del nulla, perché gli acquisti li puoi sbagliare non soltanto perché tecnicamente non siano all'altezza, ma perché arrivano all'interno di queste diatribe clamorose. A proposito di acquisti, vorrei fare i complimenti a Dumbia, al Venezia, a questa operazione con lo Sporting Lisbona. Mi sarebbe piaciuto vederlo in un club di spessore superiore, con tutto il rispetto per una società ricca e ambiziosa come il Venezia, ma hanno fatto una grande operazione, perché venderlo per più di 20 milioni con il bonus arriviamo a 22, 23, forse ci avviciniamo a 25, per un centrocampista che è stato il miglior centrocampista della Serie B. È un'operazione illuminata di un club che l'ha saputo prendere quando nessuno ci pensava e fa una plusvalenza enorme, pur avendo una disponibilità di cassa altrettanto importante, che però può integrare e renderla ancora più ricca, aggiungendo i 20 milioni e passa, quasi 25, che prende dall'operazione Dumbia. Complimenti e in bocca al lupo a Dumbia. Adesso vedremo tante cose. Le scelte dell'Inter, ho titolato, le scelte dell'Inter sono semplici. L'Inter sta lavorando in modo serio da tempo su Muremovic e Solè, 100% garantito da ogni tipo di riscontro. Di Solè ne parlo dalla scorsa estate, su Muremovic vi ho raccontato tutto. Dipenderà molto dalle uscite, perché poi 2 mesi fa l'Inter aveva stabilito di aprire a Bastoni, se la volontà di Bastoni fosse stata quella di andare al Barcellona. Poi un po' si sono bloccate le cose perché Flick sta facendo dei ragionamenti, e su Bissek vi ho detto c'ha 3 anni di contratto ma ha cambiato agente. Vediamo, questi sono due difensori che l'Inter ha continuato a seguire con grandissima attenzione, parlando con i procuratori e con gli intermediari, nomi retrodatati, il resto e sul resto dobbiamo aspettare. Vi auguro un grande giovedì. Ma tanto vi verrò a trovare molto presto per altri contributi. Da questo momento in avanti, maggio, ciò che resta di maggio, giugno, luglio, agosto, andremo non stop. Purtroppo non possiamo parlare di mondiali, almeno da protagonisti, ma vedrete che anche dal mondiale verranno fuori degli spunti interessanti, anche collegati al mercato. E intanto sono collegato con voi e sono sempre contento. Vi auguro un buon proseguimento di giovedì. Ciao!

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, in attesa della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, con l'Arsenal che si presenta anche da campione di Premier dopo aver strappato lo scettro alla Manchester City di Guardiola, che finisce sul mercato, o magari più probabilmente in un anno sabbatico, c'è stata intanto la finale di Europa League, quella tra Friburgo e Aston Villa, la vittoria dell'Aston Villa per 3-0, partita praticamente mai in discussione, finale praticamente mai in discussione, con l'Aston Villa che si era già capito fosse la squadra più vicina alla possibile vittoria dell'Europa League, Europa League che magari potrebbe riguardare qualche squadra italiana l'anno prossimo. In questo momento Como e Juventus potrebbero lanciare l'assalto all'Europa League del prossimo anno, o magari nell'ultimo turno di campionato si rovescia qualcosa, cosa assolutamente improbabile, ma allo stesso tempo possibile visto quello che sta accadendo in questa lotta al ciapanò dell'Europa, della Champions League in Serie A. Tante notizie anche sul mercato, facciamo anche un in bocca al lupo al Catanzaro, che in una gara molto complicata anche tra risse della dirigente all'interno della struttura dello stadio perde 2-0 a Palermo, ma in virtù del 3-0 dell'andata porta a casa una qualificazione alla finale di playoff. Poi per quanto riguarda la Serie B affronterà più che finale, la semifinale, affronterà anche il Monza, che nel frattempo ha avuto appunto anche lei accesso dopo una vittoria molto pesante. Monza, che tra l'altro ricordiamo, no? Insomma, in Serie A, che è stata una squadra che ha fatto vedere tante cose intriganti prima della retrocessione, ha fatto fuori in questo caso la Juve Stabia, che sognava il grande approdo nel grande calcio di Serie A. Juve Stabia che dovrà rimandare questo appuntamento, al Monza si gioca le sue carte con il Catanzaro. Tante cose, come ho detto, di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno intanto da Vincenzo Managgio, da Gabriele Latini. Oggi in cabina di regia c'è già accanto a lui, prontissimo, Andrea Maiocca. Credo che addirittura abbiamo al telefono prima Santarelli di Piccari, clamoroso. Santarelli, buongiorno.
2: No, però mi dovevate avvisare che nella notte è venuto a mancare Sorani.
1: Lo so.
2: Gabriele, non me l'aspettavo.
1: Le ultime notizie parlano di una dipartita breve, ma che poi ritornerà.
2: Ha fatto un altro chioppo e stavolta è stato, come dire...
1: Gli è servito il secondo ruotino, forse.
2: Va bene, lo ricorderemo sempre.
1: Con grande affetto.
2: Quando dormiva sul divano.
1: Con grande affetto. Quanta emozione trasmette la finale di Europa League, Santarelli? Però diciamo che è un trofeo che comunque è importante.
2: Allora, a parte che non ho visto la partita, confesso. Però ragazzi, è un trofeo importante. Cioè, non è la Champions, ma è un trofeo importante, quindi la trasmette. Io credo che oggi a Birmingham stiano festeggiando alla grande. Perché
1: anche Douglas Luiz comunque ha giocato 2 minuti.
2: Douglas Luiz, non so se si è reso conto che era una finale oppure se aveva la testa fra le nuvole, però comunque diciamo che campione europeo, ha vinto l'Europa League, dai.
1: Esatto, ha cominciato con la Juventus, ha finito alzando un trofeo con l'Aston Villa, e questo tutto sommato, se lo raccontavamo a inizio stagione, ci avrebbero creduto. Forse
2: 2 minuti ha giocato.
1: In pochi, sì, 2 minuti, ieri ha giocato 2 minuti, complessivamente penso 15. Non so se abbiamo anche Marco Piccari. Non l'abbiamo, allora andiamo avanti a te. Qual è il problema, caro Santarelli? Allora, ci sono azioni che vanno analizzate, casa Milan e casa Juventus. Voglio cominciare con te in casa Milan, perché prima della gara col Genoa sembrava che quello a rischiare di più di tutti fosse Massimiliano Allegri, poi ancora una volta il buon Max dimostra che nelle difficoltà riesce a tirar fuori qualcosa di particolare, senza tanti giocatori per squalifica, su un campo difficile come quello di Genova, alle 12:30, con tutto quello che c'è stato prima di definire l'orario di questa partita, con una società che sta letteralmente implodendo, le ingerenze di Ibrahimovic, eppure lui ti porta a casa la vittoria e praticamente ha in mano la Champions League, perché nell'ultima affronterà in casa il Cagliari. Occhio che il Milan ha perso tanti punti importanti contro squadre abbordabili in casa, ma conoscendo Allegri difficilmente si farà sfuggire la Champions. E poi cosa deciderà di fare secondo te? Perché a questo punto decide lui.
2: Ma io non credo che andrà a Napoli, sarebbe veramente...
1: Però c'è anche questa possibilità, hai fatto bene a dirlo, perché Napoli punta dritto su Sarri, ma l'Atalanta sta cercando di spingere anticipando le mosse del Napoli. Allora a quel punto il Napoli, se non dovesse essere Sarri, il post-Conte pensa ad Allegri, pensa anche eventualmente di nuovo a Vincenzo Italiano come terza ipotesi, e vediamo.
2: Ma guarda, da livornese a livornese gli direi Max, non lo fare, cioè, secondo me andare a Napoli ora è un suicidio, quindi io non lo farei mai.
1: Però già è andato a raccogliere un'eredità di Conte, era la Juventus, se lo ricordi bene, sì. Potrebbe essere corso di
2: corsi storici. L'anno scorso, lo doveva fare l'anno scorso Max ha fatto parte dei presupposti per andare a Napoli, poi ovviamente chi sono io per dargli un consiglio, ma io rimarrei al Milan perché se riesce, rimane al Milan però dettando alcune condizioni, tanto fuori dalle scatole di Ibrahimovic, o quantomeno gli si dà un ruolo di ambasciatore nel mondo, così meno sta a Milano e meglio è, e con insomma un mercato leggermente diverso, magari con un attaccante che riesca a deambulare, con un paio di difensori, perché serve un paio di difensori, il portiere ce l'ha, e magari con un terzino sinistro che non sia Stupignan, ecco. Quindi queste dovrebbero essere le richieste di Allegri, però secondo me lui dovrebbe rimanere a Milano perché qualcosa ci intravedo, molto più che a Napoli a livello di progettualità.
1: Tra l'altro nel valzer delle panchine che potrebbe clamorosamente innescarsi quest'estate potrebbe esserci anche l'ipotesi panchina della Nazionale. Come lo vedresti Allegri sulla panchina della Nazionale? Detto che credo sia stato Malagò a dire il prossimo CT sarà un top.
2: Bene. Bene e male. Bene perché secondo me i ritmi di Allegri sono anche quelli, cioè lui si gode comunque anche la vita oltre al campo e secondo me fa bene. Male perché il selezionatore, la Nazionale è un selezionatore, non un allenatore, è sempre complicato da fare. Quindi io credo che lui abbia ancora voglia di allenare, e allenare vuol dire avere una squadra di club, non la Nazionale. La Nazionale non alleni. Però certo, qual è il rovescio della medaglia? Che la Nazionale hai un terreno fertilissimo, Vincenzo, perché peggio di quello che hanno fatto gli ultimi è complicato, eh? Quantomeno lo eguagli, ma peggio
1: per lo
2: è possibile.
1: Perlomeno
2: lo eguagli. Però io credo che lì il terreno nazionale sia fertile. Bisogna capire, vedi, anche quando si parla di Antonio Conte in Nazionale, io oggi mi domando, ma quali stimoli ci sono? Lo so che faccio un ragionamento un po' brutale, ma quali stimoli ci sono oggi andare a allenare la Nazionale? Ai nostri tempi, quando eravamo giovani e quando Sorani era ancora in vita, allenare la Nazionale era tanta roba, no? Era il top, e per esempio lo è per alcune nazioni, pensa al Brasile, pensa alla stessa Inghilterra, ma in Italia che stimoli ci sono per andare a fare l'allenatore della Nazionale? Senza togliere niente a nessuno, tra gli ultimi ci sono stati Ventura, Gattuso, e tengo fuori Mancini perché almeno un minimo di curriculum ce l'ha. Ma negli anni 90, inizio 2000, Gattuso e Ventura avrebbero mai allenato la Nazionale?
1: Guarda, non a caso, e ti faccio, intanto possiamo anche andare a chiamare Marco Piccari, lo dico a buon

0: Latini l'ho visto passare anche con tanto di, diciamo, bardato a moto. No, dicevo, ce l'abbiamo Marco. Marco, buongiorno, Piccari.
1: Buongiorno, buongiorno, eccomi, scusate il ritardo.
0: No, non ti perdoniamo, perché per fare dopo Santarelli vuol dire che è successo qualcosa di grave.
2: Era in moto.
1: No, non è, la moto non c'entra niente, lasciamo stare, dai.
0: Allora, Alessandro...
3: È scivolato su una macchia d'olio sul raccordo.
0: No, non sia mai. Allora, intanto stavamo parlando del prossimo allenatore anche della nazionale, perché parlavamo anche dell'ipotesi Allegri. Alessandro ha detto, beh, però insomma, gli ultimi CT della nazionale non è che sono stati questi grandi campioni o comunque questi grandissimi allenatori. Gli stavo per fare una domanda birichina, ma prima ti chiedo a te se nel questo valzer delle panchine Allegri te lo immagini ancora al Milan con più potere l'anno prossimo, o magari che possa salutare tutti e andare in nazionale.
1: Io me lo immagino che possa salutare il Milan, a prescindere da quello che sarà la sua destinazione. Ho la sensazione, l'idea, insomma, che possa portare il Milan in Champions e poi salutare, perché credo che ci sia una situazione, a meno che Cardinale non faccia veramente quello che stiamo sentendo e leggendo, di puntare tutto su Allegri e mandar via Ibrahimovic, perché credo che ci sia incompatibilità. Però io me l'aspetto su un'altra panchina. E se ti devo dire la verità, lo vedrei bene in nazionale, però perché mi sembra anche un percorso, diciamo, importante, non dico conclusivo della carriera di Allegri, ma importante con la nazionale. Poi credo che in nazionale, onestamente, è difficile chiedere il gioco, eccetera, servono i risultati, e penso che lui sia anche l'ideale per ricreare praticamente un certo tipo di situazione fedele alla tradizione italiana, eccetera, eccetera. Però io non escluderei in tutto questo, diciamo, discorso che stiamo facendo il Napoli. Io continuo a pensare, lo dico da giorni, occhio ad Allegri Napoli, perché insomma penso che possa essere il profilo giusto in questo momento al Napoli. Prendere il posto di Conte, rigenerare.
0: Hai detto l'esatto opposto di Santarelli, così Santarelli non può dire sono perfettamente d'accordo con te.
1: Io lo vedo lì, nel senso, Alessandro, lo vedo lì perché penso, allora intanto lui ha già sostituito in passato Conte,
2: sì, questo, sì, esatto.
1: E questo già secondo me è un dato positivo. Poi è uno che potrebbe, diciamo così, riportare un po' più di meno stress, ha un molto bravo nel rapporto con i calciatori, avrebbe comunque una squadra che è più vicina all'idea sua di squadra, no? Quindi i giocatori importanti ci sono, il Napoli secondo me parte da una struttura molto importante anche il prossimo anno. Ci vuole secondo me, ecco, un gestore in questo momento a Napoli. Io lo vedrei molto bene, sai, non sono in linea con la sua idea di calcio, questo lo sapete, quindi non è che mi devo nascondere, però penso che in questo momento a Napoli potrebbe essere la scelta giusta.
0: Tra l'altro è sempre stato un po' il pallino di Aurelio De Laurentiis, esatto, è chiaro che esatto. Dai 9 di Conte ai 6 più bonus di Allegri, altro che risparmio, dovrebbe comunque mantenere un livello medio-alto tra staff e allenatore De Laurentiis. Non so se sia proprio questo il suo obiettivo, tant'è che magari al primo posto c'è Sarri che potrebbe far abbattere.
1: Ma poi aggiungo una cosa, Vincenzo, sì. Secondo me De Laurentiis vorrebbe fare un cammino diverso in Champions, io credo che sia un po' il suo pallino, difficilissimo, perché in Champions le squadre italiane partono dietro a tante. Però penso che lui sia un profilo che possa in qualche maniera, no, fare anche un percorso di questo tipo. L'altro mi veniva in mente Inzaghi, ma io oggi ho letto l'intervista di Pastorello, ieri, di Ceccarini proprio a Pastorello, che ha detto che Inzaghi sta bene lì. Io l'avevo detto 2 settimane fa, perché mi sono messaggiato con lui, mi aveva escluso un possibile ritorno in Europa. Dice sto bene qui, sto bene la mia famiglia, mi trovo bene, quindi è arrivata la conferma. Quindi poteva essere Inzaghi, no? L'altro profilo di questo tipo, quindi io ho questa sensazione qui.
0: Vi faccio sempre un'altra domanda in casa Milan: che segnale sarebbe un eventuale ritorno in dirigenza di Adriano Galliani? Santa, comincio da te.
2: Ma allora, Vincenzo, Galliani è stato uno dei migliori dirigenti in assoluto del panorama italiano e fammi dire anche europeo. Però è come se la Juventus tornassimo oggi, cioè Il calcio è cambiato, lui ha fatto peraltro bene al Monza, perché comunque al Monza ha fatto bene, l'ha portato in Serie A, ovviamente con Berlusconi, però il calcio ha bisogno anche di volti nuovi, secondo me. Perciò non so nemmeno se lui avrebbe voglia di rimettersi in gioco e di ripartire, però credo che servano volti nuovi, con tutto il rispetto per quello che è stato, per me, ripeto, uno dei migliori dirigenti a livello internazionale. Ecco, io gli avrei ridato un ruolo istituzionale a Galliani, anche presidente della federazione. Senti che ti dico, è vero che anche lì ci sarebbe bisogno di volti nuovi, ma se hai ripresentato Carraro, voglio dire, avete, perché no Galliani? Ma dentro il Milan sinceramente no.
0: Allora, intanto ci chiedono già un paio di loro, se dei nostri ascoltatori, se esatto, già due di loro ce lo chiedono, poi gli altri sono lanciati su altre ipotesi. Se secondo noi Conte torna alla Juventus, ti dico di più e riparto, vado un attimo a sentire Piccari, che poi c'è una domanda affermazione, una domanda affermazione su Santarelli. No, parli dopo. Piccari, comincia tu.
1: Sì, intanto devo dire anche io di essere d'accordo con Alessandro sul discorso Galliani.
0: Galliani, quindi, sì, bravo, esatto, sì, chiudi il discorso Galliani anche tu.
1: Sono d'accordo con lui. Su Conte io me la tengo aperta la pista Juventus. Quindi se la domanda è questa, ti rispondo. Lo so, ti sto pensando in questi giorni, però mi tengo aperta questa ipotesi qui. Guarda, io ti devo dire la verità, io non sono sicuro che lui vada in nazionale. Io non ho questa sicurezza che hanno tutti. Onestamente, vediamo.
0: Ma per il semplice fatto che già c'è stato, o per il fatto che comunque lui più di 2 anni non resiste e lì dovrebbe durare 4 anni?
1: Dovrebbe durare 4 anni, poi dovrebbe stare 4 anni lontano da quello che è il campo e la sua abitudine a stare proprio dentro il campo, una cosa che già ha fatto. Poi anche l'ingaggio, onestamente, non la vedo un po' complicata rispetto all'altra volta che ci fu l'inserimento di uno sponsor, però questo potrebbe essere superato dal diretto interessato. Io
0: è già lasciato i soldi a De Laurentiis, dubito.
1: Hai capito che fa? Cioè, due volte i soldi mi sembra un po' strano.
0: Tra l'altro, è uno che ha vinto un altro scudetto, quello col Napoli, la Supercoppa col Napoli, secondo in classifica col Napoli. Quindi non è che dici mi devo accontentare.
1: Sì. No, e poi io aggiungo un'ipotesi: o si prende una pausa, scusate, o si prende una pausa e ci può stare. Magari un anno sabbatico in attesa di rigenerarsi, oppure sta lì ad aspettare che succeda la Juventus, perché io sulla Juventus voi sicuramente ne sapete più di me, però io tutta questa tranquillità intorno a Spalletti ancora aspetto a dirla. Vediamo che succede, l'ultima partita e poi quello che vogliono fare. E quindi secondo me l'ipotesi Juve io me la tengo. La cosa che dico su Conte, che bisognerebbe insomma poi anche andare a vedere, no, tutti i suoi divorzi che sono stati fatti, tutti sempre veramente tumultuosi. Non ha la cosa di Conte, che è bravissimo sicuramente a ricostruire. Lui deve partire dove c'è stata un po' di maceria, no? Quindi lui è molto bravo a ricostruire, però e lascia sempre un domani, avrà sempre dei ricordi un po' strani dove è andato, cioè alla fine si ricorderanno sempre anche tutti questi conflitti, tutte queste cose. Che non è bello un domani, quando lui avrà finito la carriera, pensare che dovunque è andato c'è sempre qualche cosa di negativo quando si conclude la storia. E per chi vince, secondo me, associare il positivo al negativo non è molto bello. Ecco, la vedo in questa maniera.
0: Santa, vengo da te e ti introduco con quella domanda affermazione di un nostro amico che ha capito chi sono i tuoi amici, i tuoi prediletti, eccetera, e dice: ciao ragazzi, dalle parole su Conte di Santarelli si sentirebbe un briciolo di speranza che Conte rifiuti la nazionale per il ritorno alla Juventus. È il tuo pensiero?
1: No, guarda, assolutamente no. Ma lui non vede l'ora.
0: Bravo,
3: non è vero. No, io il mio ragionamento è questo, ragazzi. Allora, se la Juve per me deve ripartire a Spalletti senza se e senza ma, l'unica cosa è che Spalletti deve essere convinto, perché se non è convinto lui, no. Poi, se mi fate questa domanda, Spalletti si dimette, chi vuoi? Palladino? Grosso? De Zerbi? Farioli? Oppure qualche altro nome esotico? Ti dico Conte. Conte non lo ricorda
0: mai più alla Juventus. Parla di nomi esotico.
3: No.
0: Ah, ok.
3: Senti, Marangio, ma lo faccio per dire. Cioè, tutti questi danno bel cousin. A me, okay. Dammi prosciutto e melone. Non mi dà una vellutata con sopra il caviale. Non mi prosciutto e melone.
0: È rimasto

0: sullo stomaco di Thiago Motta, diciamo.
1: Appunto. Quindi è chiaro che in quell'ipotesi lì io mi prendo, mi tappo il naso, la bocca e tutto e mi prendo conto. Ma per me la Juve allenatore ce l'ha e si chiama Luciano Spalletti. Non vedo perché, cioè ripeto, se lui è quello delle capocciate sul muro, allora è chiaro che deve fare un passo indietro. Ma se lui è convinto, se deve andare a città la Juventus, il settimo allenatore in 7 anni. Vabbè, siamo seri su.
0: Allora intanto, proprio perché ci siamo affacciati in casa Juventus, vi porto su quello che sta succedendo, perché abbiamo anche le date, no? Le riportate anche Tutto Sport questa mattina. Diciamo che intanto lunedì scorso e martedì c'erano 2 riunioni, tutte e 2 annullate. Lunedì con Bolli, con il reparto scouting, annullata. Martedì tra vari dirigenti, annullata. Sarebbe fissata invece per martedì 26 maggio la riunione tra in particolare John Elkann e Comolli. Chiaramente, chiaramente si è atteso, perché in mezzo c'è quest'ultima partita. Che ha detto Picchetto?
2: No, ma esatto, lo dico, gli sta stretta di mano, grazie per tutto quello che non hai fatto.
0: L'idea immagino di tutti sia quella lì. Hanno spostato a martedì 26 perché dice: oh, si suicidano tutti, la Juve va in Champions, devo ripensare a qualcosa. No, Marco, ho capito, fammi finire di parlare. La domanda che
1: no, ma ti copio, non cambia niente.
0: Lo so, ma allora la facevi tutto prima. La domanda che faccio a Piccare è esattamente proprio questa qui. Ti aspetti che quella riunione ci sarà comunque vada con John Elkann deluso dall'uomo scelto da lui l'anno scorso al posto di Giunto, rimandato via perché non ha lavorato bene ma intanto portò la Juventus in Champions, e ti aspetti quindi in un senso o nell'altro che lui lo possa chiamare, gli possa dire: guarda, ci siamo sbagliati,
1: addio,
0: anzi mi sono sbagliato.
1: Addio, benvenuto, addio.
2: Ma guarda Vincenzo, senti, ti dico, a prescindere di come va il finale della Juventus, no? Allora, o che va o che non va, più che non va, perché bravo, insomma, ripeto, bravo, secondo me deve succedere un miracolo, ma dipende dagli altri, e attenzione perché dipende pure dalla Juve, perché io non so se batte il
1: Torino,
2: quindi partiamo da questo presupposto. Però non puoi non convocare Comolli e non puoi avere un giudizio negativo sulla stagione, cioè se non si fa questo significa veramente non aver visto come l'andamento del campionato, e questo mi preoccuperebbe molto. Io non sono per cambiare ogni anno, perché non riesci mai a dare continuità al lavoro, però mi sembra un lavoro molto fallimentare questo, cioè come lo vogliamo giudicare? Cioè, il lavoro di questo dirigente è stato fallimentare. Tra l'altro, Spalletti lo ha scavalcato nell'ultima intervista che fa, l'ha proprio scavalcato, e io con lui non ci devo parlare, vado a parlare direttamente con la proprietà, che è un segnale bruttissimo di un allenatore a chi sta sopra di lui, no? Proprio di non considerarlo. Nel suo, diciamo, delirio spallettiano dell'ultima partita, questo è stato un segnale fortissimo. Elkann dovrebbe fare 2 valutazioni, una su Comolli, e io continuo a sottolineare questa cosa, sono d'accordo con voi, da andare avanti con Spalletti, perché Spalletti ha portato delle cose positive, ma quello che ha detto nell'ultima partita lascia un segno, e questa cosa deve essere assolutamente chiarita tra lui e John Elkann, chi, insomma, però un allenatore della Juve non può dire quelle cose, perché abbiamo criticato Motta per come si è espresso e altri in passato, quindi lui non è che è esente da questo. Io questo ti dico, poi le valutazioni Elkann le deve fare assolutamente, non è che può, a prescindere, ripeto, dal risultato finale.
0: Mentre Santarelli diceva bravo, bravo, bravo, è un bel direttore, bravo, bravo, sono d'accordo con te, perché d'accordo su tutto, ti faccio però una domanda. Lo so che ha ragione, ti volevo prendere in giro come sempre. Fammi fare una domanda, ti volevo chiedere invece a te, ok, e poi vado da Piccari che immagino starà sorridendo su questa domanda, ok, saluto Comolli, non va bene, devo ristrutturare tutto.
1: Addio,
0: perfetto,
1: addio,
0: ok,
1: addio, Comolli,
0: chi lo sceglie
1: addio,
0: il prossimo addio dirigente della Juventus?
1: Il problema è questo, purtroppo il problema è questo. Oh, veniamo al nocciolo della questione.
0: Esatto.
1: Chi lo sceglie? Un'altra volta Elkann? Ammazza, cioè, lo so.
0: E se fosse Tognozzi ti basterebbe?
1: Ma non lo so, guarda, il problema ieri un radioascoltatore Radio Bianconera ha fatto un messaggio meraviglioso, il problema è che qui ci vorrebbe uno per consigliare Elkann, ma chi glielo consiglia? Cioè, è stato un messaggio fantastico. Io onestamente, lasciare nuovamente tutto nella metà campo di John Elkann mi spaventa tantissimo, perché non ha preso un dirigente nemmeno per sbaglio. Non so risponderti a questa domanda, Vincenzo, la giro a Marco, io non so risponderti.
0: Non so, può essere. Dai, che poi dopo a Piccari aggiungo anche un'altra.

0: è più una figura tecnica, perché io in questa confusione di giornata
1: per me serve una figura tecnica, serve una figura tecnica
0: anche per
1: io.
0: Però,
1: cioè, però per esempio Chiellini che deve fare, Chiellini che deve fare, qual
2: anzi,
1: è il...
2: a quel punto andrebbe a fare lui l'amministratore delegato della Juventus con Ottolini e l'eventuale Tognozzi a fare il reparto di, diciamo, di dirigenza per la costruzione della squadra.
1: Un potrebbe amico... avere un senso, questo potrebbe avere un senso, secondo me.
0: Sì, anche secondo me. Avere un...
2: Non avrebbe, non sarebbe male, infatti, come soluzione, credo che si stia lavorando su questa. Tognozzi che conosce la Juve, Ottolini che conosce la Juve, che già ci lavora da un anno,
1: Chiellini
2: che va a fare l'amministratore delegato, anche gli studi. Così vengo a una domanda da porre a Piccari, che è questa. Poi vi sottopongo una riflessione del nostro amico che ci porta su un'altra riflessione. Secondo te è venuto il momento, vista la totale assenza identitaria in casa Juventus, di uno sbarco con un ruolo anche da vicepresidente, responsabile area tecnica, quello che volete voi di Alessandro Del Piero?
1: Ma assolutamente sì, ne abbiamo parlato ieri, Vincenzo, e ti dico assolutamente sì. È giunto il momento, chiamatelo e fatelo entrare. Poi è chiaro,
2: il numero lo chiamo io,
1: è chiaro che deve dimostrare le sue qualità, quindi deve entrare con un ruolo e con una preparazione, perché non è perché si chiama Del Piero e dopo gli è concesso tutto. Però mi sembra una figura che in questo momento c'è necessità di riportare un po' di anima bianconera là dentro, che non c'è in questo momento, che non c'è. Quindi Chiellini, Del Piero, secondo me sarebbe un bel segnale, ma anche all'esterno, anche per i tifosi, anche perché un passo del genere deve essere fatto.
2: Santarelli, sei d'accordo anche tu?
0: D'accordissimo. Perfetto. Non deve avere, secondo me, un ruolo particolarmente operativo in questo momento, ma deve tornare alla continassa proprio senza
2: anche senso, perché ti aggiungo anche una cosa, mentre mi continui a dire qual è il motivo per cui dici sì anche
1: poi
2: tu.
1: Poi magari va dal capitano, del futuro capitano della Juventus,
2: sì,
1: e gli dice pure come deve, esatto, deve pure, gli deve dire pure come si deve parlare da capitano della Juventus.
2: E farsi rispettare in campo, che poi a me mi interessa che Vlahovic si chiarisce con Locatelli dopo. In campo Vlahovic e tutti gli altri giocatori devono rispettare il capitano, e in campo il capitano si deve far rispettare. Ma torno da te, Santarelli, aiuterebbe a dare anche, come ti posso dire, una ventata di entusiasmo in un ambiente, certo, che comincerebbe una stagione con l'Europa League depresso, e invece l'arrivo di Del Piero potrebbe in qualche modo rappresentare una luce che riaccende tutto?
0: Sì. Ma assolutamente. Sai, poi ogni tanto c'è il bisogno anche, tra virgolette, di carezzare il tifoso. Ora come lo carezzi il tifoso? Con un grande mercato, tanto non lo puoi fare. E allora riporti dentro la bandiera della Juventus, che, attenzione, ripeto, non deve avere un ruolo subito operativo, cioè di strategie, no, ma deve avere un ruolo di presenza. Senti, se è vero, perché io poi non è notizia nostra, ma se è vero, d'altra parte è stata smentita, quindi, che come ha detto quella roba lì nello spogliatoio, ragazzi, ma cioè, voi ce lo vedete Del Piero che si presenta come Comon lì? Ma dai, su, ci vuole Del Piero lì, e Comon lì proprio per quella roba lì, e ci fa anche la rima, deve tornare a Tolosa, a Nizza, a Cannes, ma da dove li fare? Ma non può stare nella Juventus, o quantomeno ci può stare ma organizza concerti, anche quello può stare.
2: C'è una nota vocale, c'è una nota
0: mi
2: vocale.
0: Mi regala anche lui biglietti, io ci vado. No, ecco.
2: Vediamo se Gabriele ci fa ascoltare questa nota vocale, poi vi leggo un messaggio, vai.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io volevo chiedere questa cosa, ma in questa situazione Andrea Agnelli, che è tifoso marcio della Juve, e quindi posso immaginare il suo stato d'animo nel vedere la sua squadra, il suo gioiello, quello che aveva creato, ridotto in questo stato. In più è quello che indirettamente in questo momento ci mette anche i soldi. Ma che cosa aspetta? Che cosa sta facendo? Cioè, quali sono i rapporti fra i due cugini? Mi chiedo come sia possibile che non torni lui al comando. Ne sapete qualcosa?
2: Altro possibile ritorno sul quale Piccari si espone come?
1: Io no, sono, ha fatto tanto, ha fatto bene, ha fatto il suo, e sinceramente non sono molto propenso per il suo ritorno, ecco.
2: Santarelli?
0: Abbiamo fatto un miliardo di volte,
2: lo so, non qua.
0: No, ma anche qua Andrea ha fatto e disfatto, perché esatto, purtroppo la verità è che Andrea ha costruito un impero meraviglioso, ugualmente lo ha disfatto, perché comunque la Juventus oggi purtroppo è figlia

0: delle ultime scelte totalmente sbagliate di Andrea Agnelli. Okay. Dopodiché,
1: sono d'accordo.
0: Dopodiché, dopodiché, se Andrea Agnelli è maturato, è cresciuto, ecco, e ha la possibilità, Andrea Agnelli tutta la vita, però io devo. È un po' come il ragionamento di Spalletti. Qual è lo Spalletti che mi ritrovo? Quello che batte le testate come faceva a Roma? No, la Juventus non ne ha bisogno. Se è lo Spalletti che si è presentato a Torino fino a domenica scorsa, sì. Andrea Agnelli qual è? Quello della prima parte? Benissimo, la Juve si risolleva. È quello del tanto può allenare anche Pirlo la Juventus, chi se ne frega? Allora no.
2: Abbiamo fatto mille volte anche la metafora di Icaro che a un certo punto con queste ali di cera sente di poter volare in alto, in alto, in alto, ma quando si avvicina al sole si bruciano le ali e lui casca giù perché sfida le divinità, ed è una metafora per dire che quando ti senti più forte, più bello, più bravo di tutti, poi cadi in errore, e siamo d'accordo.
0: No, anche perché, giustamente noi qui ne abbiamo fatto poche volte, ma Vincenzo, te lo ricordi? Nel 2022, prima che succedesse quello che è successo, i messaggi di forza della Juventus Radio Bianconera era fuori Agnelli. Fuori Agnelli. Poi è chiaro che adesso siamo disperati, ma la cosa veniva imputata ad Andrea Agnelli, di aver riportato Massimiliano Allegri, e quindi doveva andare via.
2: Comunque,
0: la memoria purtroppo ce l'ho ancora lunga.
2: Certo, però se ce l'hai ancora più lunga, esatto, se ce l'hai ancora più lunga possiamo dire che comunque bilancio cose fatte bene, cose fatte male, Andrea Agnelli naturalmente nella storia della Juventus ha lasciato l'impronta più importante. C'è un amico, c'è un amico, lo so, c'è un amico, e poi vi saluto, su Spalletti intanto Piccari incassa l'ok di Rosario da Frattamaggiore, dice perfettamente d'accordo con Piccari. C'è un amico invece che dice in Italia si cambia troppo, vedete l'Arsenal dopo quanti anni ha vinto con lo stesso allenatore, e ti porta su un ragionamento. Arteta, sei anni di Arsenal, ma nel frattempo, mentre lui lavorava, qualcosa in società è cambiato, e nel 2025, la scorsa estate, arrivano Berta e Micheli. Quindi la domanda con la quale chiudo: abbiamo parlato di Milan, abbiamo parlato di Juventus, tornando sul Milan e sulla Juventus, le colpe sono prettamente dell'allenatore Allegri, Spalletti, o di della macchina che hanno messo a disposizione all'allenatore, il Milan, Contare e Furlani, la Juventus con Comolli, Ottolini, Chiellini e Dio ce ne scampi, Piccari?
1: Ma guarda, io a questa domanda qua che viene fatta spessissimo rispondo sempre che ci sono è difficile trovare chi è più responsabile. Ci sono delle responsabilità che vanno distribuite, non c'è niente da fare. Nella costruzione della squadra partecipa pure l'allenatore, quindi se fanno delle scelte lui fa parte di quelle scelte. Io non mi rifiuto di pensare che Allegri abbia subito tutte le scelte in casa Milan, è impensabile una cosa del genere. Dopodiché c'è il campo e lì c'è la responsabilità dell'allenatore con i giocatori, non si sfugge da lì, perché se vogliamo fare un discorso, la Juve che fa punto con Fiorentina e Verona è una roba inaccettabile, quindi me la devo prendere con i giocatori e con l'allenatore, con chi me la devo prendere?
2: Santarelli?
0: Ha ragione Marco, vedi, hai ragione, anche se te ci rimani male Marangio.
2: No, però, io perché tu fai sempre il salomonico, sei d'accordo?
0: No, ha ragione. Per l'unica cosa che aggiungo su Spalletti è che Spalletti non ha costruito questa squadra, perché non l'ha costruita, e l'unica cosa che aveva chiesto, cioè un attaccante, il signor Comolli gli ha portato Olmo e Bogà.
1: Ma infatti guarda Alessandro, che io sono nei confronti di Spalletti gli do molto questo attenuante, perché quando si giudica Spalletti si fa il giochino, ma quando è arrivato Tudor stava a X punti, poi arriva Spalletti. Ma quella non è la squadra di Spalletti. Spalletti eredita una situazione, ci lavora, tra l'altro rigenera alcuni calciatori, quindi lui ha fatto, se vai a vedere anche i punti fatti, ha fatto qualcosa. Si è perso però in un momento importante, questo va sottolineato, cioè lui è mancato nel finale, questo finale qui lo devo imputare ai giocatori allenati da Spalletti.
2: Oppure, e chiudo anche mettendoci la mia sfraghis, come dicevano i greci, sai che cos'è la sfraghis, Santarelli?
0: No,
2: tu sei molto colto perché ci hai raccontato l'Ilia dell'Odissea dall'altra parte in 10 minuti. Straordinario, la sfraghista era la firma. Era la firma. Va bene, era la firma. Comunque, per dirti che secondo me, poi alla fine, Spalletti prima fa fuori Openda, poi comincia a far fuori Gatti, poi comincia a far fuori Cabal, poi comincia a far fuori insomma una serie di giocatori. A un certo punto, a un certo punto da 22, 20, 19, 18, 17, 16, sono rimasti 11. e nel

0: ultima partita, assalto finale, fai fuori anche David e metti piuttosto Miretti, che comunque avevi fatto fuori in virtù di con Miners, che hai dovuto mettere in campo perché hai fatto fuori anche Turam. Cioè, possiamo dire che è quasi come se Spalletti avesse detto: ragazzi, io non ne salvo nessuno, poi questa è la squadra.
1: L'ha detto, Vincenzo, l'ha detto.
0: Che di fatto è così. Piccari, vuoi aggiungere qualcosa ai saluti?
1: No, va bene tutto così. Come sempre mi piace questo editoriale. Quindi.
0: Un bel dibattito tra noi tre. Allora, amici, Piccari vi aspetta per Maracanà. Santarelli lo vedremo, sai, perché sta sempre qua. Ha fatto pure la rima. Ci ritroviamo invece tra pochissimo. Ciao,
1: sì,
0: Piccari.
1: Marco, stai attento all'olio su.
0: Mamma mia.
2: Mamma mia, quanto sei io. Mamma mia. Mamma mia. Vabbè.
0: Non lo cambi. Ciao, Piccari. Ciao, Santarelli.
2: Ciao.
0: Ci ritroviamo tra poco. Redazione Sto Mercato Web. Poi Luca Calamai e poi altre sorprese. Tra poco.

0: Sono stati rilasciati tutti i 430 attivisti della flottiglia sequestrati da Israele che sono stati trasferiti a Istanbul dalla città turca. Faranno poi rientro nei loro paesi. Intanto questa mattina a Fiumicino erano già rientrati il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che hanno denunciato un trattamento duro con manette, perquisizioni e momenti di forte tensione, come visto anche nel video diffuso dallo stesso ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, video che verrà acquisito dalla Procura di Roma, che ha aperto un secondo fascicolo sui reati che sarebbero stati commessi da Israele dopo il fermo degli attivisti della Global Sumut Flotilla. A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative tra Stati Uniti e Iran sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali, mentre resta alta la tensione tra Trump e Netanyahu, che hanno avuto una lunga e drammatica conversazione, anche se il presidente americano minimizza. Netanyahu fa quello che voglio. Intanto, nonostante le tensioni con i paesi europei per il mancato aiuto nella guerra contro il regime degli Ayatollah, Trump avrebbe deciso di partecipare al G7 in Francia, che si terrà a giugno, secondo quanto riporta Axios. Lo stesso sito fa poi sapere che il presidente americano avrebbe riferito a Netanyahu che i mediatori stanno lavorando ad una lettera di intenti per porre fine alla guerra. L'arrivo della portaerei nucleare Nimitz nei Caraibi segna un nuovo passaggio nella crescente pressione degli Stati Uniti su Cuba, che sta affrontando la più grave crisi economica ed energetica degli ultimi decenni, aggravata dalle restrizioni commerciali statunitensi. La tempistica dell'operazione viene letta come un chiaro messaggio politico e militare, che coincide con l'annuncio del Dipartimento di Giustizia statunitense, che ieri ha formalizzato l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due velivoli civili nel 1996. Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. La scossa di terremoto registrata in una vasta area del napoletano è distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Si registrano segnalazioni di cedimenti dell'arcata del Belvedere di Baia lungo i costoni di Bacoli, tra Punta Epitaffio e Pennata, e di parte degli intonaci delle facciate di abitazioni private. Squadre di tecnici della città metropolitana e della regione stanno controllando le scuole, che oggi sono rimaste chiuse. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
1: Buongiorno, ben ritrovati negli studi di Trebi Meteo. Si ribalta lo scenario meteorologico nel giro di poco tempo sull'Europa. Eravamo partiti a inizio settimana con clima fresco e instabile e la termineremo invece con la rimonta dell'anticiclone subtropicale. Vediamo il satellite che ci mostra proprio in queste ore già un'Europa sgombra da nuvolosità significativa per la rimonta di questo anticiclone. Vedete, i sistemi nuvolosi fanno ormai il giro largo, non interessano più il nostro continente e anche sull'Italia. Non avremo nei prossimi giorni nuvolosità significativa. Dal punto di vista del vento, questo sarà abbastanza debole, sotto la cupola anticiclonica, come è normale che sia. Ancora un po' di vento da nord presente sull'Adriatico e sullo Ionio, a tratti moderato. Le temperature saranno la nota saliente dei prossimi giorni. Guardate l'aumento termico atteso, previsto nei prossimi giorni sull'Europa centro-occidentale, con le temperature in quota 1500 metri che supereranno i 16-17 gradi su gran parte dell'Europa, ma con punte anche oltre i 20 tra Spagna e Francia e questo si traduce con valori massimi al suolo che potranno anche toccare e superare i 35 gradi, proprio tra la penisola iberica e la Francia meridionale. Sull'Italia le temperature saranno un po' più basse, ma già domani i primi 30 gradi potrebbero essere piuttosto diffusi in Val Padana e anche sulle zone interne del centro, Firenze e Roma, potranno già sfiorare o toccare i 30 gradi, valori un po' più contenuti sul versante adriatico e al sud. Poi nel weekend, dopodomani, sabato, ancora diffusamente 30 gradi, qualche punto anche superiore appunto sulla Val Padana, sulle aree tirreniche, e ancora una volta invece i settori adriatici saranno quelli che vedranno temperature un po' più basse. Questa è l'evoluzione per il weekend, dove la situazione non cambia, l'anticiclone rimane stabile, ben strutturato, ci terrà compagnia probabilmente anche nella prossima settimana. Soltanto il sud rimane lambito da quella circolazione depressionaria presente tra l'Egeo e la Turchia, e lì potrebbe esserci un po' più di variabilità, specialmente domenica con qualche locale piovasco al pomeriggio. Per adesso è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Mi auguro stiate bene, buon giovedì, ciò che resta di giovedì a tutti. Facciamo un punto e vi avverto prima su una cosa, perché dobbiamo essere collegati, vi volevo avvertire prima, battezzerò presto, magari da stasera vediamo, comunque molto presto, il video della mezzanotte, che può essere il video delle 23, il video delle 22.30, il video delle ultime notizie, delle ultime proiezioni, delle prospettive di quello che può accadere, perché allacciatevi, allacciate le cinture e allacciatevi l'un l'altro, nel senso che avremo delle cose da approfondire e degli aggiornamenti non stop. Volevo dire alcune cose anche sulla nazionale, ma le dirò nel prossimo video. Volevo aggiornarvi e partire da quelle che sono state le dichiarazioni di ieri Lotito, che rappresentano per me l'ennesimo punto di non ritorno. In questo modo lui davvero li perde tutti, non i tifosi, perché li ha già persi, e mi dispiace, perché se io devo immaginare un teatro sempre vuoto anche all'interno di una rappresentazione che non conosci, perché si parla molto di allenatore per la prossima stagione, sono stati fatti diversi nomi, alcuni secondo me non proponibili, se avrò delle notizie concrete ve le darò, ma non seguo l'onda del nome, tre nomi, quattro nomi, all'interno di questi tre, quattro nomi magari c'è uno che ha voglia di allenare da un'altra parte che non sia la Serie A, vedremo. Ma le dichiarazioni, a parte il gergo, il modo, il metodo, io penso che mi debba presentare in un determinato modo quando parlo con i miei interlocutori, che siano tifosi, giornalisti, curiosi, amici, amici degli amici, nemici. E ieri sono rimasto un po' turbato da queste cose. Li perdi tutti, perché i tifosi li hai già persi, e mi dispiace molto. Io lo dico per Lotito, Lotito va in questo momento scortato, e qualcuno dovrebbe anche dirgli meglio non parlare piuttosto che dire queste cose. Se dici queste cose non attecchiscono, e anche i tuoi più strenui difensori, ce ne sono alcuni dentro le radio che a prescindere lo hanno difeso, che adesso hanno cambiato canale per 10 minuti, ma fondamentalmente sono stati anche responsabili di quello che è accaduto alla Lazio nell'ultimo periodo, perdi anche tutto il tuo patrimonio calciatori, perché io immagino un calciatore medio, un calciatore tipo che ascolti le tue parole e tu gli dici che sono dei cagasotto, perché questo è il termine, vi chiedo scusa, è l'unico termine scurrile, perché qualcosa devo riprendere delle sue dichiarazioni, non tutte le cose che ha detto, e poi non sono abituato

scrivere o a parlare con tre parolacce ogni cinque parole, ma come vuoi che la prendano i tuoi calciatori? Hai mistificato e resa surreale la finale di Coppa Italia. La finale di Coppa Italia non c'è stata partita. Se tu dici che i tuoi calciatori hanno sbagliato tre gol davanti alla porta, no, hanno sbagliato un paio di gol quando potevano essere sotto di tre nel secondo tempo, le due occasioni che ha avuto la Lazio con Moslin e con Dia, ma potevi essere già sotto 0-3, di cosa stiamo parlando? 0-4, ma in ogni caso, anche se fosse vero, i tuoi calciatori sono prove del 2027, scadenza tra un anno, quindi come se fosse scadenza fra 10 minuti, Ghila, Romagnoli, che dal mio punto di vista non vede l'ora di andare, Tavares che vuole andare, Pellegrini che vuole andare, Cataldi che è un punto di domanda, Basic che andrà via a parametro zero, vi ho raccontato alcuni dettagli nelle ultime ore, Zaccagni che per me anche lui è un punto di domanda, perché se Zaccagni è il capitano, vede tutte queste robe qui, si chiede scusate ma io qui che ci resto a fare? I calciatori andrebbero secondo me coccolati dopo una stagione che hai reso tu insostenibile, ma in ogni caso ripeto, spiegale diversamente le cose, perché c'è un uditorio, il tuo pubblico è un pubblico che comunque va scortato e va rispettato. Vi faccio una anticipazione, si parla molto, no, di Sarri, il Napoli lui non è convinto, non è data ancora una decisione, può essere ancora considerato in corsa, l'Atalanta sta spingendo, il Fenerbahce ci ha provato, ma la vera partita poi sarà tra Lotito e Sarri, quando si incontreranno e quando Lotito gli chiederà lumi sul quanto dovrà lasciare sul tavolo, perché c'è un contratto e non sarà una roba che si chiude in 5 minuti, perché la decisione può anche arrivare entro questo fine settimana, lunedì prossimo, vi aggiornerò, ma poi c'è una partita in cui ne vedremo, scusate il bisticcio di parole, delle belle, delle brutte, e questa sarà un'altra partita all'interno del contenitore del calciomercato. All'altra parte di Roma invece c'è una situazione assolutamente giusta, con Gasperini al comando, da cosa lo capiamo? Non soltanto dai risultati che ha fatto nel momento in cui gli hanno risolto questa diatriba con Ranieri, Ranieri che era stato scortato da una parte dell'opinione pubblica come il risolutore dei problemi, invece i problemi li aveva creati Ranieri e avevano dato per scontato la conferma di Ranieri, invece Ranieri è stato sollevato, hanno fatto una risoluzione contrattuale, da quel momento in poi la Roma ha messo un'altra marcia, ha vinto una partita incredibile a Parma, ma ha vinto un'altra partita Gasperini fuori dal campo, perché tutti quelli che erano bloccati, addirittura il rinnovo di Mancini, quello di Cristante, la situazione di Bala, Pellegrini, Celik, a parte El Shaarawy che era predestinato ad andare, adesso le cose vengono stabilite anche secondo quelle che sono le considerazioni di Gasperini, e non sono fuori e molti sono dentro, e si sta parlando con Dybala che ha detto no, comunque ha messo da parte al momento le correnti e le sirene che arrivano dall'Argentina perché vorrebbe tornare, vedremo se lo accontenteranno, ma la notizia l'ha data Gasperini diversi giorni fa quando ha detto su una cifra e per una cifra ci possiamo sempre trovare, ci si può trovare d'accordo, quindi stridono le due sponde della capitale, ma stridono in modo clamoroso. Poi c'è il mercato che noi capiremo quando gli allenatori troveranno un punto d'incontro con le rispettive proprietà dopo gli incontri, fino a quel momento è inutile entrare nella testa degli allenatori, di Allegri, vedremo se Cardinale manterrà le promesse che gli ha fatto, dello stesso Spalletti, vedremo se John Elkann lo farà diventare centrale nel progetto, quindi stiamo dentro non un frullatore ma una situazione che può cambiare quando sposti una virgola, come in una frase, no? Se sposti una virgola la frase ha un altro tipo di significato, però c'è una differenza anche sul mercato che la Juventus aveva impostato. Faccio un esempio tra Alisson e Bernardo Silva. Bernardo Silva non è legato obbligatoriamente alla Champions, ma chiaramente la Champions aiuterebbe molto, è legato anche alla cifra che gli offri, alla cifra che gli puoi offrire, infatti dalla Spagna hanno parlato anche dell'Atletico Madrid, soprattutto, che sta pressando, non è una decisione presa. La differenza tra Bernardo Silva e Alisson c'è, perché Alisson è stata un'iniziativa di Spalletti, come vi ho raccontato anche in esclusiva in qualche video recente, anticipando la volontà del portiere, la volontà di Spalletti, a prescindere dal piazzamento, Champions o non Champions, ma devi metterla in bella copia questa cosa,
e il confronto sarà un confronto determinante.

0: importante, decisivo per capire se la Juve darà completamente o quasi carta bianca a Spalletti oppure se ci saranno degli ostacoli e dei problemi, perché mi rendo conto che ci sia anche un contratto pluriennale di Comolli. Ma qui ne va del futuro della Juventus firmato John Elkann. Anche queste cose le capiremo più avanti. Oggi ci sono delle differenze sostanziali, ma devono essere messe, ripeto, in bella copia da quello che gli allenatori riusciranno ad ottenere nel momento in cui avranno un confronto con le rispettive proprietà. Adesso ci sarà l'ultimo turno di campionato e da quest'ultimo turno di campionato avremo i verdetti. Dopo i verdetti ci saranno i summit, le richieste, le decisioni ben oltre i contratti. Secondo me su alcune cose ci dovrebbe essere una logica, però è una mia chiave di lettura che non per forza non è giusto pensare che debba essere condivisa da tutti, ma quello che sta facendo Lotito, due punti, li sta perdendo tutti. Ci vediamo per il video di Mezzanotte e dintorni, stasera, domani, partiamo anche con un altro video a notte fonda, perché so che voi queste cose le voleste seguire anche con dovizia di particolari. Grazie a tutti e buon proseguimento.
1: Altro allenatore che diciamo così si trova di fronte in questo momento ad una scelta, l'abbiamo chiamato Stefano, riflessioni sarriane. Guarda, ti faccio vedere questa grafica, perché Sarri adesso è preso tra l'Atalanta e il Napoli. Cioè, l'Atalanta gli offre 2 anni di contratto, così come il Napoli. L'ingaggio dell'Atalanta sono 2,7 di ingaggio, ma più di 2,7 di ingaggio, scrivono. Mentre il Napoli 2,7 più bonus. Un nuovo ciclo aprirebbe con l'Atalanta, mentre troverebbe una squadra pronta con il Napoli. Con l'Atalanta giocherebbe la Conference, con il Napoli la Champions. Ritroverebbe Giuntoli nell'Atalanta e ritroverebbe il Faraone dall'altra parte, il presidente De Laurentiis. Che deve scegliere? Bergamo? Sì. Perché Bergamo?
2: Ma perché? Cioè, tu hai una nuova sfida, forse guadagnerà anche qualche soldo in più, non lo so. Nuovo ciclo, potrebbe vincere la Conference, ritrova Giuntoli, meglio di così. Può parlare di calcio con i Percassi, perché insomma i Percassi capiscono di calcio, quindi è una società solida, una provincia ricca, sanno fare calcio e hanno una squadra da terzo, secondo, terzo, quarto posto. Quindi che va a fare? Cioè, voglio dire, si rificca in una situazione lì a Napoli, gli chiedono una grande bellezza, ti ricordi quando facevamo quei campionati?
1: Vivono di ricordi, cose, eccetera. Io Bergamo, sono d'accordo. Bergamo per Impallomeni, ordine.
3: Allora, intanto non cambia clamorosamente il piano del Napoli. Non è vero che trova una squadra pronta, perché il piano industriale che De Laurentiis ha illustrato a Conte, che ha spinto Conte a dire allora va bene, separiamoci consensualmente, è il seguente: abbattimento del monte stipendi, non conferma di contratti in scadenza di gente di prima fila come lo Bogdan da una parte e chissà dall'altra. L'unico che sembrerebbe destinato a essere riconfermato come età avanzata e Spinazzola, e puntare decisamente sui giovani, per cui da questo punto di vista mi sembra più adatto questo piano a Sarri che non l'Atalanta, che dovrebbe fare solo e soltanto delle correzioni in corsa. Io penso questo, quello che diceva Stefano è molto vero, e cioè l'attrazione è lavorare con Giuntoli, perché i due hanno già lavorato in maniera eccellente a Napoli per molti anni. L'unica cosa da capire è, secondo me, quali sono i piani alternativi di De Laurentiis se Sarri dovesse dire.
1: Qual è secondo te? Io ho un'idea da giorni.
3: Mi dicono Allegri, però onestamente non ci so dire.
1: Io pure sono convinto che sia questa la strada. Fabio?
4: Con questo poi devo salutare. Sì, io poi la penso come Franco, e cioè Sarri ha 67 anni. Allenare il Napoli comunque a livello di prestigio, di visibilità, un Napoli reduce da una stagione deludente, perché come disse sciaguratamente Antonio Conte, arrivare secondo o arrivare quarto non cambia poi granché. se è andato male, clamorosamente male in Champions.

risorse, eccetera. Quindi credo che a parità, anche guadagnando qualcosa in meno, fosse il fascino di tornare su una piazza comunque che conosce e interpreta molto bene, perché il vittimismo di Sarri a volte è il vittimismo di una parte di Napoli, no? Non diciamo di Napoli, ma insomma c'è una tifoseria che si sente sempre costantemente sotto scacco dalle squadre strisciate, come le chiamano loro, dal nord. Quindi mi pare che lui sia perfettamente in sintonia con questo. L'Atalanta, sai, è una seminobile ormai, però insomma il fascino di Napoli è il fascino di Napoli. Io credo che Sarri alla fine propenderà per il clamoroso ritorno.

Bentornati, bentornati amici, bentornati amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche. Ieri ho vagabondato un po' sul web per cercare qualcosa che potesse non solo interessare a me, ma cercare di creare qualcosa, non solo un'atmosfera, non solo cercare di parlare tra di noi di cose comunque intelligenti, quelli che si potrebbero, argomentazioni che si potrebbero trovare tranquillamente tra amiche, quello che possiamo parlare veramente di tantissime cose. Io sapete che ho un gruppo. Nel quale inserisco sempre più amiche, con quale io butto una domanda o mi interrogo su qualcosa e le mie ragazze, le mie amiche mi suggeriscono quelli che sono state le loro esperienze oppure dei punti di riflessione, perché poi è questa la cosa positiva, avere un punto, partire sempre da un punto di riflessione, cosa che si fa sempre meno, cioè si riflette sempre meno. Ieri vi ho detto che sono stata impulsiva, ieri ho detto che sono stata impulsiva perché mi sono messa in lista per un'adozione, per adottare questa cagnolino piccolino, proprio piccolina piccolina. Quando è stato il momento, la ragazza che ha fatto il post di questa cagnolina mi ha mandato un semplice vocale, mi ha detto: ho ricevuto tantissime richieste d'adozione per questa piccoletta, che se fossero state tutte rivolte ad ogni cane che io ho nel rifugio, a quest'ora avrei il rifugio vuoto. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere. Io so che da come si è espressa e dal post che fa, eccetera, è una persona molto attenta, una persona che sta molto attenta a chi dà i suoi cani, e va benissimo così. E tutto questo per dirvi che non lo ha dato a me e mi è dispiaciuto molto. Probabilmente quando si cercano determinate adozioni non basta avere solo un elemento a favore, ci devono essere tutti gli elementi a favore. Probabilmente il fatto che io abbia già due cani, un gatto, ci sia già un equilibrio domestico, come più volte ne abbiamo parlato, ha fatto desistere la signora a darmi la piccola. E mi dispiace molto, devo essere onesta. Non credo che mi metterò più in lista per nessuna adozione, ma non per capriccio. È che poi io ci rimango male. Mi sono messa in lista per un gatto cieco, mi sono messa in lista per tutte le sfortune di vari animali e non mi hanno mai presa in considerazione. Io non so cosa si aspettino da una persona, onestamente, però non sono stata presa in considerazione, ma non fa niente. Evidentemente l'equilibrio della mia famiglia va bene così. Sapete quando si dice che quello che è destinato a te trova il modo di arrivare, trova il modo di trovarti. Evidentemente ancora non è arrivato. Evidentemente spaventa il fatto che ci siano altri animali in casa, ma sono delle patate. I miei cani sono veramente molto buoni, soprattutto anche il gatto. Però fa niente, ma non ho più voglia di rimanerci male. Non ho più voglia di rimanerci male, quindi credo che, tranne Valeria, non seguirò più nessun'altra volontaria. Non fa troppo male. Fa troppo male perché sai quando dici: no, ma io, scegli me, io ho le caratteristiche, io sono perfetta, abbiamo un lavoro, una casa pulita, cibo in abbondanza, usciamo anche 3 volte al giorno, possiamo andare al molo a correre. Io scegli me e te non ti scelgono. Allora ci rimani male, dici: vabbè, capisco che ci può essere.

essere gente che ha standard più alti, che ne so, però mi spiace. E quindi ho detto vabbè, basta. So che quando arriverà il momento di avere un'adozione, probabilmente, come c'è stato un giorno, Valeria mi ha contattata per una piccola Yorkshire, ma non era testata sui gatti. E capite bene che non mi metto in casa un cane che, se vede un gatto, me lo sbrana, anche se è la più patata del mondo, tu non sai mai come reagiscono. E quindi giustamente non ho rifiutato, sono stata sempre molto grata a Valeria perché ha pensato a me, ma non, cioè, devo pensare prima a quello che già ho, al mio equilibrio in casa. E pensando a quello che già ho, una cosa un po' diversa, ora parliamo di qualcosa di materiale, mi ha fatto molto impressione il potermi portare a ragionare su determinate cose, cioè su quello che compriamo. Ieri sono andata in un paio di negozi con un'amica e lei mi disse: sai che quando ero giovane ho mandato papà in tutti i negozi possibili immaginabili a cercarmi un bicchiere di vetro. Avete presente quei bicchieri di vetro che hanno la chiusura a vite e la cannuccia dentro? All'epoca probabilmente erano rari, adesso te li tirano dietro. E lei disse: povero papà, l'ho fatto diventare matto. Io ho pensato: ma pensate a sta viziatella, perché con mio padre non avrei mai potuto. Ma mai, ma nella mia testa non mi sarei mai permessa di chiedere a mio padre, di sfondargli i maroni, di dirgli: papà, trovami questo. Se gliel'avessi chiesto, mio padre si sarebbe fatto in quattro, indubbiamente, per trovarmelo. Ma non sono, cioè, no, nel senso, non ho mai, io sono quella persona che non vuole disturbare. E a volte però è bello poter chiedere, per l'amor del cielo è bellissimo, perché quando impari, quando sai chiedere, quella volta è come se dividessi un po' il fardello con una persona di cui ti fidi, perché non è che chiedi a tutti, chiedi a una persona di cui hai stima e fiducia. E io non lo faccio, e ho imparato nella vita, mannaggia, a fare tutto da sola. Perché? Perché, come ho detto prima, i nomi pesano. Se io chiedo qualcosa a qualcuno e, conoscendomi, so che persona sono, so che se devo arrivare a chiedere qualcosa a qualcuno è perché non riesco a farla da sola, o è il piacere più grande al mondo che tu mi potresti fare. Altrimenti vi giuro, faccio qualsiasi cosa, ma lo faccio da me. E quindi quando mi si dice di no, è qualcosa che io non riesco a tollerare, ma non perché sono la principessa Tai Tu, no, è perché mi fa male un no, perché so che persona sono, so che se arrivo a chiedere è perché sono o allo stremo o non ho possibilità alcuna. E quindi non mi va mai di chiedere alle persone, però chiedere è bello, chiedere aiuto aiuta, no? Ci aiuta. E mi piace questa cosa, no? di aver riflettuto su questa pagina di questo magazine, che dice: dov'è il tuo labubu? Sapete cos'è, no? Labubu è quella scimmietta o quel cacchio di demone con le orecchie da non so quale animale, di peluche, con tutti i denti. E dice: forse il problema non è aver seguito una moda, perché ora vi dico: dov'è il tuo labubu? Hai ancora ai piedi le sneakers che ti ossessionavano? Stai sempre usando quella cover che assolutamente dovevi avere? E la tua borraccia ti ha davvero fatto bere di più? Vi ricordate che, allora, la borraccia in sé è forse una delle cose più utili di questo ultimo periodo, ok? Però anche lì ci sono i pro e i contro. E la macchina fotografica tipo Polaroid, quella che si collega direttamente al cellulare, che ti esce la fotina, lei in che cassetto l'ha riposta? Le usi spesso, le cuffie, o completavano solamente il tuo outfit? Le cuffie, chi le ha, gli invasati li avevano di diversi colori a seconda, che ne so, della borsa, della felpa, quindi erano solamente un modo per farsi vedere che, ascoltando musica, si isolavano dal mondo. Hai già rivenduto su Vinted le tue gonne midi satin? Quindi quella sorta di seta, adoro il satene, è una stoffa meravigliosa.
Ti ricordi ancora quella borsa? Quella borsa che assolutamente tu dovevi avere perché senza quella non eri nessuno o non ti piacevi nemmeno allo specchio. Era necessario averle di tutti i colori, i legacapelli. Avete bisogno delle pinze per i capelli? Era necessario averle di tutti i colori, di tutte le forme. Le scarpe dovrebbero durare più di una stagione, i vestiti non sono usa e getta e gli accessori non dovrebbero diventare vecchi dopo 3 mesi. Hai inseguito il tuo gusto o hai inseguito l'urgenza di avere? Smettila di colmare da fuori un vuoto che hai dentro. E questa è stata questa la frase, perché ho letto tutto, ma è questa parte che mi ha detto wow, è questa parte che mi ha fatto tanto riflettere e vi svelerò anche il perché. Forse il problema non è cambiare gusti, è essere abituati a sostituire tutto così in fretta. Ci hanno insegnato a desiderare continuamente, non ad affezionarci, non al valore, non a dare valore. Questa cosa mi è piaciuta molto perché ho fatto una riflessione. Allora, quando ho lasciato la mia città, la mia famiglia, lavorativamente parlando, non mi manca nulla, non mi manca il lavoro, non mi manca lo stress, non mi manca niente. Ho visto che una persona che avevo comunque lasciato, non ha fatto, da che io me ne sono andata, non ha fatto altro che comprarsi qualsiasi cosa. Compra. Già lo faceva prima. Era molto, neanche come se forse i soldi, come se i soldi non fossero suoi, e probabilmente se avesse veramente, no, non voglio essere cattiva, ma ha cominciato a comprare cappotti nuovi, scarpe, stivali, borse, ma borse costosissime, e ha cominciato a riempirsi di cose. E allora io mi sono chiesta, io ho lasciato una vita che non mi interessava più, un lavoro che non volevo più fare, ho lasciato sicuramente uno stipendio molto alto per abbracciare, no, no, non sono diventata un Hare Krishna, abbracciare una vita molto più semplice, fatta di pensieri, di cibo, di sole, di mare, di sacrifici, perché sicuramente io sono partita da zero a ricominciare la mia vita, sono partita veramente da zero e non sono una ragazzina. E ho detto, però non cambierei la mia vita con tutte le sue borse firmate, perché lei sta sicuramente colmando un vuoto e il vuoto è derivato sicuramente dal suo brutto carattere, dal fatto che abbia respinto me, abbia respinto un'altra persona che fa comunque parte del nostro nucleo, ma non respinto volontariamente, proprio con il suo brutto modo di fare, con le sue strane strategie. E quindi questa cosa dovrebbe far riflettere un po' tutti noi. Cioè, perché continuiamo a comprare? Perché compriamo? Perché qualche un abito o una felpa dopo 3 mesi non ci piace più? Probabilmente è tutto legato anche alla corsa. Tutto gira molto velocemente. Se facevate caso anche i reel, durano pochissimo, pochissimo minuto, via. Devi scrollare, c'è qualcosa che non ti acchiappa subito, via, scrolli, via, via, ed è tutto molto veloce. A me dispiace tantissimo per i ragazzi di oggi, perché mi dispiace? Perché non hanno il modo di affezionarsi o desiderare fortemente qualche cosa. Pare loro, ma parliamo anche di bambini delle elementari, che desiderano quella cosa più di qualsiasi cosa, sono pronti a struggere, sono degli attori nati. Poi, quando ottengono questa cosa perde interesse dopo 1 o 2 giorni. Perché? Perché hanno subito altro. Ci sono cose che hanno negozi, ci sono ipermercati, non ho ben idea, ci sono comunque varie realtà dove puoi comprare un rossetto, un qualsiasi cosa di make-up o per i capelli a pochissimo,
pochissimo. A volte dici, vabbè, magari uno si mette del catrame in faccia. In realtà, io poi ho un'app che ve l'avevo detto qualche giorno fa, qualche settimana fa, che ho un'app che va a vedere che prodotti ci sono dentro e se è uno standard dal buono all'eccellente lo acquisto, se è dal mediocre al osceno non compro assolutamente, perché ci sono degli standard con chimici che possono andare più o meno bene alla nostra pelle. Non è la stessa cosa con i capelli. Spesso e volentieri ci sono delle alchimie, proprio c'è cioè una chimica, scusate, una chimica per i capelli che è perfetta, però questa app ti dice che non va bene. In realtà forse ha standard un po' alti anche lui, ma va benissimo così. E compri tutto a poco. E quindi diceva, io posso avere 10, 20 rossetti. Quanti rossetti avete, ragazze? Dai, ditemelo, perché solo io da sola credo di contarne una ventina tra rossetti e lip gloss, che più o meno sono standard, perché quando troviamo il filo di quello che vogliamo indossare, magari abbiamo più o meno sfumature, ma è quello, è sempre quelli che indossiamo. C'è poi quella che si fissa con quella marca, con quel colore e lo porta fino alla fine. C'è quel rossetto molto particolare, io per esempio ho un rossetto marrone. Marrone terra proprio, marrone testa di moro, e ne ho presi due. Uguale ho preso anche come si chiama? Lo smalto. Va bene. Non puoi non avere il rossetto rosso, non puoi. Quello più iconico di Christian Dior, che non costa tantissimo, tra l'altro, però quante volte te lo metti? Quindi, bene o male, una ventina tutte dovremmo avercele, vero? Tra lip, lucida labbra, quant'altro. Ma ci servono tutti, ma alcuni veramente sono anni che li portiamo con noi e non avevo il coraggio, tipo quello di, che ne so io, di Chanel rosa perlato, che probabilmente ha 30 anni, ma tu l'hai comprato, ti piace, ti sei affezionata anche solo a vederlo lì, ma questo va anche bene. Dovremmo abituarci ad affezionarci alle cose, che poi non possono essere tramandati, non le posso dare alle mie nipoti, però posso far vedere alle mie nipoti com'era la realtà, com'era un astuccio 50 anni fa, per dirvi. No, 50 anni, però 50 anni. Quindi è bellissima questa cosa, perché i ragazzi oggi non si affezionano a niente. Quante cipri avete? Quante blush avete? A seconda di, ah sì, estate ne ho una, d'inverno ne ho un'altra. Ne avete almeno due e due, ma almeno. Però finché si tratta di cosmetici, lo spazio che occupano è quello. È quando abbiamo questa necessità di scarpe, borse. Fermiamoci un attimo, cerchiamo di capire veramente cos'è che colmano, cos'è che, perché compriamo sempre. La mia amica, stando con lei, imparando a conoscerla, lei compra sempre. Ogni volta che esce lei deve acquistare, mai che si vada a fare una passeggiata anche per un centro commerciale, semplicemente anche per il gusto di osservare le cose. Io lo faccio, mi piace osservare quello che potrebbe andarmi bene o potrebbe piacermi, ma ho imparato a indossare l'essenziale. Voi dite, sì, ma hai sempre una maglietta nera. Effettivamente è vero, ne ho 125. Sono delle magliettine che è come se io venissi in radio e avessi una divisa. Il nero mi fa sentire bene, non è nulla di scollato, non è nulla che può avere dei motivi per cui dovete guardarmi la maglietta. Ma ascoltare la mia voce, capite cosa intendo? Cioè io potrei anche avere solo la testa e la cosa mi piacerebbe perché tra amiche non dobbiamo guardare come siamo vestite, a meno che non dobbiamo andare da qualche parte molto carina, ma da qualche parte allora serve un outfit. Ma in radio siete nel mio salottino, io vi faccio accomodare nel mio spazio e in questo mio spazio io devo essere a mio agio. E essere a mio agio significa che voi dovete guardarmi negli occhi, ascoltare la mia voce, e non badare a come sono vestita, perché non mi interessa farvi vedere, sì, ho due braccia, non mi interessa farvi vedere come sono e chi sono, fisicamente. Ma che ci sia un'interazione tra di noi dove voi apprezzate i miei sproloqui, quello che dico, i miei suggerimenti, che poi sono suggerimenti che tendenzialmente io scopro o studio
E poi mi piace poterne parlare con voi. Mi piace dire, sapete cosa ho scoperto? O sapete che se facciamo così e così viene fuori questo? Non c'ho nulla da insegnarvi, perché probabilmente a casa ci sono donne meravigliose che lavorano 12 ore al giorno, arrivano a casa e non hanno neanche voglia di mettersi una cotoletta nel piatto. E io, no, io parlo un po' a tutte, parlo anche alla donna che, alla donna o alla giovane donna che è a casa e ha scelto di prendersi cura della propria casa. Io, anzi, a voi io chiedo se avete dei suggerimenti di come, non so, organizzare soprattutto il cambio di stagione. Io desidero che mi aiutiate. Il numero è lì, mandatemi un messaggio. Perché io adesso farò il cambio degli armadi e voglio aspirare tutto. Non me ne frega niente. Vi giuro, non mi interessa niente se poi sembrerà talmente stropicciato che dici non lo posso più utilizzare. Perché quando ho scoperto questa cosa del togliere l'aria,

un po' di spazio a casa, anche se diciamo, oh, non compriamo niente quest'anno, eh. Quest'anno, quest'inverno o quest'estate, no, io ho tutto, non compriamo niente. Cavoli, poi non vedi una camicia di lino, non vuoi comprarla. O no, guarda, un altro paio di pantaloncini corti, no, che belli, dai, per favore, io me li compro. Hai capito? E perché poi non rimani, se non rimaniamo sempre con quello dell'anno scorso, non sarebbe neanche carino. Però qualcosina va comprato. Io, però, quando compro qualcosa, io mi ci affeziono. Ho comprato una, un completo che Mauro dice che sembra in pigiama, di una camicia e un paio di pantaloni a righe. Sono diverse righe e il colore predominante è il carta da zucchero, comunque il blu. E io quando lo indosso, sì, lo so che potrei sembrare in pigiama, ma mi fa impazzire. A me piace da matti. Non lo so, perché comunque e dici, oh, ti vesti allora d'azzurro colorato? Sì, ma per venire in radio io preferisco essere totalmente minimal. Mi piace questa cosa, mi piace comunicare con voi solo con la voce e non con abiti sgargianti, che non è da me, o con cose rumorose e scintillanti. Mi piace avere un rapporto dove anche voi magari siete a casa in pigiama, in maglietta. E allora siamo tutte comode, siamo tutte comode. Cioè ti dici, ma sì, ma siamo tu però sei in TV. E vabbè, ma mica sono discinta, mica sono sciupata. Mi lavo la faccia, mi trucco, mi sono messo il collagene stamattina, prima di venire in ufficio, vabbè, in studio. Allora, una cosa fantastica che ti devo dire, che sto organizzando con questa persona straordinaria che ci darà un sacco di consigli. Lei mi ha chiesto, Simo, dimmi che standard vuoi utilizzare. A che età vogliamo, diciamo così, riunire nel mio spazio, comunque nel nostro spazio. Perché mi dice? Perché io posso darti quei suggerimenti di trucco dai 20 ai 30, ma ciò che interessa oggi, e dovrebbe interessare comunque tutte noi dai 20 anni, anzi dai 17 se volete, fino alla più tarda età, è lo skincare. Cosa che una volta era, ma ti basta lavarti la faccia, non è esattamente così. Una volta che tu fai uno skincare perfetto, quindi hai una pelle, che poi ovviamente ognuna di noi ha il suo invecchiamento, c'è chi prende il collagene, chi beve il collagene, c'è chi nonostante beva il collagene, se lo mette anche sul viso. Io stamattina ho preso una di quelle spugnette che se le imbevi, diventano morbide e hanno una sorta di granulosità. Non lo faccio tutte le mattine, ma una mattina sì, una mattina no, che fa un leggerissimo esfoliazione, un leggerissimo scrub alla pelle, ma è proprio una cosa. Ma è proprio leggera, leggera, leggera, leggera. Perché sapete che non possiamo fare lo scrub al viso tutti i giorni. Se lo facciamo anche una volta alla settimana è più che sufficiente. Però basta toccarvi. Se vi toccate la pelle, la fronte e sentite che è un po' ruvida, significa che la pelle ha bisogno di essere sfogliata. Quindi, la mattina si fa questo giro di spugna, poi si sciacqua il viso, poi si mette io ho diversi sieri. È sempre questa ragazza, si chiama Sabrina, che mi ha aiutato a scegliere i sieri giusti a seconda della nostra età. Quindi partiamo dai 40 anni e si arriva tranquillamente oltre i 60. Lei ci darà dei consigli, lei ha lavorato per le più grandi aziende della Lombardia, per quanto riguarda la cosmesi, nessuno batte la Lombardia. Nessuno batte tra l'altro la mia città, perché lì si convoglia le maggiori aziende di cosmesi del mondo, Probabilmente forse qualcosa in America c'è di più, ma vogliamo capire che l'America è un po'.

più grande e quindi e io sono molto orgogliosa. Le ho detto che non le darò una lira, l'ho già avvisata, non ti darò una lira, però se ti va di venire nella mia trasmissione e consigliarci, lei sì che ci può consigliare, consigliarci, allora sei la benvenuta perché noi abbiamo bisogno di sapere come trattare al meglio la nostra pelle. Tornando a noi, forse il problema, dici, non è aver seguito una moda. Succede a tutti, viviamo immersi in immagini, algoritmi e desideri costruiti continuamente intorno a noi. Il problema è che ogni giorno qualcuno ci convince che manca ancora qualcosa per sentirci abbastanza, un nuovo stile, un nuovo oggetto, una nuova versione di noi stesse. E senza accorgercene, iniziamo a consumare non solo cose, ma anche la nostra identità. Ci affezioniamo sempre meno, ci stanchiamo sempre prima, come se amare davvero qualcosa a lungo fosse diventato quasi fuori moda. E allora continuiamo a sostituire e a sostituire. Tutto sembra avere una data di scadenza invisibile, anche quelle cose che fino a ieri desideravamo con tutto noi stessi. Consumare in modo più consapevole non significa vivere senza comprare nulla, non significa rinunciare all'estetica, alla creatività o al piacere delle cose belle. Forse significa tornare a scegliere cose che possiamo amare più a lungo, perché non tutto ciò che diventa virale ha davvero valore e non tutto ciò che ha valore ha bisogno di essere sostituito. Ora, io quando leggo queste cose, probabilmente perché sono la persona che è meno attratta in assoluto allo shopping, però sono molto attratta da tutto quello che riguarda la cucina, quindi un determinato tipo di pentole, accessori per la cucina, elettrodomestici. Io mi esalto, ognuno di noi può fare quello che vuole. C'è tantissime di noi che amano avere le scarpe col tacco, hanno più scarpe che sentimenti. Va benissimo, ognuno sceglie quello che vuole. No, però la riflessione viene portata a affezioniamoci. E allora sono stata a Vietri. Quest'inverno con la mia amica abbiamo passeggiato lungo Vietri e ho visto un paio di stivaletti con un tacco 10, non neanche tanto, però era molto bello. Erano di cavallino, ovviamente stampato, maculato, e avevano una striscia rossa sul dorso della scarpa ed erano un po' alti, adesso non mi viene in mente, non è il classico polacchino, un pochino più alto, non so come si chiamano stivaletti forse. Io non costavano neanche tanto perché la signora mi ha detto: guarda, l'ultimo paio è un 37, te li metto scontatissimi. Io ce li ho ancora in mente. Io ce li ho ancora in mente, non li ho presi. Sapete perché? Perché stavo attraversando un periodo, oltre che essere l'inverno, dove sapevo perfettamente che potevo permettermeli, ma non me li sarei messi. Perché? Perché a parte che mi ero appena spaccata il piede sinistro, e quindi comunque avevo una sorta di dolore. Avete presente il dolore fantasma, l'arto fantasma quando lo amputano e voi è come se ce l'aveste ancora? Ecco, io anche se ero guarita, avevo sempre una sensazione di quel dolore fortissimo, quindi non riuscivo a portare scarpe strette, scarpe più, diciamo, più femminili. Quindi ho fatto l'inverno con le Adidas e con le Stan Smith, con i Dr. Martens. Ho detto perché devo dare, anche se poco, comunque mi chiedeva un centinaio di euro, ma per averle lì, mirarle e riammirarle, ma non poterle indossare, perché non sono in grado di poter indossare delle scarpe così, ma proprio a livello proprio fisico. E allora non le ho comprate. Questa cosa ci sto ancora pensando con quelle scarpe, onestamente, ma ho detto, vabbè, è così, ho preso la scelta giusta, sono diventata matura, sono diventata responsabile, vabbè, però ci penso ancora. E quindi non credo che ci sia veramente un qualcosa che valga la pena comprare tanto per avercela, o per... Cerchiamo di capire cos'è che ci manca, cos'è quel vuoto che non riusciamo a colmare e per quello lo colmiamo comprando cose inutili, riempendo casa di cose. Ho un'amica che ha aperto un'anta di un armadio ed era pieno di borse, ma borse di poco valore perché erano tutte schifate lì dentro. Ora, prendete, regalatevi una, due borse, fate anche, arriviamo a cinque. Per ogni stagione.

E cerchiamo però di sceglierle belle, di scegliere quelle borse e avere quella borsa che dice che talmente io la amo talmente tanto che la metterò per sempre. Magari poi non è così, però se avete speso due soldini in più, questa cosa ha valore.

0: Le forze speciali ucraine hanno sferrato un duro colpo logistico nel territorio temporaneamente occupato da Kherson, operazione mirata del Centro Operazioni Speciali e dell'ISU che ha centrato in pieno il quartier generale dell'FSB, l'Agenzia di Intelligence e Sicurezza Interna russa, distruggendo contestualmente un sistema missilistico di difesa aerea terra aria Panzer S-1. A renderlo noto tramite un video diffuso sui canali social è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale ha precisato che le perdite nemiche ammonteranno a circa 100 occupati tra uccisi e feriti. Zelensky ha poi ribadito che la pressione militare e le sanzioni imposte da Kiev proseguiranno finché i russi non avvertiranno la reale necessità di porre fine al conflitto. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha inviato una lettera ufficiale ai leader europei avanzando una proposta per superare lo stallo diplomatico sull'integrazione di Kiev. Vista l'impossibilità di completare una piena adesione nel breve periodo a causa del veto ungherese e della complessità delle ratifiche, Berlino suggerisce di concedere all'Ucraina lo status di membro associato, una formula che consentirebbe a Kiev di avere un commissario europeo senza portafoglio, europarlamentari senza diritto di voto e la presenza ad alcune riunioni del Consiglio europeo. Merz ha escluso l'ipotesi di un'adesione a prezzo ridotto, ma la presidenza ucraina continua a spingere per un ingresso a pieno titolo, auspicando il completamento del percorso entro il 2027. Gli attivisti della Global Sumul Flotilla, prelevati dalle forze israeliane in acque internazionali al largo di Cipro, sono stati espulsi e trasferiti in volo a Istanbul. Tra di loro sono già rientrati in Italia il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che hanno denunciato maltrattamenti e torture durante lo stato di detenzione. Sulla vicenda è intervenuto duramente il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha formalmente chiesto all'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas l'adozione di sanzioni comunitarie contro il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir per le vessazioni inflitte ai manifestanti. Da Tel Aviv è giunta invece la conferma del blocco navale totale davanti alla striscia di Gaza. I venti di crisi tornano a soffiare con intensità sul quadrante geopolitico dell'America Latina. Il comando sud degli Stati Uniti ha ufficializzato lo schieramento e l'arrivo nel Mar dei Caraibi della portaerea a propulsione nucleare Nimitz accompagnata dal rispettivo gruppo d'attacco navale. La massiccia mobilitazione militare ordinata dal Pentagono si inserisce in una fase di forte irrigidimento diplomatico guidata dall'amministrazione di Donald Trump contro il governo dell'Havana. La dimostrazione di forza navale coincide infatti con l'incriminazione formale emessa dalla giustizia statunitense a carico dell'ex presidente cubano Raul Castro, accusato del drammatico abbattimento di due velivoli civili avvenuto nei pressi delle coste dell'isola nel 1996. Grave fatto di sangue a Milano, una pirata della strada ha travolto due anziane sorelle di 75-70 anni mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Carnia. A causa dell'impatto violentissimo, la donna più anziana è deceduta poco dopo ricovero all'ospedale Niguarda. La sorella minore si trova in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'investitore è un 39enne residente a Segrate, fuggito omettendo i soccorsi per poi costituirsi alla polizia locale circa un'ora dopo grazie alla mediazione dei genitori. Gli esami tossicologici hanno rivelato un tasso alcolemico 4 volte superiore ai limiti di legge e la positività ai narcotici, facendo scattare l'arresto immediato per omicidio stradale aggravato. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 localizzata a una profondità di soli 3 km ha destato la campagna alle prime luci dell'alba, venendo distintamente avvertita a Napoli nei comuni dell'area Flegrea. L'evento sismico, legato alla recrudescenza del fenomeno del bradisismo, ha provocato scene di panico tra la popolazione e ha spinto le autorità locali a disporre in via precauzionale la chiusura immediata delle scuole d'ogni ordine e grado per consentire i controlli strutturali. L'ANAS ha pubblicato i dati della quinta edizione della ricerca sugli stili di guida, evidenziando una diffusa criticità legata alla distrazione digitale sulle arterie nazionali. Nonostante il 75% degli intervistati dichiari di ritenere lo smartphone un grave pericolo, solo il 41,9% degli automobilisti gestisce correttamente il dispositivo tramite viva voce o sistemi Bluetooth. L'indagine rileva che l'8,9% dei guidatori tiene stabilmente il telefono in mano e che oltre il 90% degli utenti rimasti coinvolti in sinistri stradali negli ultimi 2 anni ammette di farne un uso scorretto. Sul fronte della sicurezza emergono comunque piccoli segnali positivi legati al netto incremento dell'utilizzo delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori e a una diffusa approvazione delle imminenti più severe modifiche al codice della strada.
1: Una comunità di circa 10.000 cittadini

0: Italiani residenti in Tunisia, imprenditori, pensionati e famiglie regolarmente iscritti all'AIRE. È il COMITES, Comitato degli Italiani all'estero della Tunisia, organo eletto e riconosciuto dallo Stato italiano che svolge un ruolo fondamentale di raccordo tra i residenti e le istituzioni diplomatiche. Il presidente del Comites Tunisia, Sandro Fratini, fa il punto sulle principali criticità che affliggono la comunità. Dai problemi tecnici legati al portale Prenotami per l'accesso ai servizi consolari, alle carenze nell'assistenza sanitaria per i residenti.
1: Abbiamo una comunità di circa 10.000 italiani residenti, di cui 7.800 concentrati su Amet, di età diciamo medio-alta, la parte imprenditoriale è in minorità. Le problematiche principali che gli italiani all'estero, non solo in Tunisia, hanno è soprattutto la digitalizzazione dei servizi consolari e soprattutto Prenotami per avere dei servizi consolari, quali siano il rinnovo del passaporto, carta d'identità elettronica o altri servizi consolari. Quindi questa è una diciamo delle problematiche più sentite, oltre al discorso del servizio sanitario, quindi la mancanza della possibilità di avere un servizio sanitario anche per chi è all'estero, che io non ritengo sia giusto, perché sappiamo benissimo che i pensionati che si trasferiscono all'estero lo fanno per esigenza, soprattutto per il costo basso della vita che soprattutto in Tunisia c'è, e molti diciamo di questi pensionati riescono anche a mandare avanti i figli che restano in Italia, quindi questa è un'esigenza che hanno, e quindi ritengo che non sia giusto avere solo i 90 giorni di assistenza sanitaria in Italia a persone che nella loro vita hanno chiaramente pagato i loro contributi, le loro tasse. Il fine vita diciamo non deve essere penalizzato.
0: Una comunità in crescita all'interno della quale ognuno vorrebbe continuare a esercitare le proprie professioni.
1: Però non c'è reciprocità, quindi non sono né riconosciute le loro dei tunisini in Italia né quelle degli italiani in Tunisia, quindi un primario di un importante ospedale italiano qua non può esercitare, nonostante sia giovane, sia ancora molto competente, però non può esercitare la sua attività come altri professionisti, ingegneri o altri settori.
2: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì. L'anticiclone si espande ulteriormente su tutta l'Europa centro-occidentale, mantenendo lontane le perturbazioni atlantiche che, vedete, non riescono più a fare il loro ingresso sul continente. Un po' di instabilità insiste tra Grecia e Turchia per via di un'area di bassa pressione. Dal punto di vista della nuvolosità, dunque, sull'Italia, la giornata di venerdì sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi. Ci sarà qualche annuvolamento marittimo al mattino sulla Sardegna, sulle aree costiere adriatiche, tra Sicilia e Calabria. Al pomeriggio un po' di variabilità sulla dorsale appenninica meridionale, ma senza grandi conseguenze. La giornata sarà ben soleggiata, come vediamo anche dalla grafica riassuntiva che ci mostra questa bella giornata di sole ormai tipicamente estiva. Per via di temperature che aumenteranno ulteriormente, toccheranno già i 30 gradi su tutta la Valpadana e anche su parte delle aree interne del centro, Toscana, Umbria e Lazio soprattutto, valori un po' più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove c'è ancora un po' di vento da nord, qui non si andrà oltre i 24-25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Aston Villa rispetta in pieno i pronostici della vigilia e conquista la prima Europa League della sua storia nella magica notte di Istanbul. I Villans hanno travolto per 3-0 il Friburgo grazie alle reti di Tielemans, autore di uno splendido destro al volo al 41esimo, e di Buendia, che ha raddoppiato lo scadere del primo tempo con una traiettoria mancina telecomandata sotto l'incrocio. Nella ripresa ci ha pensato il giovane Rodgers a calare il tris. A 44 anni di distanza dalla leggendaria Coppa dei Campioni sollevata contro il Bayern Monaco, il club di Birmingham torna a vincere un trofeo continentale. Diventa leggenda Unai Emery per il tecnico spagnolo. Si tratta del quinto trionfo personale in questa competizione su 6 finali disputate, conquistato alla guida di 3 club differenti. Sarà Monza a Catanzaro la finalissima che metterà in palio l'ultimo pass per la Serie A. Al Barbera il Palermo vince 2-0, ma non riesce a completare la rimonta dopo il pesante 3-0 subito all'andata in Calabria. I rosanero sbloccano la gara già al terzo con un colpo di testa di Poyan Palo e accarezzano il sogno per tutta la partita, complice un palo colpito da Palumbo e miracoli del portiere giallorosso Pigliacelli. Nel finale di gara, al 43esimo, arriva anche raddoppio firmato da Rui Modesto, ma al forcing dei siciliani si spegne il triplice fischio che scatena la festa degli uomini di Alberto Aquilani. Catanzaro sfiderà ora il Monza nella doppia finale del 24 e 29 maggio, partendo però svantaggiato nel posizionamento in classifica rispetto ai Brianzoli. In casa Milan il futuro ha già un nome e cognome, si chiama Massimiliano Allegri. La sfida di domenica a San Siro contro Cagliari, che vedrà oltre 70.000 spettatori sulle tribune, è l'ultimo tassello per blindare il ritorno in Champions League, obiettivo che garantirebbe al club un tesoretto da circa 100 milioni di euro tra premi UEFA, sponsor e botteghino. Gerry Cardinale ha espresso totale stima per il tecnico livornese, elogiato pubblicamente per avere tenuto la barca in linea di galleggiamento nel momento più duro della stagione. Per Allegri è già pronto un prolungamento del contratto sino al 2028, con ingaggio ritoccato a 6 milioni di euro più bonus. L'incubo del sesto posto e la fortissima probabilità di restare fuori dalla prossima Champions presentano il primo salato conto sul mercato della Juventus. Bernardo Silva ha detto no ai bianconeri, fuori classe portoghese, classe 1995, in scadenza con il Manchester City, era rimasto affascinato dal corteggiamento della vecchia signora e dalle telefonate di Luciano Spalletti, ma il tracollo interno contro la Fiorentina ha fatto saltare il banco. Senza gli introiti della massima competizione europea, i dirigenti come Olì e Modesto non hanno potuto pareggiare le richieste del superagente Jorge Mendes, stipendio in doppia cifra e contratto triennale. Nelle ultime ore l'Atletico Madrid di Diego Simeone ha effettuato il sorpasso decisivo sulla Juventus e sul Barcellona, balzando in pola per accaparrarsi il talento lusitano. Il mercato estivo dell'Inter potrebbe aprirsi con una clamorosa ricchissima cessione in difesa. Il Bayern Monaco è piombato con decisione su Jan Bissek, pupillo di Christian Kivu, molto stimato in patria. I bavaresi, assistiti dal cambio di procuratore del calciatore, sono pronti a mettere sul piatto ben 40-45 milioni di euro, una plusvalenza fantascientifica per le casse nerazzurre, che avevano acquistato il centrale tedesco nel 2023 per appena 7 milioni. In caso di fumata bianca, l'Inter reinvestirà immediatamente tesoretto per una doppia operazione in entrata. L'obiettivo principale resta il bosniaco Muremovic del Sassuolo, valutato 20 milioni, affiancato dalla prepotente rimonta del francese Omar Solé dall'Udinese per un pacchetto difensivo totalmente rinnovato. La Formula 1 si sposta oltreoceano per l'attesissimo weekend del Gran Premio del Canada sul circuito di Montreal. In casa Ferrari l'attesa è febbrile. Il team principe Alfred Vasseur ha voluto però predicare calma, mettendo in guardia la squadra sulle insidie del tracciato canadese. Il circuito è estremamente esigente per i freni e la trazione è fondamentale in uscita dalle curve lente. A complicare i piani della rossa, attesa dal grande calore dei tantissimi tifosi d'origine italiana, potrebbero essere il meteo variabile e le basse temperature, resi ancora più ostici dalla presenza del formato sprint, che ridurrà al minimo il tempo a disposizione per le prove libere. Tennis: Jannik Sinner è sbarcato a Parigi, s'appresta a iniziare l'assalto a Roland Garros 2026 con i gradi di favorito assoluto. Il numero uno del mondo, reduce dalle vittorie consecutive nei Masters 1000 di Monte Carlo, Madrid e Roma, ha nel mirino un obiettivo storico: conquistare il Major Transalpino a soli 24 anni per completare il carico Grand Slam personale. Con l'assenza confermata di Carlos Alcaraz, i principali ostacoli sulla strada dell'azzurro saranno Alexander Zverev, battuto da Sinner negli ultimi 9 precedenti, Dani Medvedev e il leggendario Novak Djokovic, voglioso di riscatto dopo la semifinale persa nel 2025.
Il comitato esecutivo della UEFA riunitosi a Istanbul ha varato una riforma epocale che ridisegnerà il calcio internazionale per nazionali a partire dalla stagione 2028-29. La Nations League abbandonerà l'attuale assetto per strutturarsi su tre sole leghe da 18 squadre ciascuna, abolendo i classici gironi all'italiana in favore di un modello svizzero a fasce, simile a quello già introdotto nelle coppe per club. Ogni nazionale disputerà 6 partite contro 5 avversari diversi, mantenendo intatta la fase finale eliminazione diretta e i play-out. La vera metamorfosi riguarderà però le qualificazioni agli europei, che verranno divise in due macro livelli di merito. La Lega 1 accoglierà le 36 migliori formazioni continentali divise in tre gironi da 12, dove ogni squadra affronterà 6 avversari

0: differenti per conquistare il pass diretto. Le restanti nazioni si daranno battaglia in Lega 2, conservando comunque una chance d'accesso tramite gli spareggi. Il presidente Alexander Čeferin ha difeso con forza il nuovo progetto, sottolineando come questa struttura ridurrà drasticamente i match privi di interesse e aumenterà l'equilibrio competitivo. Il tutto, aspetto fondamentale per i club, avverrà senza aggiungere ulteriori date a un calendario internazionale già intasato. Il format definitivo verrà ufficializzato e approvato il prossimo 15 settembre nella riunione di Salonicco.
1: Vorrei partire in modo atipico, augurandovi buon giovedì, dal Catanzaro, perché a me piace questo calcio fatto di idee, non di tanti soldi, ma di programmazione. Mi sono entusiasmato perché a me piace il calcio, poteva passare sicuramente il Palermo, che ha avuto la speranza fino all'ultimo secondo, ma il 3-0 dell'andata era troppo pesante, non da Palermo, una cornice incredibile. Mi dispiace per la gente di Palermo che conosco abbastanza bene, che ho frequentato un centinaio di volte, sono stato al Barbera a Palermo, un ambiente incredibile, una piazza da Serie A. Però quando tu sbagli una partita come quella di andata è una scudisciata, una bastonata, e il Catanzaro l'ha interpretata bene, perché quel gol di Poyanpalo avrebbe potuto stendere chiunque, ha avuto le occasioni per pareggiare, poteva andare anche sotto, ma ha avuto 3-4 palle gol importanti. I primi 15 minuti sono stati entusiasmanti, con ribaltamenti da una parte e dall'altra, però il mio concetto è un altro. Quando vedo allenatori come Abate, come Aquilani trasmettere passione, calcio, idee, ragionamenti, e c'è un mix di giovani, meno giovani, un grande imprenditore noto come il presidente, noto come il presidente Stirpe, gente di grande spessore extracalcio, che scelgono le persone giuste, Polito, Aquilani, potrei dirvi Liberali, potrei dirvi Favasuli, potrei dirvi Antonini, Brighenti, ma sicuramente un grande portiere come Pigliacelli, altri giovani di spessore, e poi c'è il sindaco come Iemmello, ma dimenticherei qualcuno, perché Pittarella ha dato un grande contributo, ma è la costruzione. Comunque vada alla finale, perché una finale per me equilibrata. È chiaro che al Monza basta lo stesso risultato dell'andata, però il Catanzaro secondo me se la giocherà, e comunque sembrerà retorica, ma non lo è, ha vinto perché ha costruito un discorso tecnico-tattico incredibile rispetto ad altri che vanno a scucire milioni, ma ci sarebbero tanti esempi anche in Serie A e non raccolgono. Devo fare i complimenti anche ad Emery, ma non perché ormai lui è il signor Europa League, ne ha 25, ma anche per quello che ha detto dopo la partita stradominata contro il Friburgo. E ha fatto i complimenti agli altri, ha detto: se sono qui è merito di tutti quelli che mi hanno assistito, delle società, dello staff, dei magazzinieri, tra un po' avrebbe detto, e gli fa onore rispetto alla mentalità italiana, in cui noi spesso se ascoltiamo degli allenatori che piangono, è colpa degli altri, non si prendono mai una responsabilità, fa parte purtroppo del gioco e del nostro carrozzone. Andiamo all'interno del mercato, perché i rapporti faranno la differenza. Vi ho raccontato ieri di Allegri, del rinnovo automatico, e di Cardinale, che deve mantenere quello che ha detto. Max, mi fido di Max, quindi mi aspetto cosa? Che il Milan vada in Champions e che poi Cardinale faccia tutto quello che deve fare. Cosa? Deve ripristinare l'ordine, deve mettere Allegri nelle condizioni di lavorare. Si è bloccato Koretzka, glielo deve prendere. Deve prendere un attaccante come vuole Allegri, che ha fatto anche delle richieste in passato, per esempio Vlahovic. Vedremo come finirà tra il rinnovo e le situazioni, altrimenti parliamo del nulla. In retroscena che vi ho raccontato sul Napoli appartengono anche al desiderio di De Laurentiis di chiudere questa pratica, perché Conte si congederà da Conte, e poi succede che dopo Conte aspetta una risposta di Sarri, che in questo momento è inutile che vi ripeta le cose di ieri. C'è il pressing dell'Atalanta, poi ci sarà una lunga partita con lo Tito, ma De Laurentiis ha fretta, perché poi sullo sfondo può restare italiano, ma Sarri intanto deve dare una risposta. L'Atalanta sta pressando e De Laurentiis vuole fare una grande squadra, nel senso che ce l'ha già e la vuole completare con degli acquisti importanti, magari rinfrescando un po', senza rivoluzioni, ma con una squadra che di per sé per me è già forte. Per

poter puntare al titolo. Ci sono però i rapporti, e i rapporti sono importanti. C'è un rapporto chiuso, finito, ai titoli di coda, hanno pagato il conto, anzi sono usciti già dal ristorante, perché il rapporto tra Comolli e Spalletti è finito, è un rapporto inesistente. Poi i rapporti possono anche continuare, ma sarebbe un grave errore. Vi invito a questa riflessione. Nel momento in cui Comolli, che è lautamente stipendiato dalla Juve, che ha delle responsabilità, che poi hanno percorso vari ruoli da quando è stato assunto, che ha preso Tudor, lo ha mandato via, ha preso con gli algoritmi alcuni calciatori, magari anche Openda. A proposito, mi avete chiesto, ma Openda e David ce li avevi dipinti come grandi attaccanti? Io non ho problemi a dire che le valutazioni sui calciatori si fanno prima. Io quando ho visto Openda e quando ho visto David ho visto due buonissimi attaccanti. Il problema è che poi quando entrano nel frullatore delle scelte, delle idee, degli allenatori che cambiano, diventano dei brocchi. Io posso sbagliare il giudizio e quindi mi appello alla vostra, tra virgolette, clemenza, scherzi a parte, ma i giudizi si danno prima, come tutte le cose del calcio e della vita, altrimenti siamo bravi tutti a darli dopo. Poi però c'è chi sbaglia gli investimenti. Tra chi sbaglia un giudizio e chi sbaglia un investimento c'è una differenza abissale. Se entri dentro il frullatore di una stagione è normale che tu poi possa anche sbagliare tutto, perché lo hai voluto e hai fatto delle scelte sbagliate. Ripeto, l'allenatore che hai preso l'hai mandato, volevi altri allenatori, non eri convinto di Spalletti, poi l'hai presa a ottobre, hai fatto dei disastri clamorosi. Adesso però delle due l'una, anzi tra i due uno, perché tutte e due non sono compatibili. Non so cosa deciderà Elkan, però vi invito a fare questa riflessione. Ho letto un virgolettato di Comolli dopo la sconfitta con la Fiorentina, presentandosi ai calciatori ha detto: ho poco da dirvi, ho visto quello che avete fatto. Vi chiedo, ma un dirigente può dire queste cose a un gruppo di calciatori? È meglio che non si presenti, perché se dice queste cose a un gruppo di calciatori significa che non è all'altezza del ruolo, perché crea ulteriore fibrillazione, perché i danni sono stati anche i suoi. Un dirigente deve intervenire per cercare di rimettere a posto i cocci o quello che resta dei cocci, ma non può assumere questo atteggiamento che un dirigente di un grande club come la Juventus non potrebbe avere. Ecco perché Spalletti ha detto: voglio parlare prima con John Elkann. Il contratto di Comolli è un contratto pluriennale, probabilmente la Juve farà qualcosa nel management, ma gli deve risolvere questa cosa, esattamente come Cardinale deve tenere Allegri, come dice, risolvendogli i problemi con Ibrahimovic. Vedete, quando noi parliamo di mercato, non è soltanto la notizia, perché la notizia passa, non passa, arriva, non arriva, la azzecchi, la anticipi, non è quello il punto è che se non incastri queste cose, e se Cardinale, come io credo debba fare, dopo la qualificazione Champions, non manterrà quello che ha dichiarato dicendo a Ibrahimovic: non sei compatibile, quindi è inutile andare avanti, vale per Comolli e Spalletti con la regia di John Elkann, parliamo del nulla, perché gli acquisti li puoi sbagliare non soltanto perché tecnicamente non siano all'altezza, ma perché arrivano all'interno di queste diatribe clamorose. A proposito di acquisti, vorrei fare i complimenti a Dumbia, al Venezia, a questa operazione con lo Sporting Lisbona. Mi sarebbe piaciuto vederlo in un club di spessore superiore, con tutto il rispetto per una società ricca e ambiziosa come il Venezia, ma hanno fatto una grande operazione, perché venderlo per più di 20 milioni con il bonus arriviamo a 22-23, forse ci avviciniamo a 25, per un centrocampista che è stato il miglior centrocampista della Serie B. È un'operazione illuminata di un club che l'ha saputo prendere quando nessuno ci pensava e fa una plusvalenza enorme, pur avendo una disponibilità di cassa altrettanto importante, che però può integrare e renderla ancora più ricca, aggiungendo i 20 milioni e passa, quasi 25, che prende dall'operazione Dumbia. Complimenti e in bocca al lupo a Dumbia. Adesso vedremo tante cose. Le scelte dell'Inter, ho titolato, le scelte dell'Inter sono semplici. L'Inter sta lavorando in modo serio da tempo su Muremovic e Solé, 100% garantito da ogni tipo di riscontro. Di Solé ne parlo dalla scorsa estate, su Muremovic vi ho raccontato tutto, dipenderà molto dalle uscite, perché poi 2 mesi fa l'Inter aveva stabilito di aprire a Bastoni, se la volontà di Bastoni
fosse stata quella di andare al Barcellona. Poi un po' si

bloccate le cose perché Flick sta facendo dei ragionamenti. E su Bissek vi ho detto, c'ha 3 anni di contratto ma ha cambiato agente. Vediamo, questi sono 2 difensori che l'Inter ha continuato a seguire con grandissima attenzione, parlando con i procuratori e con gli intermediari, nomi retrodatati, il resto e sul resto dobbiamo aspettare. Vi auguro un grande giovedì, ma tanto vi verrò a trovare molto presto per altri contributi. Da questo momento in avanti, maggio, ciò che resta di maggio, giugno, luglio, agosto, andremo, non sto, purtroppo non possiamo parlare di mondiali, almeno da protagonisti, ma vedrete che anche dal mondiale verranno fuori degli spunti interessanti, anche collegati al mercato. Intanto sono collegato con voi e sono sempre contento, vi auguro un buon proseguimento di giovedì, ciao!

0: Fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta e siamo giunti alla fine della stagione, di questa lunga, tribolata, intensa stagione con il Napoli che arriva in Champions League aritmeticamente e dunque raggiunge l'obiettivo, il secondo dopo aver vinto la Supercoppa in questa stagione, come dicevo, molto movimentata e questi movimenti, diciamo così, oggi di solito io alla radio il sole sorge, oggi è sorto alle 5.41 ed è tramontato alle 20.17, insomma insieme al sole oggi è tramontato anche Antonio Conte sulla panchina del Napoli, possiamo dire anche questo volendo parafrasare, diciamo così, l'almanacco del giorno dopo. E noi parleremo anche del giorno dopo, perché il giorno dopo Conte non si sa che sole ci sarà e che luna ci sarà. E quindi cercheremo di andare anche su questo argomento, dalla panchina sino al campo, per capire quale sarà il nuovo allenatore, chi sarà il nuovo allenatore, quale sarà il profilo del nuovo allenatore, quali sono i nuovi progetti del Napoli, chi saranno i nuovi giocatori che sostituiranno quelli che il Napoli cederà, di cui si libererà. Antonia Carannante in Postazione Web, buonasera Antonia.
1: Buonasera.
0: Ho sentito che ti hanno chiamato Barbie prima.
1: Sì, sì, ormai.
2: Vabbè. Fai i nomi però.
0: Mimmo Malfitano e Mister Montefusco, pure lei, Mister Montefusco, anche lei.
3: Non metto mai di
0: Vabbè, Barbie, io so che noi non giocavamo con le Barbie perché eravamo maschietti, però le sorelline... Le
4: sai nipoli... quanti di voi in incognito giocavate con le Barbie?
0: Va bene, Enzo Montefusco, buonasera mister,
3: buonasera, ben trovato a tutti voi.
0: Ben trovato a Mimmo Malfitano, ben trovato,
5: buonasera Mimmo. Gianluca, sei sempre molto caro.
0: Buonasera a Antonio Corrado, buonasera Antonio.
4: Buonasera, c'è un ospite da fuori che dopo lui sicuramente giocava con le bambole, con le Barbie.
0: Ah, giocava con le bambole?
4: Sì, sì, giocava con le Barbie.
0: Ma avevi anche il caravan?
5: Ma io?
4: Non lo so.
5: No,
4: lui, un ospite che sta fuori lontano, che non sta qua.
0: Ah, Paolo Specchia, buonasera, lei giocava con le bambole?
6: Ah, Gianluca, no, buonasera spettatori, io non ho mai giocato con una bambola, con i palloni, con le freccette, con...
5: Pensa che io costringevo tre sorelle, che saluto...
0: E quindi però loro giocavano.
5: Ella, Mariella e Rossana, a giocare a pallone nel corridoio di casa, pensa un po'.
0: Ah sì?
5: Giocavamo a pallone anche loro, poverine.
0: Invece in collegamento con noi da Genova, uno che non gioca con le Barbie ma gioca sicuramente con le tartarughe ninja, Salvatore Soviero, buonasera Salvatore.
7: Buonasera a tutti.
0: Come sei serioso stasera, come mai? Che è successo?
7: No, sono normale, ancora dovete iniziare questa la diatriba. Vede che stasera sarete un po' più calmi perché non c'è il professore.
0: Non lo so. A Genova si ricorda oggi il 35esimo anniversario dello scudetto della Sampdoria, 19 maggio 1991, di Vialli e Mancini in campo, di Boscovi in panchina e di Mantovani presidente, quindi una grande Sampdoria che ha fatto la storia del calcio italiano.
7: Non lo so, questo articolo non lo tratto io.
4: Lì è genovano.
0: Ho capito, però a Genova non si può prescindere.
7: Sto scherzando, no, ma calcisticamente è stato... un grosso traguardo per la Sampdoria, cioè obiettivamente aveva uno squadrone che è rimasta negli annali, voglio dire, però si ricordano solo quelli.
4: Sovero, ma martedì ci sarà questo incontro tuo col professore o no?
7: Ah, se non c'è il professore martedì non vengo sicuro.
4: No, il professore ci sta, tu ci sarai o no?
7: Io martedì vengo, e infatti al professore gli ho chiesto se quando fa una lezione posso assistere a una sua lezione.
0: Allora, chiedo ad Antonia Carannante, in attesa di vedere martedì prossimo lo scontro frontale di persona live tra il professor Guido Clemente di San Luca, che salutiamo, reduce dal Salone del Libro di Torino, dove ha presentato il suo lezioni delle regole di giuridicità delle regole del calcio, e Salvatore Soviero. Antonia Carannante, il numero WhatsApp per interagire con noi?
1: Allora, il numero è 366-890-9306.
0: Mister Montefusco, è finita la stagione.
4: Però Gianluca, non dici mai ai telespettatori che cosa ci devono scrivere. Lanciamo un argomento. Che ne so tu?
0: Ascoltate l'argomento di Antonio Corrado.
4: No, non lo so io.
0: Allora, dobbiamo dare tanti argomenti. Innanzitutto, perché poi andremo sull'allenatore, però io voglio cominciare dall'obiettivo che il Napoli ha raggiunto, quello della Champions League, Mister Montefusco. Insomma, Champions League e Supercoppa, abbiamo già dato il voto alla stagione, è confermato, una stagione buona?
3: Ottima, io c'ho... Due settimane fa pare che avevo dato 8, 9,
0: come sì, 7 e mezzo.
3: Tu dici, sei d'accordo con me?
0: Sì, 7 e mezzo.
3: E se, diciamo, abbiamo Non c'è niente da dire, l'allenatore ha vinto lo scudetto, ha vinto la Supercoppa, è arrivato in secondo posto, io non so... Non so che cosa si deve dire sull'allenatore. Chiaramente anche lui, ho detto sempre, anche me...
0: Facciamo così, visto che lei da 7:30 e Malfitano per esempio da 6, perché dice il Napoli ha fatto il minimo sindacale, da casa siete d'accordo con mister Montefusco o con Mimmo Malfitano?
3: Dico io.
0: Scriveteci, secondo voi è da 7:30 la stagione o è minimo sindacale?
5: Allora, quello però che ha raggiunto il Napoli, spiegare.
0: messaggio al numero...
1: Allora, messaggio, vi ricordate al numero 366-890-9306.
0: Ha ragione Montefusco, ottima stagione. O Mimmo Malfitano, a Napoli ha raggiunto minimo sindacale, perché...
5: Lasciami spiegare.
0: Certo.
5: Allora, adesso... se io inizio la stagione prefiggendomi di dover difendere lo scudetto perché sono campione in carica e di migliorare quantomeno o confermare il quarto di finale di Champions, dichiaro di avere a disposizione un organico competitivo su tutti i fronti, poi mi ritrovo, non lo so, io non voglio gli infortuni, tutti sti casi, non mi interessa. Se tu mi dici che hai un organico competitivo, ok, mi sta bene. Ora finisce il campionato, tu arrivi secondo, perfetto, perché ho primo, secondo, ci sei arrivato secondo, per quanto mi riguarda ci arrivi per la mediocrità delle concorrenti, questa è la mia idea. E che cosa succede? Arrivi secondo, giustamente confermi il posto in Champions, che era il tuo obiettivo minimo iniziale. Inizialmente quello era l'obiettivo minimo che tu avresti dovuto raggiungere. Quindi oggi, se tu l'hai raggiunto, vuoi dire che hai fatto una scienza vincendo la Supercoppa? Ok, allora il mio voto da 6, che è quello del minimo sindacale, ti ricordi a scuola il 6 politico? Ecco, per me
0: è un
5: 6 e mezzo, ci metto quel mezzo voto in più
0: per
5: la Supercoppa, ma non ha fatto nulla di straordinario, perché vogliamo far passare... Chissà cosa ha fatto, quello che doveva...
0: E allora voglio sapere, Antonio Corrado, sei d'accordo con Mimmo Malfitano o con la valutazione di Enzo Montefusco?
4: Io dico, 100 anni di storia del Napoli. 4 scudetti, uno l'ha vinto Conte. 3 Supercoppe, uno l'ha vinto Conte. 9 secondi posti, uno lo farà Conte. E tutto questo appena in due anni, su 100. Quindi... Si commenta da solo il
0: sei d'accordo con Montefusco?
4: Per me, io l'ho detto anche l'altra volta, io la stagione del Napoli do 8.
6: 8 addirittura, 8, più di Montefusco. 8.
4: Amico mio, ha fatto la Supercoppa, è arrivato secondo, non voglio entrare in altre discussioni relative arbitraggi, infortuni, però fatto sta che comunque arriva secondo e ha vinto una Supercoppa.
0: Paolo Specchia, tu invece da che parte stai?
6: Ti ricordi io il voto che ho dato? Ho già dimenticato.
0: 7 mi pare.
6: 6:30.
0: Ah, 6:30.
6: E perché non si può essere assoluti.
0: Quindi sei d'accordo con Mimmo Malfitano?
6: No, sono la sua parte. Sono più verso Mimmo che verso Antonio. Conte ha fatto il suo, però anche Conte, pur avendo fatto i numeri, avendo risposto appunto al secondo posto, che è un buonissimo risultato, e che però lui stesso, e mi ha molto meravigliato, ha teso a rendere quasi un discorso minimalistico, quando ha detto i secondi sono i peggiori perdenti.
8: I primi degli sconfitti,
6: ma no. Secondo me invece il secondo posto è una cosa da considerare in senso positivo. Però non sono neanche d'accordo con me che dice non mi interessa l'infortunio. Se io devo analizzare una stagione, anche gli infortuni sono parte della stagione. Cioè, l'infortuni è un argomento in cui bisogna andare addentrarsi un po' per capire, perché gli infortuni sono comunque un'appendice dell'aspetto della guida tecnica di Conte. Quindi io dico che Conte ha meritato un bel voto, più della sufficienza, io do 6:30, ma non così alto, perché anche Conte quest'anno, secondo me, poteva far meglio. Alcune cose non le ha fatte bene, ma ci sta, pur rimanendo un grosso allenatore. Quindi io sono più per non il 6 politico, un 6,5 che vuol dire la stagione è positiva, ma non neanche così trascendente.
0: Io mi tiro fuori, sono super partes, siamo 2-2. Due danno 7,5-8, diciamo Montefusco Corrado, 2,6,5 Specchia Malfitano. Salvatore Soviero, dipende tutto da te. Da che parte stai?
7: Il mister è Malfitano.
0: Sei da 6,5?
7: Sì, ho fatto il minimo sindacale, cioè che Napoli, al di là delle vicissitudini, c'è il minimo sindacale, vedendo le altre rose, perché dobbiamo dire anche quello, va bene tutti gli infortuni, però non deve essere un attenuante.
0: Quindi vince il minimo sindacale.
5: No, ma non è neanche una questione, scusami, permettimi, io stamattina non mi ricordo chi allenatore, ho sentito in radio che diceva ok, tutto a posto, quello che volete. Però abbiate pazienza, mo mi viene in mente, ve lo dico, è anche uno importante che non mi viene, e ha detto però obiettivamente, secondo me, secondo posto e Champions era l'obiettivo iniziale, lo hai raggiunto, per me hai fatto proprio quello che dovevi, io lo definisco minimo sindacale, Paolo lo definirà in maniera diversa, però Salvatore in altro modo, ma alla fine, ok? Se tu mi dici pronti via, che hai un organico competitivo e che puoi affrontare tre competizioni, quattro competizioni, ok, arrivi secondo, fai una figura pessima in Champions, ragazzi, lì si sono iniziate a rompere le cosiddette giarretelle, come diciamo a Napoli, tra De Laurentiis e Conte, nonostante siano qui a raccontare questo rapporto idilliaco, non è proprio così. Perché De Laurentiis non gli perdonerà mai la figuraccia fatta.
0: Però ti posso dire una cosa, visto che fra poco devi chiudere, devi concludere?
5: No, no, vai, vai.
0: Devi concludere?
5: Io, no,
0: no, devi concludere. Concludere.
5: Sì, però io lo so che... io dico, quella roba lì non gliela perdonerà. Ora, tu arrivi secondo in una stagione, e io vi prego, però mi dovete smentire con i fatti, no a dire, no, non è così, non è vero, perché la Juve ha speso da... Ok... L'Inter e il Milan hanno speso, ok, però se visto hanno speso tanto,
0: male
5: hanno speso
0: anche loro,
5: tanto
0: male,
5: e male.
0: Male.
5: Il Napoli, come dobbiamo dire, come ha speso
0: tanto e male.
6: Tanto e male.
5: Tanto e male. Quindi se tu arrivi secondo, nella mediocrità, stai là, voglio dire.
0: Perché non hanno dico speso che tutti sia... tanto e male.
5: Ah, e non dico

0: che sei mediocre come loro, perché tu ti sei presentato da campione d'Italia, ma la mia impressione, non ti sei comportato da campione d'Italia.
1: Allora, tu dici che il rapporto tra De Laurentiis a gennaio, dopo l'uscita dalla Champions, diciamo, non è idilliaco. A me risulta, diciamo, che oggi De Laurentiis e Conte, guardiamo la slide innanzitutto, saluti e baci, Conte che va via dal Napoli, lasciamo uno 0,1%.
2: Ma siete sicuri? Per siete scrupolo. Proprio tanto sicuri?
1: Però lasciamo uno 0,1% di un margine, diciamo, di scrupolo, per scrupolo, aperto ancora, ma diciamo l'impressione, è quasi una certezza ormai, che Conte saluti e vada via. Oggi De Laurentiis lo terrebbe Conte. Oggi nessuno ha detto una cosa, che è Conte che vuole andare via. Parliamoci chiaramente. Ma c'è Conte che ha deciso di andare via. Oggi De Laurentiis, perché oggi De Laurentiis vorrebbe evitare di avere la difficoltà di andare in giro a trovare un sostituto per cercare
0: di
1: posto.
0: Ma se lo sta già cercando da un mese.
1: Lo sta cercando perché ha saputo che vuole andare via.
3: Non ha saputo. Io
1: ha saputo che vuole andare via.
3: Il direttore, aspetta, scusa, posso, però, visto che ci fai venire alternati, ecco perché io non mi diverto più, perché io non sono abituato a venire una volta sì e una volta no. Bella, chiaramente, visto che è finito, no? Io un mese fa, da quello che ha dichiarato Conte, io ho detto già se n'è andato. Quando dissi il fatto dei tifosi, il fatto di Di Mare, mi ricordo io devo fare questo, questo, questo e questo. È passato un mese, è arrivato a quello che io dicevo, perché avendo fatto l'allenatore, è uno che va a dire al presidente, io non voglio questo, voglio voler rompere con la società, era l'unica occasione. Poi ha portato avanti il campionato e stato parlando con uno che all'inizio ha detto, come dicevi, io eravamo in due a dire il Napoli è competitivo come l'Inter, addirittura io dicevo che forse era meglio dell'Inter. Poi sono successe tante cose, però ho fatto la premessa prima, non è padre Pio, anche lui sbaglia, ha fatto tantissimi errori. Però ragazzi, ma Mimmo, tu fai questo lavoro, sei uno dei migliori giornalisti che stanno a Napoli, no? Per non grazie, dire in Italia, tanti ci conosciamo, ma nella vita sai che cosa ne contano?
4: I risultati.
3: Non c'è niente da fare. Paolo, nella vita, no. Allora che diciamo, 5,5, 6,5? Il mio amico Salvatore dice, sono d'accordo. Ha vinto lo scudetto, è arrivato al secondo posto.
5: Allora, io penso,
3: ma che adesso vieni per sindacare?
5: Scusa,
3: ma
5: non è che c'è... Scusa,
3: No, io ho finito. No.
2: C'è una domanda. E allora... voto alle società, alla Juventus,
5: ma al guardiamo Milan. In casa ad altri,
2: che vuol dire? Sentiamo se è mezza la
1: per me è stato chiaro nel raffrontare con la premura.
5: Hanno un significato, 8 è un voto importantissimo, cavolo, allora, parliamo del liceo, 8 è il massimo, ma dalle superiori in poi, il 6,5 7, 8, quindi ci sono differenze, pur riconoscendo che abbiamo dato mica 5, cioè nessuno mette in dubbio il valore che la stagione è stata positiva, però ha dei connotati, si poteva fare meglio in Champions, l'abbiamo detto in maniera clamorosa, si potevano avere meno infortuni, è altrettanto vero, si poteva avere anche un utilizzo,
3: mi devo interrompere,
5: non è che Conte ha fatto una stagione meravigliosa, non da 8,
3: a te che tu
5: puoi avere 6, 6,5, ma non puoi avere
3: tu calcisticamente ne sai più di me, ma ti devo interrompere, sai perché? Perché sai che fai, tu vai da Conte, mister buonasera, senti mister, lei ha fatto il dice, oh, io ho vinto lo scudetto, certo. La Supercoppa,
2: ma così Conte,
3: ma tu che cosa vuoi?
5: Ma no, ma
3: cioè, ma che parliamo?
5: Ma dobbiamo imparare a vedere le cose non in maniera assoluta.
2: Però voglio fare una domanda, Mimmo, voglio fare una domanda
5: che era relativa.
2: Allora, voglio farvi Paolo.
1: Vabbè.
2: Paolo,
1: allora alza le mani. Allora, prima Antonio, Corrado, poi domanda di Mimmo Malfitano. Grazie Antonio Corrado.
0: Alzo la mano, grazie.
2: Parlavate di percorsi in Champions, ma il Napoli, la storia del Napoli in Champions qual è? La ricordate?
0: Ma tu mi vuoi mettere...
2: No, me l'ha ricordato. Che ha fatto il Napoli in Champions? Che cosa ha mai fatto?
0: È arrivato due volte agli ottavi
2: e una volta ai quarti.
0: E allora...
2: In quante partecipazioni?
0: E in quante partecipazioni? Ma
1: come 10, 10, 10. Ma 13 partecipazioni. 10.
0: Cocchi...
2: No, della storia del Napoli. 3.
0: Tu hai fatto 10, questo con Mazzarri. Capito?
2: Con
0: Mazzarri.
2: Amsic, Cavani, la
0: Mo chi tieni? E mo chi tieni?
2: Mo chi tieni?
0: Ma dai... No, guardate, siete improbabili.
2: E chi tieni? Dimmi chi
5: dobbiamo
2: tieni?
5: Riconoscere.
2: E i tre avanti
5: avete relativo.
2: Detto, avete tre avanti. Chi sono i tre avanti?
0: Ma il tuo allenatore, il tuo presidente, a giugno dissero che avevano un organico per fare tu per migliorare.
2: È stato decimato.
0: A quale decimato?
2: Ma te la faccio.
1: Hanno sbagliato il mercato.
2: Ragazzi, ma

0: Vi devo elencare tutti gli infortunati di lungo corso, non di una settimana.
1: Antonio, io ti chiedo solo una cortesia. Scusami Paolo, è una cortesia. Non ragionati forse.
0: Ma non ragiona.
1: No, tu ragioni da tifoso. No, perché tu vuoi negare un'evidenza. Allora io vi faccio una domanda.
2: La domanda di Malfida.
1: Vi faccio una domanda a tutti e tre. Allora, secondo te, De Laurentiis sarebbe stato più contento di fare un quarto di finale, una semifinale di Champions o di vincere la Supercoppa? No, mi devi rispondere!
3: Iniziare con la Supercoppa.
0: Mi dovete alzare un trofeo, sempre.
1: Mi dovete rispondere alzare il trofeo.
3: Ha detto
1: ma che se n'ha da fare De Laurentiis?
3: Tu lo sai meglio
1: vince
3: di me.
1: De Laurentiis della Supercoppa non gliene frega niente.
3: Ho capito, ma
1: questa è una cosa per il popolo. Ma se tu vai a fare il dirigente, il presidente di un club, tu alla Supercoppa per te quei 11 milioni, ma che gliene frega quello?
3: Ho capito,
1: vuoi mettere l'importanza?
3: Ma tu pensi che Napoli poteva vincere?
1: Danaro.
3: Io mi sono anche illuso che poteva Napoli lottare per vincere la Champions.
0: No, io vado a prendere le formazioni che sono scese in campo in Champions. Infortunati. Domanda.
3: Ma come mi fate passare a me come avvocato del diavolo? Io non so per niente avanzi.
1: Io ho fatto una domanda.
0: Restando che per il cammino Napoli in Champions è stato pessimo.
1: Allora, io non contesto quello che dite. Per voi è stato più importante che abbia vinto?
3: No, perfetto. No,
1: però mi piacerebbe, presidente, se tu stai in ascolto, ma perché non chiami e intervieni e dici la verità di quello che tu pensi? Capito? Perché noi parliamo noi.
2: È vero.
1: Parlano i tifosi,
2: per me è più importante arrivare ai quarti o semifinali di Champions.
3: Che scoperto, ma è normale qui. Ma che
2: per me ha ragione Malfitano su questo, non so che ne pensa.
3: Ma come ha ragione?
0: In 100 anni si è arrivato due volte ai quarti.
3: Ma che scoperto, è normale che ha ragione in questo caso qua.
0: Se tu in 100 anni arrivi due volte ai quarti di finale di Champions, significa che ci fai una volta ogni 50 anni in media, no? Quindi perché pretendere certe cose che non sono nelle corde del Napoli?
1: Perché allora ti devo dire
0: Napoli, il cammino c'è, ragazzi.
1: In 100 anni ha vinto tre volte la Supercoppa. Ne hai vinto uno ogni
2: Io ho dato 7,5 alla stagione. Non sui parametri delle aspettative di inizio stagione, ma sui parametri e aspettative storici del Napoli. Do 7,5. Ma se io mi devo stare ai parametri di inizio stagione, quando Conte più volte disse io vorrei migliorare il mio risultato in Champions, che è lo stesso del Napoli, cioè quello dei quarti di finale, lo disse chiaramente, lui dimostra che voleva arrivare almeno ai quarti, se non oltre.
3: Ma tu che fai i sondaggi per radio e parlo con tutta Napoli, no? Hai fatto questa domanda, sono contento o non sono contento di Conte, dei risultati che ha fatto?
2: 60%
3: forse stasera, se lo fai domani saranno scontenti, perché tutti hanno detto Conte se n'è andato, è
2: io l'ho fatto 14 giorni fa e allora? 14 giorni consecutivi ogni giorno, oggi era il giorno numero 15
3: e che cosa hanno detto?
2: 60% sì lo voglio l'anno prossimo, 40% no, non lo
3: e stasera sarà pure bene, perché il tifoso non è deluso perché Conte se n'è andato. Passiamo a parlare
2: già il paradosso, per me dico un allenatore vincente che ha il 40% di quelli che scrivono e interagiscono, che anche 10 giorni fa era così, che non lo vorrebbero, come elemento di rimente portano il gioco che secondo loro, secondo questa schiera,
3: andassero a teatro.
2: Ho capito.
3: Te l'ho detto 15 giorni fa, andassero a teatro.
2: Capito, ma noi dobbiamo anche rispettare l'opinione dei tifosi, degli appassionati che la pensano in quel
3: rispetto,
2: modo. Non possiamo essere tranciati.
1: Scusa, io stamattina ti ho detto una cosa e la ribadisco anche qua. Guarda che questa percentuale fai arrivare a domenica sera o a lunedì
3: e
1: vedrai come si capovolgerà il
3: tutto,
1: perché gli stessi che adesso stanno dicendo le vedove di Conte, perché giustamente a me Conte è un allenatore vincente, io non posso dire che sono contento che se ne va,
2: efficace anche.
1: È un allenatore efficace, quindi questa gente che oggi dice questo, lunedì, nel momento in cui verrà ufficializzato l'addio, l'abbandono di Conte, il licenziamento, le dimissioni, perché noi adesso non sappiamo che si parla di dimissioni, si parla di dimissioni dopo quanto successo nelle ultime ore per quei fatti squallidi, Però per tutto quanto il resto, da lunedì in poi, voglio vedere che cosa si dirà.

0: poi faremo, andremo a tirare poi le percentuali di quello che si dice in giro da lunedì in poi. Ecco, non è la prima volta. Ricordatevi Spalletti.
1: E Sarri pure.
0: Ricordatevi Sarri.
2: Allora c'è chi scrive, Mimmo Alfitano ha sempre ragione, Enzo dal quartiere Sanità, buonasera. E c'è anche chi scrive, siete la rovina del Napoli, ma noi già lo sappiamo e quindi grazie per avercelo ricordato. Sì. Salvatore Soviero, invece, hai ascoltato...
3: No, a chi lo dice che è la rovina del Napoli?
1: A te, Enzo.
3: A te fanno bene, a Gianluca.
2: Già lo so, mister, ma io sono già convinto da sempre, da quando sono nato. Vorrei dire a Malfitano che se chiama De Laurenti...
4: Ma scusate, ma che... li può leggere Antonio?
2: Leggi no, perché...
4: No, la cosa bella è che Antonio Garannante mette il telefono davanti a Gifuni e Gifuni legge.
2: È esilarante questa.
4: E tu che sei venuto a fare?
2: Va bene, Antonio, scusami.
5: Allora, ci dicono, vorrei dire ad Amalfitano che se chiama De Laurenti...
2: Malfitano,
5: scusate. Che se chiama De Laurenti si direbbe che ha fatto bene a non farlo più entrare al Maradona. Vergognoso quello che sta dicendo. Tipico juventino.
2: Io perciò lo voglio leggere io. Non ti ha fatto entrare al Maradona.
0: Chi è che mi impedisce di entrare?
5: Dopo prendiamo nomi e cognomi.
0: Guarda, senza offendere nessuno, ne ho talmente la pancia piena che vengono i miei colleghi da Milano a volte e mi dicono ma dai, vieni allo stadio.
4: Ti costringono a venire.
0: E io dico di no.
2: Comunque De Laurentiis non ha mai impedito a Malfitano di fare il suo lavoro allo stadio.
0: Guarda che io con De Laurentiis...
1: No, lo testimonio che frequento...
0: Guarda che io con De Laurentiis, ma lasciateli perdere a questi poveracci. Okay. Io con De Laurentiis ho avuto degli scontri incredibili, però... Sotto certi aspetti non è mai mancato il rispetto, né dall'una certo. E né dall'altra.
2: Non abbiamo dubbi. Salvatore Soviero, hai ascoltato un po' questo dibattito in studio legato all'allenatore e a tutte le sfaccettature, diciamo così, a margine. Che idea ti sei fatto?
6: Dai, io ho letto un po' delle dichiarazioni che ha fatto anche Corona. Cioè, l'allenatore va via, secondo me può andare via, ha fatto il suo tempo, non vuoi dire, ma vuoi dire, che vuoi fare? No, voglio dire, lui ha fatto il suo tempo, quando ci sono delle dinamiche extracalcistiche, per forza uno deve cambiare. A prescindere che siano vere o non siano vere.
4: Allora quindi Meret se ne va?
6: Meret poteva andare via anche due
4: senza polemiche,
2: senza. A proposito di Meret, voglio chiedervi una cosa, però poi lo affronteremo nello specifico, visto che lo hai introdotto l'argomento. Voglio capire una cosa, Meret se ne va, ma se dovesse arrivare, come pare, arriverà un altro allenatore, no? Visto che Milinkovic-Savic è stato voluto fortemente da Antonio Conte e il Napoli ha speso 20 milioni circa per prenderlo, magari un altro allenatore non apprezzerà Milinkovic-Savic come lo apprezza Conte e quindi un altro allenatore potrebbe anche pensare ma sai che c'è di nuovo, per me è meglio Meret, io mi tengo Meret.
4: Se un allenatore pensa cose del genere è meglio che non viene però.
6: Posso dirti una cosa? Noi, è vero, è il portiere dei due scudetti, è verissimo, perché diciamo che anche il Napoli era un Napoli insuperabile, però bisogna dire che quando è andato in concorrenza con un altro portiere non ha mai giocato, cioè la sua storia
4: Ospina,
6: quando c'è stato un altro portiere non ha mai giocato, vuoi per infortuni, vuoi per una tenuta mentale, non ha mai giocato. È ovvio che se viene un altro allenatore pensi che un altro allenatore possa far giocare lui.
4: Spalletti non lo faceva giocare, Sarri non lo faceva giocare.
2: Come Spalletti non lo faceva
4: giocare? L'ha fatto giocare quando non teneva più un secondo
6: come alternativa. Come si chiama il magazziniere del Napoli che è andato via? Come si chiama?
0: Starace.
6: Starace, bravo. Quando è andato in concorrenza con Starace ha fatto il titolare a Napoli. Grossi meriti.
4: Meret.
6: Sì, per forza. Voglio dire, se vai in concorrenza con un altro portiere non giochi mai, un problema ce l'avrai anche di tenuta mentale. Ma è inutile, poi si parla sempre della tecnica, noi a volte uno per giustificare dice, però tecnicamente, io sento parlare tecnicamente, se un portiere piglia sempre gol da 30 metri, qualche problema tecnico ce l'avrà.
4: L'anno scorso è stato il portiere che in Serie A ha subito più gol da fuori
6: ma
4: aria.
6: Non voglio dire, io non parlo.
4: Statistiche quando, Lega Serie A. No, no, Salvatore. Prestazioni... No, dico statistiche no, Lega Serie A. L'anno scorso è stato il portiere che ha preso più gol da fuori aria.
6: Sì, ti voglio dire. Si parla sempre tecnicamente, anche l'approccio alla parata da 30 metri è tecnica del portiere. Poi qua c'è gente che spiega la bisettrice, gente che non ha mai fatto il portiere, spiega la bisettrice perché si dà voce a tutti, ma a tutti, io non parlo uno che abbia avuto una carriera dignitosa di Serie C, ma qua gente che non ha mai giocato, parla di approccio al ruolo, ma quando io parlo di approccio al ruolo non è che sto parlando della dinamica, parlo della dinamica calcistica, io non parlo di pizza e fighi. Voglio dire, uno che vede il portiere, vedi, io ho sentito oggi di Fusco che parla tecnicamente, ma l'altro, ma il gioco moderno, l'altro è più avvantaggiato, sicuramente. C'ha più personalità, è innegabile. Ha qualche difetto anche lui, perché sinceramente non è che abbia fatto un grosso campionato. Però sicuramente se è un allenatore che ha vinto, quanti scudetti ha vinto Conte?
4: In Italia è l'allenatore che ha vinto più scudetti 5. Di tutti.
2: 5, in Italia 5.
4: Ed è l'unico allenatore che ha vinto gli scudetti in Italia con più di tre, con tre squadre.
2: In Italia 5, 7 stagioni in Italia.
4: 3 squadre.
2: 7 stagioni in Italia tra Juve, Inter e Napoli. 5 scudetti, un secondo posto e questo sarebbe il secondo posto. Su 7 stagioni sarebbero 5 scudetti e 2 secondi posti.
6: Voglio spiegare a tutti gli analfabeti di calcio, perché l'ignoranza uno non sa, ma gli analfabeti non è la conoscenza. Conte avrà giocato 20 anni, avrà visto nella sua carriera 200 portieri,
2: sì.
6: Avrà visto gli allenatori, l'allenatore avrà visto altri 100 portieri, cioè vuoi che se l'allenatore sceglie l'altro, ci avrà qualcosa in più l'altro. Cioè,
2: sì, però,
6: ti devi fidare pure del...
4: Sì, però arriva Salvatore. Gente che non ha mai giocato a porta, anzi, non ha mai visto un campo...
2: Parliamo dopo dei portieri,
4: dice,
2: parliamo
4: meglio,
2: dopo dei portieri. Però voi mi insegnate tutti, anche chi fa l'allenatore Specchia e Montefusco, che ogni allenatore, non solo con i portieri, ma anche con i calciatori, ha le sue fissazioni, ha le sue convinzioni, per cui ci sono allenatori che improvvisamente prendi Spalletti con McKennie. McKennie non giocava prima. Arriva Spalletti, ruolo centrale.
6: Vabbè, ora
2: è un esempio come tanti ce ne sono quando si cambia un allenatore, giocatori che erano stati messi in disparte improvvisamente possono diventare protagonisti perché piacciono. Allora io dico una cosa, il nuovo allenatore del Napoli potrebbe anche preferire Meret, così come potrebbe decidere di non preferire nessuno dei due e cambiare proprio allenatore, prendere un terzo, potrebbe anche decidere una cosa del genere, un nuovo allenatore, Sarri, Allegri. Ma tra poco ne parleremo perché cercheremo di approfondire cosa perde il Napoli senza Conte e chi può essere il suo successore. Oggi, al momento, il Napoli avrebbe opzionato Sarri, però da un lato c'è l'opzione di Sarri, dall'altro sta cercando una nuova soluzione alternativa che forse preferirebbe a Sarri, che può essere Allegri o un altro allenatore, ma Allegri in pole position tra le alternative a Sarri. Tutto questo tra pochissimo e anche i vostri messaggi.
4: E che Dio ci aiuti.

visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

0: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio

0: Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, con Antonia Carandante, Paolo Specchia, Antonio Corrado, Mimmo Malfitano, Enzo Montefusco in collegamento da Genova, Salvatore Soviero. Saluti e baci di Antonio Conte, dopo le parole di ieri e la giornata vissuta oggi attraverso maggiori certezze di un addio. Io devo essere sincero, considerando e memore di quello che è accaduto l'anno scorso, quando il Napoli contattò Allegri, prese De Bruyne, che dovrebbe essere un suggerimento proprio di Allegri, dopodiché Conte fece dietro front e fu confermato sulla panchina del Napoli. Lascio uno 0,1%, proprio un piccolo spiraglio alla permanenza di Conte, ma per il 99,9% credo che sia ormai andato, anche per aver parlato con persone che lo conoscono bene, che sono, fanno parte delle sue amicizie di tanti anni. Va bene, comunque vedremo, si può sempre cambiare idea, non lo so, come è successo lo scorso anno. Quindi saluti e baci, Enzo Montefusco, cosa perde il Napoli perdendo Conte?
1: Perde un uomo con la mentalità di Conte, cioè quello che ha fatto quando è arrivato all'inizio, prendendo una squadra di grandissime difficoltà, ed iniziare un nuovo lavoro, per cui ci sarebbe un entusiasmo maggiore. Però mentre allora ha preso la squadra al decimo posto, però una gran bella squadra, non è che Conte ha fatto i miracoli con la squadra che ha preso, perché la squadra che aveva vinto l'anno prima lo scudetto, e c'erano 9 giocatori che avevano vinto lo scudetto. Diciamo che perde quella che noi sappiamo di Conte, grande carattere, fa lavorare molti giocatori, io sono d'accordo, è uno duro che non dà possibilità, diciamo, alla società a mettere naso in certe cose, sono tutte cose a me come allenatore piacciono molto, però poi ci bisogna capire anche lui, dopo tanti anni, deve cominciare a capire perché ci sono stati questi errori, perché ci sono stati tutti gli infortuni, perché questo fa parte del gioco, cioè fa parte del, cioè gli errori di infortuni e tutto, è quello che ha condizionato il Napoli. È una scusante perché lui non ha avuto i calciatori.
0: È un alibi, però.
1: Però anche dall'altra parte è un alibi, perché è inutile che mi viene a dire sì, però ce ne stanno 6 o 7, giustamente, e il ginocchio, la caviglia, sono d'accordissimo con Conte, però ci sono stati molti infortuni muscolari, dove tu devi capire perché. So che dopo la partita di Bologna, e questo te lo dico per sicuro, perché c'è una persona a Napoli che è molto legata a Conte. Cioè, mangiano insieme, stanno insieme e compagnia bella. È una persona però molto seria. Dice le cose tra le righe e ti fa capire tante cose. E già qualche mese fa ha detto, vedrai che alla fine lui andrà via. Perché lui non è abituato a sopportare quello che è successo ultimamente. Il fatto del presidente che aveva detto io voglio andare a Di Maro, voglio dei giorni che il campo non si apre neanche. Il presidente che cosa ha fatto? Perché già aveva deciso di cambiare, ha pigliato e ha sfifferato tutto. Ha detto, guarda, quello poi Conte mi chiede. Cioè quando uno ti dice, Conte mi chiede di andare a Di Maro, ci stanno 100.000 persone a vedere gli allenamenti, mi dice 10 giorni non voglio vedere.
2: Vabbè, ma non può essere questo il motivo.
1: E questo è stato uno dei motivi più importanti. Che io l'altra volta ho criticato, dico, ma caro Conte, ma tu come ti permetti? Ma perché ma quali sono questi segreti, Paolo, di Pulcinella, di un allenatore che devi avere la giornata, perché? Ma che ti fai di schermo? Oggi con le nuove cose.

0: tecnologia. La gente sa tutto degli allenatori, come gioca, per cui ha fatto i suoi errori. Però non è facile trovare uno come
1: e possa essere solo
0: io faccio solo la provocazione.
1: Ma dopo ne parliamo.
0: Dovrei perdere 36 quelle.
1: Io dopo parliamo di
0: ve l'ho detto l'altra volta. Io vado da Klopp e dico, visto che mi chiedete 10 anni acqua non finire dove hai allenato, vieni a Napoli, ti diamo una casa a Posillipo sotto il sole, la barca, e vieni a allenare il Napoli.
1: E allora io devo fare per forza una provocazione, anzi la faccio a Specchio, poi ne parliamo, magari se vuole interviene. E io a Klopp cosa do? Una squadra con Vergara, Alisson, Santos e Giovanni?
2: Perfetto. Conte per me è andato via, va via, perché uno come lui, che sul serio è riuscito a portare una squadra al primo anno...
1: Con tutto il rispetto per Vergara, Alisson, Santos e Giovanni, ottimi
2: chiaro,
1: giocatori, per carità.
2: Ora ci arrivo anche a coprire quello che tu stai dicendo. Vuole delle garanzie. Lui ha fatto per me un miracolo a vincere al primo anno, pronti via, prendendo una squadra, che è anche vero che ha detto Enzo, una buona squadra, purtroppo tartastata, un'annata maledetta, e che è arrivata a decima, l'ha fatta vincere al primo colpo. Uno come Conte, che ci tiene a sé, ha fatto il secondo posto. Ha il timore, io dico ha ben ragione, perché non ha chiesto quali sono le garanzie del Mourinho alla squadra, non ci sono, è una fase questa in cui il Napoli deve poter lavorare con i giovani, non può garantire quindi i giocatori che vorrebbe lui, e ha capito...
1: Non può fare un'altra campagna acquisti questo, da 200 milioni.
2: Ma no,
1: non può fare un'altra campagna acquisti da 200 milioni.
0: No, ma che glielo possono
2: dire.
0: Giusto,
2: è anche giusto, quindi in questo senso anche io nei suoi panni, pur avendo un contratto da 8 e più milioni, forse avendo anche la nazionale a tiro, cospicua, ha detto ma lascio una grande immagine, ho fatto un miracolo. Chissà chi viene a Napoli, quando potrà vincere un altro scudetto, diciamoci la verità. Vince lo scudetto
0: Paolo, non possono fare la conferenza, no, ti faccio
2: quindi a questo punto io credo che Conte va via, al di là della volontà di Arden, che secondo me poi a questo punto
1: terrebbe,
2: fa una ragione.
1: Per me lo terrebbe.
2: Lo terrebbe però, ora vagherà nel buio perché... Secondo me, e poi parleremo di possibili diritti dopo, vorrei dire delle cose. Quindi è chiaro che Conte ormai non ha nessun interesse a rimanere a Napoli.
0: Scusatemi,
2: e ha paura di poter fare un flop per l'ennesima volta, perché poi è consapevole, non sai tutto.
0: Io ti parlo adesso,
2: non è stata
0: meravigliosa. Paolo, ti parlo come ex allenatore. Io ti dico questo, visto che non ha più queste garanzie di avere i grandi giocatori, no? Si mettono a fare una conferenza stampa di Laurentiis e Conte e dicono ai tifosi napoletani, bisogna parlare chiaro con i tifosi, come prima ho detto devono andare a teatro per divertirsi, a dire noi da questo momento
3: non faccio la
1: conferenza stampa
3: dei contratti di Laurentiis, lo sappiamo, ci sta la clausola di riservatezza e nessuno può dire cose che non sono
0: e l'ha detto però lui.
3: Che non sono concordate. I motivi sono altri. Quando Conte è arrivato a Napoli, ha detto la prima cosa, dobbiamo strutturarci come un grande...
0: Vabbè, è uno dei motivi, però...
1: Non andrà a finire allo staff medico,
3: No, però fammi finire. E ti dico, quello che ha chiesto Conte, prima dell'aspetto tecnico, quindi giocatori, eventuale mercato, non se ne è parlato proprio. E Conte allora? Vuole gettare le basi per far sì che il Napoli diventi un grande club. Ma il grande club si fa anche con le grandi figure. Il Napoli di Ferlaino, e qua ci sta Enzo che l'ha vissuto, è arrivato all'Odi, poi c'era all'Odi ha costruito tutto un entourage societario funzionante di altissimo profilo. A Conte che vuole fare la stessa cosa. Non è un mistero che lui abbia più volte detto noi forse sbagliamo la comunicazione per le critiche che ricevevo. Prima stoccata la comunicazione. Altre piccole stoccate sul mercato e quindi indirettamente a Manna. Più che una stoccata, ma una critica aperta allo staff sanitario, e sono punti nevralgici, insieme al creare delle strutture all'interno del centro sportivo, dove poter far la crioterapia ai giocatori, quindi tutte le basi per poter poi dopo passare all'aspetto tecnico.
1: Io credo che...
3: Perché sono le fondamenta, Gianluca, del calcio.
1: Sono d'accordo.
0: Allenavano a Soccavo, un campo di 90 metri a Soccavo, no, e hanno vinto. Ma che state dicendo? Allenavano a Soccavo, a Soccavo, un campo di 90 metri, e più hanno vinto pure la Supercoppa.
1: Io mi permetto di dire che quello che ha detto Antonio, in parte, per qualche sfaccettatura, è legata a collaboratori del club, che evidentemente dovrebbero avere un altro profilo e altre dinamiche.
3: Volevo chiudere pure, ricordo a tutti che nessuno poi ha chiesto una campagna acquisti faraonica come l'anno scorso, che poi se andiamo a fare il bilancio delle entrate e delle uscite del mercato, vi renderete conto che il Napoli ha chiuso con un surplus, quindi un utile di 8 milioni da mercato.
1: Però mi meraviglio di una cosa, di cosa mi meraviglio di te? Che tu abbia chiamato in causa Allodi, per esempio, e la struttura. Sulle strutture... spicciole e accessori,
0: qual
1: no,
0: è la struttura?
1: No, aspetta, e fatemi esprimere il mio concetto, altrimenti non capiamo niente.
3: Ho dimenticato due cose che...
0: Ha vinto a soccare.
3: No, ho dimenticato due cose di cui apertamente ha parlato Conte. Vivaio, settore giovanile... e centro sportivo, altre cose di cui ha parlato Conte.
2: Conte non ha i giocatori, Conte vuole i giocatori, poi si
3: Paolo,
2: so che vuole avere fare tutti i natori, ma è ovvio che c'è
3: Paolo, io te lo dico
2: a Napoli non lo può avere.
3: Paolo, ragazzi, ve lo dico per certo.
0: Ma fare
3: i primi, ve lo dico per certo.
1: Puoi sapere come
3: le prime cose che ha chiesto Conte e di cui ha parlato Conte sono queste qua. Non si è parlato
1: la direzione sportiva. Io ti smentisco, sai perché? Perché Conte è invece un allenatore che vuole, e vado da Mimmo Alfidan, Conte ha sempre rivendicato la, diciamo, preeminenza e il profilo da manager come allenatore, anche nel Napoli, sì o no? Sì. È un profilo da manager, significa che è anche il direttore sportivo e che comanda lui sul mercato, e che il direttore sportivo come figura è... uno che accompagna le decisioni del tecnico, sì o no?
4: Però se è un quarto d'ora che non parlo, okay. Devi dare la possibilità adesso di spiegare. Io rispetto le opinioni di tutti, ci mancherebbe, però tu hai fatto una domanda: cosa perde il Napoli? Perde un allenatore, come ha perso
1: Benitez, un semplice allenatore,
4: come ha perso Sarri, come ha perso Ancelotti, come ha perso Mazzarri e tutto il resto ha perso, ok? Perde un allenatore che ha avuto l'unico merito rispetto magari a Sarri di aver vinto il campionato, ok? In una situazione di mediocrità totale, perché l'anno scorso Napoli e Inter, quest'anno Napoli e Inter. Quindi Paolo parla di miracolo, per carità, rispettabilissimo il suo, la sua idea, io la rispetto, non la condivido, perché per me il miracolo è tutt'altra roba. Lui l'anno scorso non ha fatto niente di trascendentale, ma perché? Perché ha lavorato in un campionato dove prevalsa più la mediocrità che non la qualità di Inter e Napoli, che sono state le due squadre che l'hanno dominato. Poi vorrei dire un'altra cosa. Sarri, in quei tre anni in cui è stato a Napoli, dove... e ha superato i 90 punti nell'ultimo anno.
1: 91, sì.
5: 91 punti.
4: 91 punti. Sarri ha trovato dinanzi a sé una grande Juve, forse la più grande Juve di tutti i tempi, ma soprattutto aveva le altre dietro, le altre dietro, che erano di valore, avevano ambizioni, erano forti, cose che quest'anno non ha avuto.
1: Infatti conto. Pensate che l'anno prima, sai che è successo? Sono andato a rivedere la classifica. La Juve arrivò prima. La Roma 88 punti seconda e il Napoli 86 punti terzo.
4: Io non parlo mai, come si dice a Napoli, a schiovere. Io quello che dico è certificato, quindi non mi sto inventando niente. Poi vorrei rispondere al mio amico Antonio, che io gli voglio tanto bene, però purtroppo a volte mi rendo conto che non lo so se si fa prendere proprio dall'enfasi della passione, del tifo. Non so se vuole fare l'ingenuo o lo è. Ma caro Antonio, dammi innanzitutto la mano per...
3: E noi ce la diamo sempre. Noi ce la diamo sempre. Ma...
4: No, e ti devo dire una cosa. Allora, tu mi devi spiegare, va bene? Nella carriera di Conte, la carriera vincente però, lasciamo perdere Siena, Bergamo... Bari, lasciamo stare là non
2: però
4: c'è.
2: È una carriera vincente, tu hai detto un allenatore
4: nella carriera, no, ho detto il Napoli ha perso
2: allenatore vincente, tu
3: è
2: non
3: è più vincente in Italia, diciamo.
2: No, sei stato un po' minimalista quando hai detto perde un allenatore, secondo
4: per
2: me Mimmo,
4: per me.
2: Concordo tutto, però Paolo, potevi dire è un allenatore, non è un allenatore qualsiasi.
4: Paolo, non è
3: l'allenatore vincente in Italia, ragazzi.
4: E l'ho detto, è un allenatore vincente, ma per me è un allenatore. Allora io vorrei chiedere ad Antonio, quando mi vieni a parlare, io lascio stare le strutture, perché guardate queste cazzate, sono 23 anni che le ascoltiamo e sono autentiche cazzate. Scusate le
2: non in assoluto,
3: dopo devo dire, ma allora Roma, Milano,
2: l'allenatore,
1: però facciamo finire. Vabbè, Mimmo, vai al sodo, vai.
4: Io non vi ho interrotto.
1: Vai al sodo,
4: e
1: vai.
4: Tu però okay. devi essere intelligente, non mi puoi parlare, stiamo parlando di Napoli, non mi parlare di Roma, Milan e compagnia bella, perché la Roma può avere la struttura, c'ha un bel centro, c'ha un bel settore giovanile, ma non vince. Ecco qua.
1: Ok, quindi che cosa gli vuoi dire? Al di là delle
4: voglio dire questo. Quando lui dice no perché Conte vuole la politica, il settore giovanile, ma tu mi vuoi dire dalla Juve in poi, ma quali giovani ha avuto Conte nelle proprie squadre? Quello, vuoi che ti ripeta, quello, no, no, vuoi quello, che ti ripeta quello, le formazioni della Juve?
3: Su quello sono d'accordo.
4: Buffon, però dico, Barzagli, ma, Bonucci, Chiellini, Vidal, Marchisio.
3: Ma il settore giovanile fa parte.
4: Ma di che? Ma che gliene frega?
3: Sai di che fa parte? Fa parte ma, tutta una... No, lui non... Ma, no, lui lo sai che mi disse? Tu... De Laurentiis, sai che mi disse?
4: Ma
3: che mi disse... Ma il settore giovanile, sai quanto mi costa all'anno? Io quando mi vado a comprare un ragazzo lo pago 10 milioni di risparmio. Cioè,
1: no, ma non è l'elemento di rimente in questa storia.
3: No, però sto dicendo quello che dice Conte.
4: Io devo sentire.
3: Ragazzi, però Mimmo, tu insieme a me hai fatto... però Mimmo, tu mi hai fatto questa cosa. Insieme a me hai girato per l'Europa. Vai al Real Madrid, vai al Barcellona, se tu, le strutture che hanno, cioè quelle sono Conte, un'altra realtà, tu non potrai mai dire se non ti strutturi, quello che dice Conte, se tu non ti strutturi in una certa maniera, certi risultati li potrai raggiungere solo in maniera occasionale.
4: Non è vero, perché l'ha raggiunti Spalletti prima, se il Napoli vince 2 scudetti in 3 anni...
0: A soccare il Napoli ha vinto
4: lasciamo stare dove si allenavano. Ma quello che voglio spiegare e che purtroppo non riesco a far capire, Antonio Conte del settore giovanile non gliene frega niente, con Antonio Conte non ha mai giocato un giovane.
1: Cosa gli interessa?
4: A lui interessa vincere, vuole la squadra, vuole il giocatore di 33 anni.
1: Giocatori forti.
4: Vuole trovare, se tu mo gli dici pigliamo, che ne so, Messi che tenne 39 anni.
1: Mbappé.
4: No, Mbappé no, perché è giovane. Ma se tu gli dici prendiamo Messi,
1: Danilo,
4: lo prende.
1: Danilo, Alessandro.
4: Danilo, sì, li prende. Perché sono giocatori che secondo lui gli danno la
1: garanzia. Tra l'altro Ancelotti li ha convocati per il Mondiale in Brasile, Alessandro e Danilo.
4: Ho capito, ma forse mi spieghi, stiamo parlando di 35 certo. e 36 anni. A Conte quei giocatori là vanno bene. Quindi, ma di quale settore giovanile parliamo?
1: No, per esempio, oggi mi interrogavo, però se questa è una digressione, poi è arrivato Salvatore Soviero. Oggi vedevo i convocati di Ancelotti che ha lasciato fuori Richarlison del Tottenham, ha lasciato fuori João Pedro del Chelsea e ha convocato Danilo,
4: Neymar.
1: Alessandro,
4: Neymar.
1: Marquinhos, tutti ultra trentenni. E allora dico, ma oggi nel calcio di oggi forse l'ultra trentenne è fondamentale per, non lo so, Ancelotti che sceglie...
0: Ma vai su sicuro, vai, ragazzi.
4: Ma se noi siamo nella condizione...
2: Vecchi, noi giù.
4: Se noi siamo nella condizione di dover dire che Vergara, aspettiamolo, deve crescere... Vergara ma fa 24 anni. A 24 anni in Spagna, in Premier, se non
0: ha fatto
4: hai 7 dato,
0: anni, 7 anni.
4: Se ne vai. Cioè non giochi, non c'è nessuno.
1: Certo.
4: Allora quando il signor Conte dice, ricordatevelo che dovete essere attenti, sì Vergara è una bella realtà così colà, certo se avessi avuto tutti a disposizione
1: non avrebbe giocato.
4: Quindi questo ti fa capire l'idea di Conte, di come Conte è strutturato mentalmente, come dice Paolo, per vincere, vuole i giocatori.
1: È tutto chiaro, Salvatore Soviero, cosa perde il Napoli? Con Conte?
5: Vabbè, sicuramente un allenatore vincente, però io ripeto, io sono contento se arriva Allegri. A me piace l'anticalcio.
3: Allegri? È proprio l'anticalcio.
1: Come ti piace
5: voglio
1: l'anticalcio?
5: No, l'anticalcio, che mo si usa.
3: E noi ci siamo... Sabato, se a Napoli si
5: la
3: sono...
5: La mia è una cosa sarcastica, dopo non iniziamo.
3: No, però dico, se a Napoli si sono... Sabato, se a Napoli si sono lamentati del gioco di Conte, immagino con Allegri.
1: Allegri. Infatti molti ma si stanno lamentando, dicendo no, Allegri
0: è più tecnico.
5: Ma il Milan che squadra è? Tolto Rabiot e Modric che già...
0: Bravo,
1: e Leao.
5: E il Porti.
0: Leao, è stata una rovina, Leao.
3: Io ti dico solo una cosa, uscivamo dallo stadio a Torino, il Napoli aveva vinto 1-0 con gol di Koulibaly e tutti in quel momento avevamo pensato che il Napoli si avviasse a vincere lo scudetto. E colleghi di Torino, sai che dicevano? Ve lo meritate voi perché noi non abbiamo mai giocato a calcio con questo.

0: questo allenatore, e veniva da 5 scudetti, mi pare, o da 4 scudetti consecutivi.
1: Il problema è che quando uno vince poi non accetta niente. Noi ci siamo snaturati negli anni perché abbiamo scimmiottato un po' tutti questi allenatori moderni. Noi abbiamo la scuola italiana, poi c'è la scuola spagnola, poi ci sono gli inglesi che si sono, perché hanno un potenziale economico, quindi comprano il meglio che c'è nel mondo. Voglio. Ma noi siamo stati, abbiamo vinto 5 mondiali, come li abbiamo vinti? Facendo il bel gioco. Noi abbiamo fatto, abbiamo vinto gli europei, gli ultimi abbiamo fatto 3-0-0. Le ultime tre partite sono state 3-0-0. Noi siamo la scuola italiana. È una scuola di difensori. Nel momento in cui abbiamo voluto cominciare a copiare questi gli spagnoli, perché sono abituati a fare gioco, non andiamo più al mondiale.
2: Il guardiolismo, non troveremo
3: il guardiolismo. Tutta la vita, Soviero, sono con te, a sposo alla lettera, ci siamo proprio
2: guardiolizzati, il guardiolello
3: per cercare di scimmiottare, abbiamo perso la nostra identità.
1: E il guaio sai che è? Togliendo Cassano, che comunque è stato un buon giocatore, poi il resto, ma gli altri c'avevano tre sinistri, voglio dire, gente che non sapeva giocare, parla di bel calcio, tutto mosso, bel calcio, che non ho capito che significa questo bel calcio. In Italia il campionato la vince solo una squadra, una, gli altri si devono adeguare. Ma se uno, come fa, l'allenatore non vince un anno, non vince due, cioè per me l'allenatore per il Napoli dopo Conte
0: Conte,
2: però il problema, Salvato, sai qual è? Il problema è, lo chiedo, poi ne parliamo tra poco, dobbiamo andare in pubblicità. In Italia è vero quello che dici, e magari è così, però tutto questo si riverbera anche all'estero, cioè nelle coppe europee, dove le squadre italiane comunque falliscono e hanno fallito negli ultimi anni. Per cui,
1: ma quando le abbiamo vinte? Ma quando le abbiamo vinte noi?
2: Vabbè, vinte in finale
1: la Champions. Quando l'abbiamo vinto?
2: Lo scorso anno andato in finale, poi la Juve e il Milan.
1: Scusami, posso dire una cosa? Ma quando l'abbiamo vinta l'ultima Champions?
2: 2007?
1: E chi l'ha vinta?
2: Il Milan l'ha vinta. 2007.
1: Il Milan l'ha vinta.
2: O 2006 contro la Juve, in finale contro la Juve.
1: Ma qua l'ha vinta l'Inter, il triplete.
2: Ah, il triplete 2011.
1: E dimmi l'attaccante dell'Inter che ruolo faceva? La semifinale contro il Barcellona,
0: il terzino
2: faceva il quinto di centrocampo.
1: Faceva il quinto di difesa. Quindi che significa? Che noi mentalmente siamo strutturati a difendere, a soffrire e a colpire i contropiede. Questa è il nostro
0: calcio. E ti dico di più, quella finale Mourinho fu felicissimo nell'espulsione, perché ebbe la giustificazione a barricarsi tutti quanti dentro all'area.
2: Però il calcio italiano deve cominciare a guadagnare nuovamente posizioni in Europa, no?
1: Ma perché?
2: Perché?
4: Noi abbiamo sempre...
1: Cioè, il calcio italiano, sai quando andremo ai mondiali? Quando ci saranno allenatori che inizieremo a fare la fase difensiva. Perché così è, la fase difensiva allora, non la fa più nessuno.
3: Noi abbiamo perso la capacità di difendere.
0: Ma ragazzi, vi ricordate gli europei, l'ultimo europeo con Conte? Una squadra modestissima, l'Italia arrivò in semifinale.
1: Quindi
0: con un allenatore pragmatico,
2: Fusco vuole dire una cosa su questo argomento.
4: La storia nostra italiana, siamo dei copioni, voi siete più giovani. Quando c'era la famosa Olanda, noi abbiamo copiato il calcio olandese e abbiamo perso la testa tutti quanti. Poi è arrivato Sacchi e tutto a copiare il calcio di Sarri. Cioè, ma che stiamo a dire? Noi siamo, come dice Salvatore, trapattori. Palla lunga e pedala. Così è Conte. Allegri è come Conte, ma un pochino più tecnico. Cioè, gli piacciono i giocatori che sanno anche giocare più a pallone. Ma quella è la...
1: Posso dire una cosa al mister?
4: Dimmi.
1: Mister, la differenza fra Conte e Allegri, che Allegri il gruppo lo gestisce meglio.
3: Molto meglio.
2: Allora, mister, poi ci torniamo. Due messaggi da parte di Antonio in possessione web. Antonio.
5: Allora, ci fanno una domanda: se Spalletti si dimette dalla Juve, potrebbe diventare il prossimo allenatore del Napoli?
2: Rispondo io: no, è impossibile.
0: A meno che non se ne vada De Laurentiis.
2: Ecco, appunto.
5: E poi, se deve ritornare Sarri, mille volte meglio se richiamiamo Gigi De Canio.
2: Allora, è un'esagerazione questa, guardiamo questa slide e poi andiamo in pubblicità, perché tra poco parleremo di questo, il futuro tra vecchio e nuovo. Guardate la slide, il futuro tra nuovo e vecchio, ci sono Mancini, Grosso, Simone Inzaghi, c'è Sarri, c'è anche Allegri, insomma ci sono un po' di
0: problemi.
4: È l'ultimo chi è?
2: E quello dovrebbe essere Farioli, è Farioli. Quello è Farioli che ha vinto con il Porto lo scudetto in Portogallo, con la difesa migliore d'Europa, appena 15 gol subiti
0: in Portogallo.
2: Ho capito, ma sempre 15 gol
0: in Portogallo.
2: In 34 partite 15 gol subiti. Mi pare
6: con un contratto di altri due anni e con una clausola.
2: Però il Napoli ha sondato
0: anche lui. Non conosce né il calcio italiano.
2: E il Napoli ha sondato anche lui.
6: E lui ha ringraziato.
2: Così come Simone Inzaghi è stato anche...
6: Meno male.
2: Andiamo in pubblicità. Tra poco il nuovo, il vecchio, il futuro del Napoli. Tra sarrismo e rivoluzione e allegrismo e non si sa cosa. Tra poco.

Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: Allora, tralasciando quelli che hanno, diciamo così, il tempo da perdere, che non hanno niente da fare nella vita per inviare messaggi, e quindi perdono il tempo a scrivere messaggi inutili e insulsi, come un tale Angelo, possiamo anche leggere qualche altro messaggio un po' più di spessore, diciamo così, che possa anche contribuire al dibattito, perché quando quelli come Angelo, che a casa loro non sanno neanche dove sta il divano o il bagno della casa dove abitano, è difficile poi che possa inviare un messaggio, diciamo così, degno di una valutazione positiva. Prego, vogliamo leggere un altro messaggio? Grazie. E grazie Angelo per averci inviato comunque il messaggio, ma ha perso tempo. E, allora, meglio il tempo impiegarlo in qualcosa di più proficuo nella vita in generale.
1: C'è qualcuno che ci chiede se siete contenti che Conte se n'è andato?
0: Chi è contento? Io non penso che ci sia qualcuno contento.
2: Io penso a nessuno.
0: A noi registriamo...
2: L'unico contento è che non ci sta stasera. È Guido Clemente di San Luca.
0: Ah sì, Guido Clemente di San Luca, che è certamente contento.
3: Ma non è una questione di essere contento o scontento. Cioè, uno deve essere, per quanto mi riguarda, morto un papa se ne fa un altro. Basta. Ma, oddio, io sono... il mio dispiacere... Veramente ho provato un dispiacere vero, sincero, e quando è andato via Ancelotti, perché Ancelotti gli hanno fatto la fronte.
0: Eppure non aveva fatto nulla.
2: Di quello, a novembre già aveva già meno 11 dalla Juve.
0: Non aveva nulla rispetto a Conte.
2: Ragazzi, quello, Mimmo, però parla, poi dopo ti rispondo.
3: No, io con te non voglio parlare. Allora io mi sto zitto perché non accetto le tue repliche.
2: E allora replica lo stesso.
0: Stavi dicendo
2: il buon Ancelotti. Il buon Ancelotti prese il Napoli che aveva sul campo vinto lo scudetto 91 punti e dopo tre mesi aveva azzerato una squadra.
0: Va bene. Detto questo, come Garcia, potresti concludere come il tuo
3: concetto,
0: a beneficio di chi è a casa.
3: No, il mio concetto è, come ti dicevo prima, se ne va Conte arriverà un altro allenatore. Punto. Io mi auguro che possa avere... la, come dire, la capacità di Conte nell'essere vincente. Vincente sia anche un gestore.
0: Perché allora guardiamo la slide sui
2: Gifuni. Allora ragione Angelo.
0: Pensavo avessi finito.
2: Pensavo avessi finito.
3: Sei andato di liscio. No, volevo dire forse quello che è mancato a Conte anche è stata la gestione dello spogliatoio, ovviamente.
0: Allora in studio Enzo Montefusco, Mimmo Alfitano, Antonio Corrado, Paolo Specchia, Antonio Carandante in postazione in collegamento da Genova, Salvatore Soviero. La slide tra sarrismo, rivoluzione e allegrismo. Queste sono le notizie che ci arrivano. Napoli che avrebbe opzionato, diciamo così, contattato in un certo qual modo per vie traverse, per varie strade, anche quelle di Laurentiis che ha parlato dopo Napoli-Lazio con Sarri una ventina di minuti allo stadio Maradona, Sarri. Ma starebbe cercando anche una soluzione alternativa, non ultima quella di Massimiliano Allegri, che potrebbe liberarsi dal Milan, ma tutto questo lo sapremo soltanto dopo il fine settimana, quindi da domenica sera in poi cominceranno davvero le operazioni concrete per definire i nuovi allenatori, il valzer degli allenatori, perché poi c'è Giuntoli che è andato a Bergamo e l'Atalanta vorrebbe Sarri. Giuntoli vorrebbe portare Sarri a Bergamo, quindi ci sono tante cose da capire. Il rinnovo di Spalletti è arrivato un mese fa con la Juve che rischia seriamente, quasi fuori dalla Champions League. Insomma, ci saranno molti movimenti nelle squadre di vertice italiane e ovviamente il Napoli dovrà inserirsi in questi movimenti. Io voglio capire una cosa: tra quegli allenatori che abbiamo visto, Sarri e Allegri sono i più papabili al momento, ma sono stati sondati anche Simone Inzaghi, Farioli, Grosso, Maresca, c'è chi ha ringraziato, chi ha lasciato il Napoli in stand-by, insomma, voglio capire. Paolo Specchia, comincio da te. Chi sarebbe il profilo ideale? Quale sarebbe il profilo ideale per proseguire il lavoro del Napoli? Al di là dell'aspetto tattico,
4: Guarda, di quelle in foto non ne trovo uno valido quanto Conte, nel senso... Venire dopo Conte, che è un allenatore manager, non ce l'hanno tutti, no? Grosso può mai fare allenatore in Arena, ci sono 2 anni appena che lavora in A, per quanto bene. Mancini avrebbe possibilità di andare perché ama Napoli come pochi, però obiettivamente Mancini secondo me, che è un allenatore di buon livello, ha fatto una cosa che personalmente non mi è piaciuta molto. Lui era la nazionale, è andato a prendere un'altra cosa in Arabia, non ha fatto una bella figura. Non so con quanta simpatia anche chi teneva e tiene alla nazionale poteva vedere un allenatore del genere venire a Napoli, che poi insomma non è

0: che abbia un carisma pari a quello che aveva Conte, che appena lasciato. Ferrero non lo conosco, non lo giudico. Inzaghi
1: Inzaghi alla finale di Champions con l'Inter,
0: però d'accordo, pezza, però obiettivamente
1: oltre allo scudetto
0: è vero, però mi lascia qualche dubbio. Cioè io di questi qua, Sarri potrebbe essere, però secondo me Sarri va a Bergamo. A Bergamo c'è Giuntoli, c'è Pompilio, lui andava molto d'accordo con Pompilio, che era il figlio di Giuntoli, ha una possibilità di non andare a cancellare quello che ha fatto a Napoli, che è stato un meraviglioso periodo quello di Sarri, però non ci sono quei giocatori. Lui potrebbe anche non essere lo stesso quando aveva più voglia, era ritirato dal nulla, veniva da Empoli con tanto scetticismo, ci ha fatto vedere un calcio magistrale, però i protagonisti non c'erano più, quei protagonisti. Non dimentichiamo che Napoli quell'anno aveva una signora squadra,
1: Sì, sì, voglio capire una cosa, ma Sarri è una seconda scelta, quindi, Antonio, per come stanno le cose?
2: Allora, io devo essere onesto. Diceva Mimmo, morto un papa se ne fa un altro, ma io non vedo cardinali papabili. Detto questo, non credo che Sarri...
1: È possibile che Conte adesso è l'unico allenatore possibile sulla faccia della terra.
2: Guarda, questo, io non vorrei essere nei panni di Laurenzi, perché questa è una situazione delicatissima. Perché tu rischi un nuovo salto nel buio, perché dammi un profilo che ti dà le garanzie come quelle che ti dà Antonio Conte.
1: Allegri non credo,
2: e poi non ti crede, c'è un altro aspetto per Allegri, non è molto gradito alla piazza, per i suoi trascorsi, tu forse avrai dimenticato, ma io ti ricordo le polemiche con il Napoli quando con Sarri si lottava per lo scudetto.
1: Tanto perché Conte, era gradito, veniva definito profilo giuventino.
2: Nemmeno è gradito, però con Conte aveva la garanzia, perché se Conte fosse andato subito male, ha vinto uno scudetto, una supercoppa, è arrivato secondo e l'hanno comunque attaccato. Immagina se non faceva risultati subito, perché poi come diceva Enzo prima, quello che conta nel calcio sono i risultati.
1: Ma adesso il Napoli deve trovare un nuovo allenatore, Antonio. Adesso il Napoli deve ritrovare un nuovo allenatore, Antonio.
2: Io ti ripeto, non vorrei essere nei panni di Laurenzi, perché non vedo profili papabili.
3: Posso parlare?
2: Adesso faccio parlare il buon Mimmo.
1: No, ma Fidano,
4: grazie.
1: Tu vedi profili papabili?
4: No, allora,
1: adeguati?
4: Se fosse come dice Antonio, noi non avremmo più il Vaticano.
1: Vorrebbe chiudere il Napoli.
4: Non ci sarebbe il Papa, quindi la Chiesa chiuderebbe, perché... Ok, detto, vabbè, sto scherzando ovviamente. Ma quello che dice Antonio... È un ragionamento, ribadisco, da tifoso, da giornalista, tutto quello che dico. Non è un discorso da presidente di un club. Ok? Perché secondo te, se De Laurentiis dovesse scegliere di prendere Allegri, si pone il problema se è ben visto o non è visto da un ambiente che prima riempie di insulti,
1: è volatile, chiamiamolo volatile,
4: che dice, è un morale, il buon Giuntoli che dice che è sempre stato tifoso della Juve, insulta Sarri che dice qua, io non prenderò mai uno della Juve, dice De Laurentiis, in un colpo solo ne arrivano due, Manna e Conte. Quindi, come vedi, il ragionamento del dirigente è diverso da quello, per fortuna, diverso da quello che fa Antonio.
2: Mimmo, noi stiamo parlando dell'allenatore, no, perché tu mi dici che faccio un ragionamento di tifosi, ti dico, io sto perdendo l'allenatore più vincente d'Italia, non della Serie B o del campionato del Bangladesh.
4: Io gli dico...
2: E allora, tu dimmi uno oggi all'altezza di Antonio Conte.
4: Non lo so, lui è il grande di tutti.
2: No,
4: okay.
2: Dimmene uno all'altezza di Antonio Conte oggi in Italia, che ti dà le garanzie, che ti dà
4: Conte. Nessuno, sono tutte
2: mezze... No, devi dire uno.
4: E te lo sto dicendo, nessuno. Gli altri sono tutte mezze calzette, però...
1: Però Mimmo, non scherzare su questo.
4: Io non saprei chi è migliore di Conte, va bene? Non so manco se Conte... sia il migliore. Detto questo, ma secondo te, se io ho un allenatore nel quale ripongo fiducia, gli affido tutto quello che c'è da affidargli, compreso il mio portafogli, ok? Ed oggi discuto con lui la separazione, vuol dire che c'è una comunione di intenti. Vuol dire che entrambi hanno deciso di lasciarsi, perché uno propone un progetto e l'altro dice no, ti ringrazio, ma

0: è per me questo progetto, allora scusami tanto, sarà il migliore del mondo, ma io non posso sostenere quella che è la tua idea. Arrivederci e grazie. Ecco qua. Però voglio dire una cosa.
1: No, dico una domanda a te, da con l'esperienza che hai.
0: Ma, Antonio,
1: ma tu non lasci nemmeno, secondo te, un piccolo margine di...
0: No. Dopo tutto quello che sta succedendo nelle ultime ore, sarebbe
1: sta succedendo, dico...
0: tutto quello che fa parte di gossip, cronaca rosa, nera, tutto ciò che è avvenuto in queste ultime ore, secondo me non potrà mai succedere una roba del genere, che Conte faccia un passo indietro o che lo faccia De Laurentiis. Però se tu adesso chiedi a me chi sceglierà De Laurentiis, io ti dico
2: Sarri o Allegri?
0: Io ti dico che lui, l'allenatore, l'ha già scelto.
3: Bravo.
0: Deve soltanto avere l'ok.
3: L'ufficiale.
0: Ma lui, l'allenatore, l'ha già scelto.
2: E secondo te Sarri o Allegri?
0: Non lo so. Però lui l'ha già scelto.
2: Cioè, lui vorrebbe, forse possiamo ipotizzare, ha bloccato Sarri perché vorrebbe Sarri.
3: Preferirebbe
2: Allegri, ma non sa se Allegri chiuderà col Milan o meno.
0: Ci stanno tante cose, però lui l'allenatore l'ha scelto. Ora deve capire se si è Sarri, se riesce a liberarsi dal contratto che ha con la Lazio. Quello che dici tu, se è Allegri, ok, bisogna vedere se Allegri non andrà in nazionale. Ma lui... da questa rosa di nomi uno lo ha scelto,
3: anche
0: state sicuri? Solo uno.
1: Io credo che lui non sia ancora convinto.
0: Lui la sua certezza ce l'ha.
1: Io credo che lui non sia ancora convinto.
4: Ma
1: che farà un tentativo per recuperare.
4: Io scelgo un allenatore, lo interpello e lui mi dice: capisco e intuisco che c'ha delle incertezze, devi trovare un altro. Quindi non è uno.
0: No.
4: Lui aveva trovato un profilo ideale. Se poi quello non. Ora, secondo me. È in difficoltà De Laurentiis, perché mi risulta che Allegri rimane al Milan,
1: sicuro.
4: Sarri al 90% tra Napoli
2: Feroci.
4: E poi sceglie di andare là. Allora Feroci. Questi due che sono i due più che hanno i connotati per essere quelli.
2: Mister, oggi le dico una cosa, oggi le indicazioni davano Allegri come preferenza, anche se Sarri è stato bloccato, come preferenza del Napoli in pole position assoluta oggi.
1: Alla giornata di oggi, Napoli non,
2: a lei,
1: non
2: perché il Napoli, perché darebbe continuità lato. Con la difesa a tre, darebbe continuità dal punto di vista del sistema di gioco, darebbe continuità come atteggiamento, come profilo di allenatore, come efficacia, insomma, rispetto a Conte e Allegri,
1: allora,
2: è un profilo di continuità.
1: Che può piacere, ma resta a Milano.
0: Lasciatemi chiarire. Qui nessuno ha certezze.
4: No, nessuno ne può avere, nel calcio non c'è mai.
0: Né lui può dire resta a Milano, né io posso dire viene Sarri, né lui potrà dire prende Farioli. Nessuno può dire nulla.
2: Però ricordiamo una cosa,
0: però,
2: tu lo sai.
0: Però, e concludo, ricordati quello che ti sto dicendo. Lui, l'allenatore, lo ha già individuato.
2: Ma io ti devo chiedere una cosa, poi andiamo da Vincenzo Montefusco. Tu ricorderai, a proposito di Allegri, che il Napoli l'anno scorso aveva un accordo con Allegri,
0: certo.
2: E Allegri era sulla panchina del Napoli,
0: certo.
2: In tre giorni dopo lo scudetto è cambiata la scena, ma De Bruyne, lo ripeto ancora una volta, è stata una richiesta di Allegri al Napoli, non di Conte.
0: Ma cambia la scena dopo la telefonata tra Chiellini e Conte, quando Chiellini gli comunica: guarda che noi quel tipo di progetto che tu vuoi non lo possiamo.
2: Perché la Juve non prende più Conte, dici tu? In questo caso, l'anno scorso la Juve non prende più Conte, e quindi Conte resta qui.
0: E lui, ovviamente, avendo il contratto a Napoli, resta qui. Ma questo non l'ho detto io. Non l'ho detto io, perché quando Aurelio De Laurentiis dice: ringraziamo Conte e gli auguriamo le migliori fortune.
1: Cosa che non ho ancora detto.
0: Che cosa? Significa che l'aveva già mai. O adesso sai perché non lo può dire? Sai perché oggi non può dire lo saluto e gli auguro le migliori fortune? Perché lui finora è stato zitto, non ha mai parlato e aspetterà la fine del campionato
2: per parlare domenica,
0: dopodiché
2: sabato.
0: Parla e non lo so, probabilmente posso anche vaneggiare, ok? Ma secondo me nel giro della prossima settimana ti dice pure chi è il nuovo allenatore.
2: Va bene, Enzo Montefusco e Salvatore Soviero, chi potrebbe scegliere tra Sarri e Allegri?
3: Premesso, io sono tifoso di Sarri, ma non vorrei che viene più a Napoli, perché sono passati 10 anni, non è più Sarri che conosciamo noi. Io lo vedo negli atteggiamenti, lo vedo per come si è comportato con la società. Sarri era uno, è vero che era sempre in silenzio, accettava tutto, però era uno che si faceva sentire. È un grande maestro di calcio, però onestamente non lo vedo più a Napoli. Come non vedo Allegri, anche se tecnicamente è più bravo di Conte. Il discorso è uno solo, io vedo una sola persona.
2: Quindi è più bravo di Conte, quindi lei non è d'accordo con Antonio Conte.
3: L'aspetto tecnico, come gioca la squadra. Cioè, Allegri gli piacciono più i giocatori che giochino più a pallone. No, che palla avanti all'attaccante, sforzata, metti e faccio il gioco. Io invece voglio andare un passo avanti, visto che Napoli ormai è una società di grandissimo...
2: E la scelta di De Bruyne...
3: Aspetta!
2: No, dico, la scelta di De Bruyne va...
3: Non lo
2: è
3: so.
2: Il paio con quello che ha detto lei, il giocatore che sta
3: so,
2: a giocare a pallone.
3: Io non so neanche chi l'ha scelto, De Bruyne.
2: No, Allegri.
3: A chi l'ha scelto è stato bravissimo. Bravo, lo dimostra quello che sto dicendo io, ma non lo sapete. Io vado avanti, va via Conte, cioè quando è arrivato Ancelotti, perché tutti sono stati zitti, perché è arrivato Ancelotti, quello che c'era prima, se si è ricordato dopo due ore, non si ricordava più
2: niente. Era Sarri quello che c'era.
3: Allora io faccio, diciamo, la famosa provocazione. Klopp, vieni a Napoli e ti faccio sta Posillo, ma non... il secondo,
4: la possibilità
3: c'è sta Xabi Alonso, c'è sta no, Emery.
2: Xabi Alonso si è già casato.
3: C'è Emery, cioè qua ci vuole un allenatore che ha grande spessore, allenatore che quando entra nello spogliatoio, Paolo spieghiamo, cioè qua sì, che diverso, vengono questi ragazzi. Bravissimi giovani, non ti pensano neanche, no. Non ti pensano neanche, i calciatori non ti pensano neanche, sì fanno misto così, non ti pensano neanche. Ci vuole, l'allenatore mi ha fatto capire al Real Madrid. Ronaldo, oh, tu che hai vinto? Guarda, io ho vinto la Champions, ho fatto... È importante il pedigree dell'allenatore, ho lo spessore tecnico-tattico di un allenatore. È inutile che andiamo a cercare tutto, viene quell'altro. Sarri, è il migliore, per me è il migliore di tutto, mi sono divertito per 3 anni. Ho detto, vedevo le partite un tempo, un'ora, e poi vedevo le altre partite, perché veramente mi divertivo, la verità. Però oggi non vedo più, a livello giovani, devono ancora fare esperienza. Ci vuole un allenatore che ha un passato importante. Quando entri nello spogliatoio del Napoli, questo spogliatoio, ci vuole uno che dice, oh, ma tu che De Bruyne, che dici tu? Che dici? Parla lungo e pedala.
2: Quindi non grosso. Grosso non lo può fare questo.
3: Ma lo farà pure, per carità, ma non in questo momento qua, ragazzi. No, ma...
5: Anche perché quando arrivò Sarri, c'era Higuain, Callejon, Albiol, ma erano giocatori che avevano vinto, che venivano dal Real...
4: No,
5: erano giocatori che venivano dal Real Madrid.
3: E chi era l'allenatore precedente?
5: E si sono dedicati... Però, fatemi finire. Venite. Si sono dedicati e hanno seguito l'allenatore che non aveva vinto niente, aveva fatto Sorrento e Empoli.
3: Ma sono passati 10 anni.
5: Non è sempre...
3: Sono passati 10 anni,
5: quello che ti dico, non è detto che sia sempre così come si
2: vuole. Amatore Soviero, allora chi il preferito da parte tua è l'ideale?
6: Per rispondere al mister, voglio dire una cosa, mister. Se arriva Grosso, due spogliatoie e ti dice una cosa, con tutto il rispetto per De Bruyne e tutti questi quattro mozzarella, ha vinto un campionato del mondo, voglio dire. Non è l'ultimo degli stupidi.
5: È stato decisivo nel mondiale.
3: E che c'è?
6: Voglio dire, non è che Grosso non può dire niente a qualcuno.
3: No, però, hai voglia. No, forse non mi sono spiegato bene.
6: Voglio dire, non è sempre così, però no, stiamo facendo una carriera.
3: Salvato, tu quando giocavi, no? E ti arrivavo un anno, vai in una società e trovi un allenatore che già aveva un pedigree importante, no? Chiaramente tu lo guardi all'inizio con una certa maniera.
6: Dobbiamo dire alla gente che c'è l'allenatore che va ai microfoni e sembra un sergente e abbia personalità, e l'allenatore che va nello spogliatoio e non ha personalità.
3: Ma qua parliamo,
2: allora vediamo alla gente ci segue da casa, chi vorresti, caro amico che segui da casa, come allenatore del Napoli? Sarri, Allegri o un altro nome? C'è chi ci scrive Roberto Mancini, per esempio. Qualcuno vorrebbe Mancini. Salvatore Soviero, tu chi vorresti?
6: Io Allegri. Perché Allegri, quando è arrivato al posto di Conte, che aveva fatto un gruppo...
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
9: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
10: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
2: Senza una campagna acquisti faraonica, essere allenata almeno.
3: Ma il centenario, ragazzi, il centenario, De Laurentiis deve cacciare altri soldi.
2: A meno che Guardiola non si vuole mettere nuovamente in discussione, in gioco, e dice io alleno anche.
1: Anche perché Napoli, cioè in esperienza a Napoli, secondo me, la calcio la dovrebbe sempre.
2: Non credo. Allora, tra poco guardiamo, anzi, guardiamo questa infografica, perché ci sono i giocatori intoccabili, the untouchables come li abbiamo chiamati, e quelli che possono partire. Analizzeremo nome per nome tutti i giocatori del prossimo Napoli, cercando di capire chi può restare e chi andrà via. A tra pochissimo, fuori gioco.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics è la differenza tra un acquisto e una scelta. Un tocco umano in un mondo digitale. Il futuro che entra a casa tua. I migliori brand che accendono i tuoi desideri ed emozioni senza limiti da chi da sempre vive le tue passioni. Non fermarti al presente. Vivi già il domani. Il futuro non si aspetta, si vive. Euronics.

0: Dicevo prima che le due opzioni in pole position in questo momento per l'eventuale successore di Antonio Conte, che ormai pare essere ai titoli di coda per quanto riguarda la sua esperienza sulla panchina del Napoli, biennio tra i più vincenti della storia certamente, biennio con uno scudetto, una Supercoppa e una qualificazione in Champions. Dicevo, i due successori in pole position in questo momento sono Sarri, che gioca con una difesa a 4, è un 4-3-3 collaudato di un certo tipo. Allegri, che invece ha un gioco molto simile a quello di Conte, con una difesa a 3, a quello che Conte ha utilizzato nel Napoli negli ultimi tempi, anche nell'Inter prima, nella Juventus ancora prima, e c'è una difesa a 3, anche se a volte ha utilizzato, per esempio ricordo al Chelsea, anche al Tottenham, la difesa a 4 Conte, ma diciamo così, il suo marchio di fabbrica è la difesa a 3. Quindi la scelta ovviamente sarebbe dettata anche dalla volontà di cambiare, o nel senso della continuità Specchia, dal punto di vista tattico, cioè De Laurentiis dovrà badare anche a questo aspetto, oppure
1: assolutamente no? De Laurentiis deve trovare un allenatore che somiglia a Conte, perché De Laurentiis se ha taciuto, come io non ricordavo mai che abbia fatto con Spalletti, c'erano stati qualche scazzo tra i due, qualche discorso di ci sono non amati, invece Conte è e De Laurentiis sembra che stiano andando d'amore e d'accordo, ma Conte ha preteso e ottenuto, perché De Laurentiis prima di pigliare Conte sapeva chi metteva in casa, che è un assolutista e un manager vestito da allenatore, o il contrario, la stessa cosa, cioè è un factotum. Quindi avere un altro tipo Conte non è facile trovarlo. È chiaro che lui è andato su Allegri come persona che più può somigliare a Conte sul profilo della capacità di fare anche il manager. Ma non so se Allegri viene, quindi in questo senso la scelta del sostituto sarà molto delicata. Molto
0: messaggi.
2: Allora, tra le varie proposte dei nostri spettatori ci sono Simeone, poi abbiamo Fabregas, poi abbiamo ancora Spalletti, Mancini, questi sì, e Klopp,
0: insomma, anche Roberto Mancini piace, io preferirei Simone Inzaghi, ma per tutta una serie di motivi. Guardiamo invece al di là dell'allenatore, poi come, ormai è finita la stagione, come il Napoli dovrà ricostruirsi, perché se non ci sarà una rivoluzione, almeno una restaurazione dobbiamo aspettarcela, no? Gli intoccabili, io ho inserito in questa grafica, buongiorno, nonostante venga da due anni non proprio esaltanti, e quest'anno soprattutto, l'altro giorno dopo un errore

0: sostituito al 59esimo, ha avuto vari infortuni nel corso dei due anni, è costato 40 milioni di euro due anni fa, insomma, non è il buongiorno che il Napoli aveva preso due anni fa.
1: È più buonanotte.
0: Rachmani,

0: ed è un elemento essenziale per il futuro della squadra. Vergara, giovane che arriva dal settore giovanile, è comunque di qualità, e Højlund, attaccante che ha segnato l'undicesimo gol, 11 gol e 8 assist, 11 gol in campionato, 14, 15 in totale i gol nella stagione, più 8 assist, siamo a 23, bonus diciamo così, non se l'è cavata malissimo, ma ha imparato molto a fare il Lukaku e attaccare meno lo spazio in profondità, ma ormai sa fare tutte e due cose, forse ci ritroviamo in casa un attaccante più completo rispetto all'anno scorso. Chi può partire? Invece.
1: Un attimo su, ma hai dimenticato Gilmour in questo...
0: Non l'ho inserito Gilmour, perché
1: non è
0: tra gli intoccabili, perché è una situazione di limbo.
1: Vabbè, secondo pensavo avessi messo la rosa.
0: Secondo me è di limbo, invece tra quelli che secondo me possono partire, e non c'è Gilmour, non credo sia Gilmour, ci sono Anguissa, che dovrebbe rinnovare il contratto, e a condizioni che forse al Napoli, vista l'età del giocatore, l'infortunio, non andranno bene. Beukema, nuovo acquisto che ha deluso. Lobotka, anche lui, insomma, è un giocatore che probabilmente potrà andare a cercare fortuna altrove, vista l'età. Meret, ho inserito anche Milinkovic-Savic, perché, ripeto, non so il prossimo allenatore chi dei due possa preferire, o se possa preferire nessuno dei due un terzo allenatore. Juan Jesus, che è in scadenza di contratto, Spinazzola, che è in scadenza di contratto, che potrebbe però rinnovare. De Bruyne, Lukaku, Oliveira, Lang, Lucca, Marianucci ed Elmas. Ovviamente tra tutti questi nomi che possono partire, mica intendiamo che partiranno tutti, cioè tra questi nomi ci sono 5, 6, 7 che partiranno certamente.
2: Dimentichi tutti quelli che torneranno da fine prezzo.
0: No, poi dopo lo vediamo, perché abbiamo un'altra grafica. Ma Alfredo, che ne pensi di questa... Se andava, deve restaurarsi.
3: Penso che questa sia un'epurazione, perché se su 20... 5-26 giocatori ne metti fuori, cioè fuori nel senso di discuterne 14,
0: sì, 14.
3: E penso 15, perché manca Gilmour, e insomma è tanta roba.
0: Di questi 15, 6 o 7
3: però secondo me 6 o 7 sì, sicuramente.
0: E ma chi tra quei 15? Possiamo vedere chi secondo te può partire?
3: No, guarda, io inizierei a guardare il lato sinistro, perché tu mi vuoi far guardare a destra.
0: Quello destro.
3: Io metto in discussione Buongiorno, è un giocatore che in due anni non ha mai reso, ha dei problemi fisici che si porta dietro da Torino.
1: Da Torino no.
0: Quindi non è intoccabile per
3: me. Torino, no.
0: Per te non è intoccabile.
2: Sono d'accordo. Anche a Torino ha avuto
3: infatti. No, Paolo, Torino ha avuto problemi.
0: Sì, l'ha avuto.
1: Ha giocato sempre,
3: sì, ma
1: l'ha superato quel problema. Poi a Napoli ha fatto un anno meraviglioso, però dopo ora è inguardabile. No, ora ha detto...
3: Anche l'anno scorso non è che abbia fatto chissà cosa.
1: Sì, ma ora proprio è peggiorato,
3: sì,
1: tanto.
3: Però dico, voglio dire, da questi elenchi, per esempio, io ho apprezzato molto lo studio fatto dal professor Antonelli, dal professor Saverio Antonelli, perché lui ha detto una cosa che secondo me, sulla quale secondo me De Laurentiis ci ragionerà molto, cioè capire e analizzare pure lo stato fisico di questi giocatori, perché dico, per dire, per carità, Rachmani ha rinnovato, quindi sarà un giocatore del Napoli, ma è uno che quest'anno ha subito 4 recidive, quindi devi anche capire un po' i muscoli come sono questo ragazzo. Parlava di Vergara che può avere dei problemi in futuro, insomma lui ha fatto un quadro abbastanza chiaro, ma sul piano tecnico, per esempio, io un De Bruyne lo terrei
1: assolutamente.
3: Cioè, come fai? L'unico giocatore di qualità che hai lo togli.
0: Lo reputi intoccabile? Ritieni
3: per
0: che non ci sia una possibilità?
3: Passi subito a sinistra, perché De Bruyne per me è un intoccabile, e uno dei due portieri resterà, perché non credo che manderà via tutti e due, non so chi di e due andrà. Ma poi, per esempio, voglio dire, Elmas, Lucca, lo stesso Oliveira, secondo me è un giocatore che si terranno. Non come credo. Si terranno Beukema?
0: Come alternativa.
3: Ragazzi, ma Beukema è costato 30
2: milioni.
3: 31, ma come fai a metterlo sul mercato? Ma chi te li dà a distanza di anni? Cioè, a distanza di un anno.
0: Volete sapere una cosa? Vi faccio vedere un altro grafico. Chiedo alla regia se cioè, eccolo qua. Questo è da Calcio e Finanza, della settimana scorsa. Guardate i giocatori che torneranno a casa dopo i prestiti. Lucca, Ngong, Lang, Lindstrom, Marianucci, Rafa Marin, Caiuste, Foloruscio, Chedira, Asa e Zerbin.

0: tra ammortamento di ognuno di loro e stipendio lordo di uno di loro, guardate il costo totale, 59.763.000. Giocatori che in questo momento il Napoli non credo consideri minimamente per il progetto dell'anno prossimo, nessuno di loro credo.
1: Ma io non lo so, io penso che Marianucci per esempio potrebbe ritornare alla base e restare, perché altrimenti devi comprare, c'è poco da fare, perché i difensori li devi prendere. Devi prendere gli esterni, li devi prendere.
0: Li prendi centrocampista,
2: vai a fare la Champions prendere... con Marianucci.
1: No, non ho detto con Marianucci. Allora.
2: Ah, tu dici nel gruppo.
1: Nell'insieme, non dico che deve giocare Marianucci, ma in un organico di 25-28 giocatori Marianucci ci può stare. Allora io dico, anche Lang ci può stare in questo organico di 28 giocatori. Il problema è che tu hai nei titolari, cioè ragazzi, i titolari, per me la difesa così come sta non va
0: bene. Infatti sai che mi diceva un collega, adesso vi dico una cosa, un collega mi diceva, la difesa a tre per il prossimo anno, secondo voi,
1: lo chiedo
0: a Montefusco, lo chiedo a ascolti la domanda, mister.
2: Gioca più
0: la difesa a tre, con Di Lorenzo, 33 anni, Rachmani, 32 anni, Buongiorno, 28 anni, così come... Costruire una difesa a tre su questi tre profili, peraltro ottimi in valore assoluto, però, ripeto, l'età così elevata, in media, di tutti e tre, è opportuno oppure no? Qualcuno mi ha fatto notare, ma il Napoli in casa ce li ha i ricambi. Sono Beukema, Marianucci e Rafa Marin che fanno un'altra difesa a tre e che sono allora, molto più giovani.
2: Allora, e allora, Beukema a tre non si
0: ho capito.
2: Prova.
0: No, e allora,
2: la difesa a tre non pensa a Montefusco. Stiamo parlando. Beukema. Fai la difesa a quattro, allora lo puoi utilizzare.
3: Stiamo parlando di aria fritta.
0: Per una domanda di una...
3: discorsi. Prima si deve chi è l'allenatore. Sì, che mentalità. Gioca a 4, gioca a 3. Cominci da qua. I tre che hai nominato tu difensori, se c'è Conte, giocano tutti e tre. A tre sicuramente, perché lui vuole giocatori esperti, abbiamo detto tutti quanti.
2: No, ma lui non vuole, beh, come a tre non lo fa.
0: No, no, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno.
3: Ma non vuole questi giocatori qua. Il discorso a me è un altro. Io dico che il Napoli, come linea d'attacco, chiunque viene, è quello che si è fatto male lì.
0: Neres.
3: Neres.
0: Oilun. Alisson Santos.
3: E Alisson Santos. Tutti e tre, giovani e tutti e tre, diciamo, di grande livello. Vergara potrebbe sostituire sia l'una all'esterno che all'altra parte.
0: O anche per la mezzala.
3: Poi c'hai due mezzali. Uno si chiama De Bruyne e l'altro si chiama
1: Ekdome.
3: Si vuole, per me, io ve l'ho detto, io con Lobotka che sono anni, perché è in un ruolo che ero appassionato, non ho mai detto che è stato un grande giocatore e continuo a dire, è un ottimo giocatore a recuperare i palloni. Ma uno che gioca sempre laterale, non fa mai un lancio, in 4-5 anni che sei non l'ho mai visto fare un lancio davanti ai 30 metri. Io là prenderei un giocatore molto, ma molto importante, ma giocatore veramente importante, lo spessore di... Tu dici, e dove sta? Non lo so, saranno gli emissari del Napoli che vanno in giro per il mondo e trovare che giocatore può servire.
2: Però dipende sempre che gioco vuoi fare. Come
3: a tre, no, sto parlando a tre.
0: Dipende, Sarri aveva Giorginio. Sarri aveva Giorginio.
3: E non sappiamo, se non perché sappiamo...
2: giocatori come Lobotka in giro, no? Con quelle caratteristiche, ma non ne trovi più. Allora se vuoi un... Non c'è, se
3: e
2: vuoi
3: chi è l'allenatore?
2: Dico, se vuoi fare un gioco tipo quello di Sarri, tu hai bisogno tutta la
3: Giorginio, ma già il fatto che noi ci mettiamo a copiare, basta! Viene, ve l'ho detto prima, uno nuovo, Xabi Alonso, Emery...
2: E deve Totti. Come vuole giocare!
3: Appunto, non, sappiamo come giocano questi.
4: Non sappiamo.
3: Come non sappiamo?
2: Vieni Guardiola, ma Potti, che
4: voi che devi dire, allora Conte è partita a 4, poi Sarri si è messa a 3. Conte a Bari ha cominciato la carriera facendo una grande linea a 4, poi l'ha cambiata.
3: Aspetta, fare la domanda.
4: Quindi, gli allenatori sono un polivalenti, non è che...
3: Bravo, ti voglio fare la domanda.
4: Come uno può cambiare...
3: Allora, tu vai in una società, l'allenatore dice, io sono abituato a giocare a 4 dietro, poi ho dei giocatori, li guardo... Lo sanno tutto dei calciatori, non c'è bisogno di andare in preparazione. I tempi noi andavi in preparazione e vedevi un po' le caratteristiche di ogni giocatore, no? Perché non avevi tutte queste spie che ti dicevano le cose. Poi dopo un po' capisci se posso giocare, perché la prima cosa è far giocare il calciatore dove può rendere di più. Sa giocare. E io imposto la squadra sulle caratteristiche. Ma che stiamo dicendo? Aria fritta.
4: No, no.
3: Sei dei giocatori. Ma che è un allenatore di Serie A?

0: qua...
1: non sa giocare a 3, non sa giocare a
2: 4. Non sono i giocatori che si devono adattare al modulo, è il modulo che si deve adattare al giocatore.
0: Guardiamo un attimo la grafica su
1: Manna.
0: Guardiamo la grafica su Manna, mister, sono 22:46, 4 minuti abbiamo finito. Rimanna o non rimanna, questo è il gioco di parole, lo chiedo e chiedo di essere breve, in meno di un minuto, a Salvatore Soviero che fa il dirigente ormai. Rimanna o non rimanna? Io avevo parlato di trade-off con Conte, o l'uno o l'altro, nessuno dei due, ma non tutti e due insieme. E evidentemente si sta verificando proprio quello che avevo detto. Salvatore.
3: Vabbè, Manna è un dirigente giovane, sta facendo esperienza da solo a Napoli, non sta facendo male. Ma io penso che gli acquisti, molti degli acquisti del Napoli, non li abbia presi Manna, eh. Poi quando gli acquisti non vanno bene, danno tutti la colpa a Manna.
0: No, però in questo caso Conte ha le sue responsabilità sugli acquisti, l'abbiamo detto sempre, mi pare, anche in questa trasmissione, sabato sei testimone.
4: No, per carità.
0: No, l'abbiamo detto sempre.
4: No, quello è Sant'Antonio da Lecce, non, le cose non le fa.
2: Lo rimpiangerai a Sant'Antonio da Lecce, se va
4: lui, lui non ha responsabilità sul mercato, non ha responsabilità sugli infortuni, non ha responsabilità...
2: Ma Gambi, secondo Gambi posto sulla Supercoppa,
4: Gambi non so buono, il settore giovanile non c'è, a Piazza Municipio hanno spostato la statua, e tutta una serie di condizioni che purtroppo poi vedi hanno determinato.
0: Vi do un altro dato, quest'anno il Napoli come l'anno scorso è la squadra in Serie A che ha effettuato il minor numero di cambi in tutto il campionato, anche parametrati ai minuti giocati dai giocatori che sono entrati in campo. Ma è una caratteristica dell'allenatore Conte. Pubblicità, a tra poco.
5: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air Q LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN Full inclusi a 399 euro.
2: Non è un acquisto, è una scelta.
1: Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. Spegni le candeline col sottocosto.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: fa.
1: Rieccoci, rieccoci in diretta fuori gioco, il calcio come nessuno me lo racconta. Oggi abbiamo cercato di registrare qual è l'umore nel martedì 19 maggio 2026, due giorni dopo la celebrazione della Champions League acquisita dal Napoli aritmeticamente, a qualche giorno dalla fine del campionato. Il Napoli giocherà con l'Udinese l'ultima giornata, poi crediamo che il presidente De Laurentiis si esprimerà per, diciamo così, definire la questione allenatore, per dare i saluti giusti, corretti e meritati ad Antonio Conte e magari annunciare anche...
2: Verrà qualcuno domenica sera dopo la partita e dirà: signori, siete convocati per le ore 12 di martedì.
1: A meno che non lo faccia direttamente
2: dopo ma non credo che lui abbia...
3: Quindi tu dici che lunedì... A meno che non si presenti in sala stampa e fa un colpo di teatro
1: lunedì, perché domenica 24 maggio
3: Conte sarà ancora il nostro...
1: No, perché obiettivo. Domenica 24 maggio è il suo compleanno, è il compleanno di... Il giorno di Napoli Udinese è il compleanno di De Laurentiis.
2: Se lo vuole intossicare.
1: E compirà 77 anni.
3: E si sposerà pure Conte.
1: Quindi Conte, 24 maggio. Per cui è un giorno particolare. Tu dici che Mimmo Alfinato il 25 maggio lunedì si saprà il nome del nuovo allenatore?
2: Sicuramente per forza, a venire dovrà comunicare chi è il nuovo allenatore, che lui ha già individuato. Ribadisco quello che ho detto prima.
1: Grazie a Salvatore Soviero in collegamento da Genova. Martedì prossimo qui in studio, Salvatore.
0: Ci vediamo martedì. Ciao.
1: Ciao Salvatore.
2: Sono contento, sa che vieni.
1: E c'è anche il professor Guido Clemente di San Luca, quindi...
0: Spero che Corrado offri la cena come al solito.
2: No, non verrà Corrado.
1: Grazie a Enzo Montefusco, mister. Buonanotte.
4: Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte a Mimmo Alfitano.
2: Buonanotte a voi.
1: Buonanotte ad Antonio Corrado.
3: Buonanotte.
1: Buonanotte a Paolo Specchia, mister. Buonanotte.
5: Buonanotte a te, a tutti.
1: Buonanotte ad Antonia Carannante.
6: Buonanotte.
1: E buonanotte a tutti voi, grazie per averci seguito. Ci ritroviamo martedì prossimo su Prima TV, su questo canale, alle 21 puntuali, è fuori gioco il calcio come nessuno lo racconta, e chissà se non avremo già martedì prossimo in fuori gioco il nome del nuovo allenatore del Napoli. Insomma, chissà cosa accadrà in questa settimana. Buonanotte a tutti, a martedì.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva. Su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley. Non sono solo, ritrovo con grande piacere Daniele Petroselli. Ciao Daniele.
2: Ciao Marco.
1: Beh, ci siamo Daniele perché commentiamo oggi un'altra tappa della MotoGP. Veniamo dalla Catalogna, insomma è successo di tutto,
2: sì,
1: proprio di tutto.
2: Il Gran Premio della paura, dobbiamo
1: mamma
2: dirlo.
1: Mia,
2: dello
1: mamma
2: dello
1: mia,
2: spettacolo veramente. Sì, perché c'è stato comunque spettacolo, ma forse
1: c'è stata
2: più
1: pure
2: della
1: tanta
2: paura,
1: paura,
2: perché
1: tanta
2: comunque
1: paura,
2: per
1: sì.
2: quello che poi è successo la domenica e poi anche il lunedì nei test, insomma ne esce fuori una MotoGP, sono tutti i piloti decisamente acciaccati da questo
1: sì,
2: punto di vista, se non in alcuni casi addirittura miracolati, perché poteva andare molto molto peggio. E dato che ci avviciniamo, tra due settimane sostanzialmente c'è il Gran Premio del Mugello, rischiamo di vedere poi anche lì una griglia di partenza che sarà decisamente menomata, perché comunque
1: oppure ci potrebbero essere dei clamorosi ritorni,
2: ritorni sì.
1: Diamo subito al volo, prima di andare a presentare l'ospite che sarà con noi per commentare l'ultima tappa della MotoGP, anche le notizie relative sia ad Alex Marquez che a Zarco, insomma, che sono notizie alla fine positive
2: sì, perché
1: per quanto riguarda
2: partiamo,
1: i loro incidenti.
2: Infatti,
1: ecco.
2: Partiamo allora da Alex Marquez, che ricordiamo ha riportato una frattura marginale della vertebra C7, e questa naturalmente poi ci saranno ulteriori controlli, tra l'altro è tornata a casa proprio per valutare questa situazione, mentre invece è stata già sistemata quella che è la frattura alla clavicola destra, dove è stata impiantata ovviamente una placca per cercare di bloccare la zona e quindi per cercare di rimettere a posto nel più breve tempo possibile questa situazione. Per quanto riguarda invece Zarco, invece dopo quello che erano state le prime notizie, soprattutto nei primi momenti, invece c'è stata poi proprio a Barcellona quello che è il consulto definitivo, che ha riportato insomma la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio, del menisco mediale e una piccola frattura del perone nella zona della caviglia, perché ricordiamo è rimasto veramente incastrato nella gomma, tra telaio e gomma della Ducati di Pecco Bagnaio, un incidente incredibile. Tra l'altro Zarco, che ha parlato poche ore fa e ha detto che sostanzialmente ha sbagliato a ripartire in quella seconda ripartenza, perché comunque era stato colpito dai detriti della moto di Alex Marquez, aveva già un livido, tra l'altro infatti l'avevano fatto vedere le immagini
1: sì.
2: Proprio ufficiali, aveva messo proprio del ghiaccio sulla caviglia, dice che aveva un bel livido e quindi aveva dolore a quella parte, andando poi a mettere proprio quella gamba all'interno tra gomma e telaio della Ducati, sostanzialmente ha aggravato la situazione, tant'è che praticamente dice che ha urlato dal dolore dall'inizio ed è questo che ha spaventato non solo Marini e Pecco Bagnaia, che è rimasto anche sotto shock da questo punto di vista, proprio perché comunque quella parte era comunque era stata già colpita.
1: Sì.
2: E tra l'altro poi ecco, ricordiamo che ci sono stati infortuni per Martin il giorno successivo
1: nei test,
2: per fortuna per lui solo una botta alla gamba destra e anche al braccio e alla spalla, però per fortuna nulla di grave. E in quell'incidente con Zarco si è fatto male anche leggermente Marini, ma per fortuna nulla di serio. Pecco Bagnaia però, secondo quello che ha detto lui dopo i test, c'è qualcosa che non va al braccio, al polso, con il quale è caduto. Ha detto che tra l'altro proprio in queste ore ritornerà in Italia e andrà a valutare la situazione, perché dice che sente qualcosa che non va, quindi ci saranno ulteriori analisi e approfondimenti, visto che si arriva a Mugello ed è una pista decisamente importante per quanto riguarda lo sforzo fisico. Dovesse diciamo trovare qualcosa, c'è il rischio che appunto anche Bagnaia addirittura possa saltare in Mugello, e se non tornerà Mark Marquez la Ducati
1: okay.
2: si ritroverà senza
1: piloti. Va bene, allora questo è un po' il quadro, e allora diamo il benvenuto qui a Motor Valley per commentare l'ultima tappa della MotoGP a Mr. Helmet, che ritroviamo con grande piacere. Ben trovato, ben ritrovato.
3: Ciao, buonasera a tutti, buon pomeriggio, buonasera, scusate lo sfondo verde, di solito è sempre sfondi variopinti, non ho fatto il tempo questa volta, mia colpa. Buon pomeriggio a tutti, però la parte più importante, mi si consente, è la vittoria di Dijon Antol, cioè
1: assolutamente,
3: la gara,
1: assolutamente.
3: Perché poi ci sono però, come avete fatto capire voi, delle tematiche abbastanza importanti legate alla sicurezza, che dividerei in due. Uno è la pista, no, di
2: sì.
3: Montmeló, che non è pericolosa in sé, ma è pericolosa per via della collocazione della linea di partenza, no, che consente ai piloti di arrivare con tutti i dispositivi, i device che abbiamo a disposizione, molto veloci e grosso modo tutti insieme. Questo rende pericolosa la prima staccata, cioè è una prima staccata che diventa una lotteria, perché si arriva in tanti, tutti insieme, ad una velocità estrema. Ovviamente il tema si è posto, però la MotoGP e gli organizzatori dicono sì, ma se noi spostiamo in avanti la

0: linea di partenza. Il pubblico delle tribune non vede. Questa è l'obiezione, no? Il motivo per il quale non si è fatto un intervento non difficile da fare. E questo è un primo quesito che si devono porre gli organizzatori, cioè devono dire: ma noi le gare le facciamo per il pubblico, sì, ma vogliamo che i piloti li vogliamo preservare oppure no? E questo è il primo tema. Il secondo tema è quello che è stato sollevato anche da un pilota come Acosta, che non è certo un fifone, no? Fra tutti, non è il più cauto, non è certo il più misurato fra tutti, che è, ma insomma, la seconda ripartenza dovevamo proprio farla. Cioè, quando tu vedi che una situazione è così, si deve proprio fare. Poi quindi il mondo si divide in due, perché dice quelli sono lì per correre, the show must go on, eccetera eccetera. Sì. Però senza piloti dopo tu i campionati non li fai.
1: Ma no, vai,
0: è quello del controllo, cioè quando tu cadi il venerdì, il sabato e fai una caduta di un certo tipo, poi ti portano al medical center e verificano che tu sia fit o non fit. La domanda che chiedo: perché dopo una red flag con un incidente di questo tipo non verifichi che i piloti siano fit? Perché potrebbero essere in stato, e lo stesso Zarco si è fra virgolette autodenunciato,
1: infatti,
0: no? Perché ha detto forse magari sarebbe stato il caso io non partissi, oppure magari qualcuno ha preso una botta un po' troppo forte, non sta male fisicamente ma con un danno evidente, ma magari il danno potrebbe averlo occulto, potrebbe essere in stato di agitazione eccetera. Sono tutti professionisti, però l'adrenalina abbiamo visto che a Martin per esempio fa spesso brutti scherzi,
1: sì.
0: Abbiamo visto con delle a parte che è stato un weekend dove ne ha combinati di cotte di crude, è caduto sin da quando era in aereo praticamente, cioè
2: sì, caduto tutte il weekend,
0: ha fatto tutte le sessioni, poi dopo ha sclerato con il suo stesso box in un episodio che secondo me è il più brutto del weekend, al netto degli incidenti, perché gli incidenti uno in una gara motociclista lo mette in conto, ma che uno si rivolti contro il suo proprio box arrivando a spintonare il proprio team manager, uno magari non ci pensa. Cioè, diciamo che insomma sono tutti molto caldi e tutti molto tirati, no? E secondo me delle volte bisognerebbe respirare un attimo. Si parte, serve veramente fare, perché dopo sono veramente, le statistiche parlano spesso del fatto che quando c'è una red flag ve ne sono spesso più di una, perché cala la lucidità, la partenza per il motociclista agonista è un evento altamente usurante, cioè non so se questa cosa è chiara, non è usurante perché non fanno la fatica che facciamo noi, ma è usurante per il risultato che devono dare, e quindi ripartire tante volte è faticoso e genera, no? Può generare delle situazioni di stress. Abbiamo visto che spesso succede una cosa del genere, no? Non so cosa ne pensate voi su questo.
1: No, io però ti chiedo una cosa: qual è il tuo pensiero? Cioè, che cosa diciamo avresti?
0: Il mio pensiero,
1: esatto, il pensiero su questa situazione.
0: Il mio pensiero
1: qui
0: è che la seconda ripartenza io l'avrei fatta. Bisognerebbe ascoltare di più i piloti, ma ascoltarli facendoli capire che veramente li ascoltiamo, perché se li ascoltiamo in un modo che facciamo sembrare che chi non vuole correre è un fifone, il pilota dirà sempre che vuole correre, a parte che il pilota bene o male dice sempre che vuole correre. Però quando Acosta ti dice una cosa del genere, e te lo dice Acosta, quando Zarco ti dice ma forse io non sarei dovuto partire, cioè sono già due,
1: però l'hanno detto dopo, non in quel
0: certo
1: momento.
0: Certo, l'hanno detto dopo perché ha freddo e tutto il resto. Bisognerebbe allenarsi e imparare a gestire. È una opinione questa impopolare che sicuramente ho, perché tutti diranno arriva lui, bisognerebbe correre, sono lì apposta, sono lì strapagati, sono tutte le frasi cliché che si dicono, però è anche vero che quelli sono il tesoro più grande che abbiamo,
1: sì.
0: Cioè i piloti sono la risorsa più grande che abbiamo, e i piloti e gli addetti ai lavori che lavorano nel circuito. Cioè se vengono a mancare i presupposti di sicurezza dei piloti, della tutela dei piloti e degli operatori, ne soffre lo sport.
1: Però, cioè qualcuno ti potrebbe anche faccio un po' la zanzara fastidiosa.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Va bene.
1: Qualcuno ti potrebbe anche dire: vabbè, ma lì in quella pista si corre da anni, così come mai proprio adesso ce ne accorgiamo che c'è questo problema?
0: Perché, come tutte le cose, non succede niente finché non succede qualcosa. Cioè, nel senso, quante volte fai mille volte una cosa e poi anche la prevenzione, no? Le campagne di prevenzione che si fanno. La prevenzione va fatta oltre ogni ragionevole ipotesi di pericolosità. Per esempio, quel gradino lì che ha preso Alex Marquez, che gli ha fatto impuntare la moto, cioè, vai mai a pensare che si cada lì? Vai mai a pensare, però, quando abbiamo, quando abbiamo visto le moto volare oltre le recinzioni, tu dici, ma vai mai a pensare? Vai mai a pensare, però, no?
1: Cioè, può capitare. Non,
0: cioè, se tu... Cioè, il lavoro di chi fa questo lavoro, scusatemi il gioco di parole, è fare questo tipo di simulazioni qui. Ne fanno tante, perché non si pensi che non ci si lavori. Però è evidente che è come l'antidoping, assomiglia molto all'antidoping. Devi sempre rincorrere una tecnologia che è un passo più avanti a te e che ti può dare una sorpresa che fino all'anno scorso non ti dava. È anche vero, io parlavo con Gregorio Laviglia, che è l'amministratore delegato della Superbike, in un'intervista, che loro hanno anche un altro tema. Sì, quanto le vogliamo fare grandi le vie di fuga? Quanto lontano lo vogliamo tenere il pubblico? Già non vede niente. Anche questo è un tema. Cioè, bisogna trovare sempre, no, il giusto compromesso fra anche la... la trasmissibilità dell'evento. Cioè, tu non puoi neanche tenere per le vie di fuga troppo grandi un pubblico a un chilometro da quello che succede. Cioè, è difficile, è un equilibrio, però bisogna lavorarci, insomma.
1: No, assolutamente, quindi, assolutamente, anche perché parliamo di sicurezza, quindi tutti i temi che vanno comunque assolutamente affrontati, e quindi sorgono queste problematiche.
2: Io, tra l'altro, aggiungerei anche un altro fattore, quella che è l'unità dei piloti da questo punto di vista, perché tra l'altro ne ha parlato nei giorni scorsi anche Pecco Bagnaia, citando per esempio quello che era successo in particolare a Le Mans, dove si era parlato anche lì di sicurezza sostanzialmente per il circuito, e dice che alla riunione, alla Safety Commission, sono presentati 3 piloti sostanzialmente,
0: quindi
2: facendo capire perché ci presentiamo in 3 piloti, perché c'è praticamente la sensazione da parte di tutti i piloti, la stragrande maggioranza, che non vengano sentiti per quanto riguarda le questioni di sicurezza. Acosta nell'intervista, proprio nelle scorse ore, ha tirato fuori un altro problema: è difficile mettersi d'accordo tra piloti per quanto riguarda la sicurezza, perché quando si vuole vincere magari c'è quello che invece dice che corre a tutti i costi sostanzialmente, certo. E quindi, ecco, da questo punto di vista anche i piloti devono cercare di arrivare, di essere più coscienti di questo problema, e dall'altra, però, come dicevate anche voi, deve essere anche poi chi organizza, che deve far sentire i piloti che possono dire la loro, e che quelle che sono le loro idee vengano poi prese in considerazione.
1: Io però aggiungo un'altra cosa, non so se mi sarete d'accordo, però sentivo diciamo a fine gara le parole di Rivola, no? Ha fatto un'osservazione, ha detto: beh, ci devono mettere qualcosa anche i piloti, nel senso, lui ha detto, dopo che succede una cosa del genere nella prima partenza, la seconda partenza, entrare così alla prima curva come se non ci fosse un domani,
2: devi metterci la testa,
1: ci devi mettere anche tu del tuo, cioè, nel senso, c'è un'intera gara, perché andare a rischiare subito la prima curva? Non so che cosa ne pensi di questa affermazione.
0: Questo è un evento singolare, l'ha detto perché gli era successo. Allora, la seniority non è uguale per tutti i piloti, cioè la maturità, l'indole, quello che ci si gioca, il mezzo tecnico non è uguale per tutti i piloti, quindi non si può pretendere che tutti i piloti, e che anche che i piloti vadano piano. Sono cose, le cose che tu devi decidere sono quelle umorali e non le puoi controllare. Quelle altre tecniche organizzative invece le devi decidere prima. La verità è che i piloti non sono mai stati uniti, i team non sono mai stati uniti, le case non sono mai stati uniti. Ora, l'associazione dei piloti non c'è, c'è l'associazione dei team, che è l'IRTA, ok? E poi c'è l'associazione delle case, delle factory, che è la MSMA. Questi si dovrebbero sedere al tavolo con l'organizzatore. Noi sappiamo che Rivola è il presidente adesso della MSMA, e quindi fa anche discorsi pro domo sua, fra certi versi. Però abbiamo visto una cosa, che quando ci si unisce non si è più divisi come si è sempre stati, e c'è una forza maggiore, tanto è vero che, lo sapete, uno dei problemi più importanti per l'organizzatore è che i team non firmano il contratto, quello di adesione alla MotoGP, non si stanno mettendo d'accordo sui soldi, perché una volta tanto sono tutti uniti, e alla cena di discussione di questo tema addirittura Yamaha e Honda non si sono neanche presentati, cioè non so se mi sono spiegato. Quindi volendo, quindi questa è la dimostrazione che volendo ci si può
1: ci
0: unire,
1: si

0: si può riunire. I piloti sono i più difficili, perché i piloti sono, come posso dire, io ho fatto dei contenuti che dove li definisco pupazzi, perché ultimamente sono sempre più pupazzi per due motivi: mediaticamente, perché vedete sono oggetto di social, di stories, sì, di feud, sì, di rivalse, di frizioni fra loro. E un po' sono anche pupazzi perché sono sempre più passeggeri di queste moto super tecnologiche. Ovviamente il pilota, come Bagnaia, è sicuro di sé, ha vinto due titoli mondiali, ha un ingaggio, non ha problemi di sella, cioè, e ha un carattere di un certo tipo, giustamente, e si può permettere certe di cose.
1: Altri no, certo.
0: Il rookie appena arrivato, che ringrazia per un contratto, che sono due anni che corre a gettone minimo, fra l'altro neanche c'è un salario minimo, sì, lo vogliono, infatti, introdurre, sì, ma è bassissimo. Cioè, un pilota della MotoGP, che è uno dei top 20 piloti nel mondo dello sport più pericoloso del mondo, guadagna come una punta media di serie B, di un campionato in Europa tendenzialmente. Non, cioè, i piloti che prendono più di un milione non sono tanti, sono veramente pochi. La maggior parte è lì che dice: corro in modo che l'anno prossimo io potrò guadagnare, certo, di più. Certo. Quindi, cioè, e quindi è chiaro che così è più facile essere divisi, no?
1: Certo, certo,
0: poi
1: certo,
0: quella è anche, diciamoci la verità, quella è gente che lo fa perché gli piace, non perché correrebbe anche gratis. Sì, quindi, è facile, no? Certo. Ragionare in questa maniera. Per cui è tutto un pochino delicato. La cosa che mi dispiace è che questi elementi fanno passare in secondo piano, soprattutto sulla stampa mainstream, quella non specializzata, il fatto che invece c'è stato un evento di motociclismo, in realtà due, anche la Superbike, ma quella è ormai allo sbando. E quindi io devo vedere le foto di Alex Marquez esanime, che è anche cattivo gusto, infatti, e cattiva etica, vero, giornalistica. Devo vedere Zarco con la gamba infilata nel codone, va bene, però non devo vedere di Gian Antonio Chiavito, Bezzecchi che rimane in testa al campionato. Le notizie sono quelle. Invece poi cosa succede? Che un motociclismo di cui si parla sempre poco finisce per essere raccontato per le cose brutte che succedono. Questo non fa bene a nessuno.
1: Hai ragione, hai ragione. Okay. Hai ragione assolutamente. Allora andiamo un attimo anche su quello che ha detto la gara. Hai citato di Gian Antonio, che tra l'altro ha fatto bene anche la sprint perché aveva un buon passo anche lì e sì, si vedeva mentre ha vinto la gara. E poi ti chiedo, aggiungo a questo, c'è una risposta della Ducati all'Aprilia?
0: Ma allora, di Gian Antonio intanto Dio solo sa quanto ha meritato questa vittoria, anche per quello che ha rischiato, perché mi dispiace tornare, ma insomma anche lui ha rischiato tanto.
1: Ha fatto una gara molto
0: intelligente. Secondo me la Ducati non se n'è mai andata, le moto non peggiorano. Ducati è una casa che ha dovuto, come si dice nel proverbio, no? Con i limoni fai le limonate. Ha fatto quello che ha potuto con quello che aveva, perché è da tempo che non le è più consentito di fare interventi radicali sulla sua motocicletta, sì, per le vie delle concessioni, eccetera. Quando tu fai una gara e ti costringono a fermarti o a portarti uno zaino molto pesante, e quelli che corrono con te invece si allenano e sono in forma, prima o poi ti raggiungono. È quello che è successo. Ora, KTM, con tutte le difficoltà finanziarie che ha, è migliorata molto. Aprilia è migliorata moltissimo, ha fatto un lavoro egregio. Qualcun altro un po' meno, Yamaha fa fatica, però vediamo che anche Honda le mette qualche volta davanti. E quindi Ducati non è che sia peggiorata. Ducati è una motocicletta che non ha avuto più l'occasione di evolversi. La moto c'è sempre, in certe piste soffre di più, in certe altre soffre di meno. Ragazzi, Aprilia, Bezzecchi, Martini ci hanno messo del loro, Martini ci hanno messo del loro per rovinarsi questo weekend. Bezzecchi è stato miracolato dal punto di vista del risultato. Sembrava Steven Bradbury, hanno tolto Mir, hanno tolto Ogura e lui si è trovato con due posizioni in più all'arrivo. Ma ragazzi, il dominatore del campionato era settimo, ottavo, sì, fino alla fine. Ha fatto una sprint indecente. Martin si è suicidato in ogni modo. Poi vogliamo mettere nel calderone l'incidente con Fernandez, di cui Fernandez non ha colpa. Il discorso di Ogura è un'altra cosa, quello è un errore, ma quello di Fernandez no, perché c'era lo spazio. Martin si è ritenuto intoccabile e ha deciso che non gli sarebbe potuto succedere niente, ma avrebbe dovuto rialzare la moto e far passare. Ormai era stato passato. Cioè, sono quegli atteggiamenti che ti fanno pensare che mi spetta tutto, sono io, mi spetta tutto. Però la verità è che con o più lucidità avremmo visto sì. Martin lottare per la gara, e quindi chi lo sa. No, quindi non è che Ducati sia in crisi, crescono gli altri, ed è il motivo per cui sono state fatte le concessioni.
1: Assolutamente. Io ho altre due cose, però lascio la parola a Daniele.
2: No, guarda, mi ricollego proprio a quel discorso che facevamo, ossia abbiamo accennato appunto dell'Aprilia. Ecco, io la butto lì e ti chiedo, magari ecco, questa situazione che si è venuta a creare adesso proprio all'interno del box Aprilia. Abbiamo visto un weekend non perfetto, anzi tutt'altro, di Bezzecchi, che proprio alla fine è riuscito a allungare nel mondiale. Già qualcosina, uno scricchiolio l'avevamo visto poi a Le Mans. Secondo te dipende da un fattore, insomma, di una crescita sostanzialmente solo di Martin, oppure magari ecco in questo momento Bezzecchi sta sentendo da questo punto di vista anche la pressione di un compagno di box che praticamente si ritrova con la moto che ha sviluppato Bezzecchi sostanzialmente, però già si trova a questo livello dopo che adesso si è rimesso
1: quindi tu dici la pressione.
2: La pressione, quindi ecco, la sta cominciando a sentire, e lo vediamo anche nella gestione totale proprio del weekend di gara.
0: Ma allora, intanto Bezzecchi magari per un po' ha visto Martin lontano e ha pensato di essere in una safety zone, sì. No? Anche all'interno del suo, della sua squadra. Poi adesso voi lo sapete questo, non so se magari vi è sfuggito pure, però Martin è riuscito finalmente ad avere la moto identica a Bezzecchi. Infatti. Perché doveva finire di fare i test del tutto il materiale sul quale era, sui quali era in ritardo nelle ultime due uscite, e guarda caso sono le ultime due uscite dove gli si è fatto prendere. Martin poi è un selvaggio nel senso agonistico del termine, non mi si fraintenda, che è uno che soffre la pressione ma di un tipo diverso di quell'altro, cioè è uno che non ha paura di niente e di nessuno, no? Un ignorante, come dicono in Romagna. Soffre, ha poi altri problemi quando esagera, ma quello sono problemi suoi, non è che non ha timori riverenziali, e quindi evidentemente mette Bezzecchi alle strette. Sono due piloti diversi con esperienze diverse, mi si permetta, Martin è uno con più pelo sullo stomaco. Credo che questo, unitamente ad una pista che non ti piace, una situazione che non ti va, così ti possa... È stato fortunato Bezzecchi, perché per come era appuntito, era caldo Martin, il sorpasso io lo davo per scontato. Quindi detto questo, c'è un altro tema, ve lo voglio spoilerare perché è un semi-scoop, mezzo rumor, è che non ci sia stata veramente una firma definitiva con Yamaha. Ci sono rumor che dicono che forse Martin starebbe cercando di rimanere, anche da dichiarazioni che ha fatto in aprile, però da un lato Rivola gli ha chiuso la porta, dall'altro deve avergli detto: guarda, se vuoi c'è una track house per te. E quindi anche quelle frizioni, perché altrimenti non mi spiego uno scazzo, mi si perdoni il termine, al rientro del box con il tuo team manager che vai a spintonare, cioè ci sono delle situazioni così. Adesso non sto dicendo che questa è una notizia, però un rumor di questo genere c'è stato. Guarda, certo. Conoscendo il manager di Martin, ovvero Valera, che è uno che queste cose le fa, le ha fatte quando era in Aprilia, poi voleva andare in onda, poi tornare indietro con gli Espargaro, li ha fatte sempre. Potrebbe anche essere vero. Fra l'altro, avete visto Bonora, la persona meno litigabile, credo, infatti, del paddock.
2: È quello che ha un po' sconvolto un po' tutti, no?
0: Io lo conosco, cioè non è come litigare con me, che sono uno di suo, come posso dire, fumantino. È come, non lo so, non mi viene in mente il è non litigabile, non si spiega, capito? Questo transitivo, perdonatemelo, no, non è litigabile. E quindi c'è una tensione che secondo me noi non conosciamo, unita al fatto che Aprilia si trova, dopo tanti anni, per la prima volta in una situazione ducatistica, cioè di superiorità, che però vedremo. Cioè, io quello dico, se Marc Marquez veramente torna,
1: ecco,
0: e torna guarito, io tutta questa, cioè questo cammello non lo darei per venduto prima di era l'orso, qual è che bisogna catturare? L'orso bisogna catturare, la pelle dell'orso, non la darei per prima di catturare.
1: Guarda, ma hai anticipato, perché era la domanda che ti volevo fare, perché un po' la penso come te, mister, perché vediamo. Intanto ti chiedo, rientra al Mugello? Potrebbe rientrare al Mugello?
0: Ah, allora, ci sono due forze presenti, quella di Marquez che rientrerebbe anche oggi pomeriggio.

0: probabilmente da dove sta, è quella di Ducati, che deve trovare, cioè deve avere al suo interno un'anima savia, no? Come si dice, che gli faccia soppesare bene le cose, perché ci manca soltanto un ulteriore infortunio, e questo. Quindi non mi sento di dire, cioè non ho una notizia, non ho un'informazione. La verità, sono combattuto anche sul desiderio, perché poi l'appassionato che non ci pensa lo vorrebbe vedere, dice chi me ne frega, io vado al Mugello, voglio vedere Marc Marquez. Invece magari chi gli vuole bene dice, ma se questo si rimettesse a posto non sarebbe meglio? Questo sì. Poi non lo so.
1: Che credo che sia anche un ragionamento che fa anche adesso Marc, dopo tutti gli incidenti che ha avuto, soprattutto gli ultimi, credo che sia poi sostanzialmente quello, no?
0: Il ragionamento che ha fatto quando gli faceva male domenica, ma credo che già martedì, mercoledì, quando andava in giro per casa con il tutore, faceva cose, e magari già quelli, cioè, sono personaggi, che sono tutt'altro che conservativi e autoconservativi, cioè non sarà il Marquez del 2019, ecco, sì. Questo no, però non è neanche mio nonno, mio
1: quello
0: zio, capito? Cioè, no, non credo, cioè non lo so, credo che se, per farlo tornare li deve veramente convincere che sta bene. E fra l'altro il fatto che Bagnaia manchi non voglio dire che potrebbe essere un elemento a sostegno di un, sì, suo ritorno, però sai, un conto è non schierarne una e un conto è non schierarne due.
1: Neanche
0: fatto
1: due,
0: salvo il fatto che il regolamento ti dice che le moto, cioè, non si può saltare più di due gare, adesso credo, però nella gara di casa io penso che Ducati vorrà
2: esserci,
0: e so che è stato già preallertato Michele Pirro,
1: sì.
0: Ok? È un amico, non è la stessa cosa, però non puoi non schierare due motociclette nella, certo, pista di casa, certo. Anche già schierarne solo una, certo, è una cosa che no.
2: Insomma, vabbè, vediamo un po' se dovesse tornare o meno, io la penso un po' come te.
0: Che io ti posso dare il mio desiderio.
2: Pure il mio.
0: Il mio desiderio è che non faccia cose esotiche, ecco.
2: Esatto.
0: Sto invecchiando anch'io, perché dieci anni fa avevo detto, ma torna che ti voglio vedere, ma invece adesso.
2: Però senti, c'è una cosa che voglio condividere con voi, e quindi una sorta di polemica, non lo so, però ci voglio andare, perché c'è stato anche questo nell'ultima tappa del mondiale. Volevo sapere che cosa ne pensavi, perché insomma ha creato un po' di divisione, delle parole di Valentino Rossi, che è stato intervistato, ha parlato sì di Gian Antonio, però è andato su Pecco Bagnaia, ha detto qualcosa di importante sul fatto che lui quest'anno si è ritrovato e quindi
1: che lo vede meglio,
2: lo vede meglio, eccetera, sì. Però dopo ha lanciato una frecciata forte alla Ducati, come dire, la Ducati si deve impegnare come si sta impegnando lui, come dire, non si è impegnata fino adesso. E non so che cosa ne pensi, perché questo
0: allora
2: è stato. Vai.
0: Sì, no, ma ho scritto dei contenuti, dei post. Allora, Valentino Rossi ha sempre utilizzato la stampa per fare il suo gioco. Lo ha fatto quando era pilota, lo ha fatto dopo, lo ha fatto nelle varie querelle che ha avuto in carriera, e sono state veramente tante, non quella con Marquez, anche prima con Biaggi, con Gibernau, con Barros, con Stoner. Ha sempre utilizzato una stampa che si è sempre fatta utilizzare. In questo caso, nel ruolo di team manager, lui ha un doppio problema. È manager di un pilota che è in un team dove non sta performando, perché Bagnaia adesso, a parte le ultime due uscite, non sta facendo benissimo, ha avuto un anno nero. Però dall'altra parte è cliente di una squadra che sta avendo tutte le attenzioni possibili, e aggiungo io, di mia informazione, Ducati, il pilota che su cui sta puntando è Di Gian Antonio, lo si vede,
2: certo,
0: cioè anche nelle performance,
2: certo,
0: lasciate perdere Catalunya, dove Alex Marquez è sempre stato fortissimo e avrebbe dovuto vincere lui in teoria, ma sta puntando veramente su Di Gian Antonio. Allora lì, da un lato appena fatto il rinnovo, dall'altro ha cercato anche di difendere una sua, fra virgolette, property, no? Cioè è un suo pilota, del suo team, è il management di Bagnaia, EVR46, lo sanno tutti, e quindi è una sua creatura. E poi si deve levare due o tre sassi nei confronti della Ducati. È stato però smentito, e credo che questa sia la prima volta nella storia,
1: subito
0: dallo stesso Bagnaia,
1: no?
0: Che ha detto, sì, allora lì c'è anche un lavoro di Ducati, che adesso la faccio grezza, un po' tipo da quartiere, da borgata, permettetemi.

0: qualcuno deve aver detto: di all'amico tuo che noi stiamo facendo tutto per te e che non è vera sta cosa, perché no? Quindi, e Bagnaia ha dovuto correggere con molta umiltà, come diceva Sacchi, ha dovuto correggere, ah, guardate, forse Valentino non sa delle cose, effettivamente guardate che Ducati mi sta aiutando su tutto quanto, perché voi dovete sapere che è un tiro e molla che va avanti da 3-4 anni quello fra Ducati e Bagnaia, dove Bagnaia dice: ma io non ho colpa, è qualcosa che dobbiamo capire, un errore tecnico, un qualcosa che non sappiamo, eccetera. Quante volte l'ha fatto? La settimana dopo: no, effettivamente ci ho pensato, è colpa mia. Pure quest'anno non so cosa sta succedendo, l'altro giorno ha fatto una dichiarazione: no, effettivamente l'anno scorso sbagliavo io. Cioè, questo è il leitmotiv della comunicazione di Bagnaia, che avrebbe bisogno di un ottimo comunicatore che gli risolva un po' questo tipo di comunicazione. L'ha fatta anche con Valentino, o erano d'accordo fra virgolette, nel senso che ha detto: dammi una mano tu che mi aiutino, e poi dopo lui ha smorzato un po' i toni, oppure Valentino fa il suo dovere, no? Di team manager, manager, team manager, eccetera. Voi sapete che Team VR46 voleva a Costa, non è riuscito ad averlo, sì, già all'inizio.
1: Certo. Prima
0: voleva Aldeguer, voleva prendere Aldeguer come contratto VR46. Ducati non glielo ha consentito, lo ha messo direttamente sotto contratto Ducati. Allora VR46 voleva a Costa, Ducati non gliel'ha consentito e lo ha preso come pilota ufficiale. Dopo VR voleva andare via, no? In Aprilia non erano voci, stavano veramente trattando con Aprilia, e Bagnaia ci è andato perché Rivola voleva tutto il pacchetto, incluso il TV Records. Allora Ducati gli ha detto: va bene, ti diamo Aldeguer. Cioè c'è sempre, capito, una contrattazione che viene fatta anche utilizzando la stampa e la comunicazione, ma su questo io non ho niente da dire.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Vorrei.
1: Vabbè, già il fatto che hai detto comunque aprire le favorite e la Ducati, sì, conosce benissimo questa pista, dai. Vediamo
0: una
1: che
0: cosa democristiana
1: hai fatto una sorta di pareggio, dai, sì, vediamo che succede, sì. Lasciamo a loro, sì, poi la pista che deciderà, insomma, chi vince. Noi ti ringraziamo tantissimo, ti aspettiamo magari per

0: un prossimo appuntamento. Grazie e
1: Grazie ancora.
2: Grazie a
0: ti
2: voi,
0: seguiamo
2: grazie,
0: come
2: ciao.
0: sempre.
2: Ma grazie, a tal proposito, troviamo poi il modo nella prossima live del lunedì, quella che facciamo sempre.
0: Sì.
2: Vi invitiamo, insomma, fate a turno,
0: Va bene,
2: tirate a sorte, prima uno poi l'altro.
0: Va bene.
2: Due non so se riesco a gestirvi, uno alla volta.
0: Uno alla volta, uno alla volta.
2: Sì, chi è quello anziano? Piccari, mi sa,
0: Sì, io
2: vero?
0: so
2: Faccio
0: quello,
2: diventare
0: sì, quello anziano sono io.
2: Facciamo venire prima l'anziano e poi l'altro.
0: Va
2: Va
0: bene,
2: bene.
0: va bene.
2: Ciao.
0: Grazie come sempre, un
1: Grazie
0: abbraccio e
1: ancora.
0: buon proseguimento a Mister Helmet. Allora, caro Daniele, noi diamo gli appuntamenti per la prossima
1: Sì,
0: puntata,
1: perché adesso
0: poi...
1: passiamo alla Formula 1, perché si corre nel weekend del Gran
0: Esatto.
1: Premio del Canada e poi settimana successiva invece si va al
0: Non ci
1: Mugello,
0: fermiamo
1: quindi
0: mai,
1: ci
0: dai, non
1: sarà
0: ci
1: MotoGP.
0: fermiamo mai, e torneremo con altri ospiti e commenteremo appunto nel prossimo appuntamento la Formula 1. Noi vi salutiamo, grazie da Marco Piccari.
1: Daniele Petroselli.
0: Mi raccomando, state sempre su TMV Radio perché quando sentite il rombo di Motor Valley arrivano i motori.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: amici di Italian Horse TV, con me stasera c'è Edoardo Piccini. Ciao Edoardo.
1: Ciao, ciao, buonasera.
0: Ciao, buonasera Edoardo. Allora, diciamo che iniziamo subito, no? Le ultime 2 settimane sono andate alla stragrande per te, o sbaglio?
1: Sì, sono state 2 settimane sicuramente impegnative sia per me che per il mio cavallo, Compagnon, ma diciamo che tutto l'impegno e tutti i sacrifici fatti, diciamo, hanno dato i loro frutti.
0: Io partirei dal 3 maggio, ecco, che sensazione hai provato entrando così in un barrage all'ultimo con tutta quella pressione del risultato? Come ti sentivi?
1: Ma sicuramente sì, con un senso di responsabilità. Era una gara in cui rappresentavo la mia nazione anche se a titolo individuale, e quindi sì, diciamo è una pressione ulteriore, però diciamo che mi sento di essere riuscito a gestirla al meglio e insomma insieme al mio cavallo abbiamo raggiunto il risultato migliore che si poteva ottenere.
0: Ecco, parli sempre del tuo cavallo, giustamente perché tutti sappiamo che c'è il famoso binomio, ma quanto è stato importante l'apporto dell'atleta cavallo?
1: Beh, sicuramente è un'importanza, è fondamentale, insomma, sono state 2 settimane di sport intenso, di allenamenti faticosi e comunque che richiedevano una prestazione sempre al 100%. E quindi devo dire che è stato veramente fantastico, non potevo desiderare di meglio.
0: Ecco, parlando sempre del Gran Premio Young Rider dell'Ozio d'Italia giovanile, appunto quello dello scorso weekend, io ti chiedo, in quale momento del percorso hai capito che potevi vincere?
1: Allora, in quel Gran Premio, diciamo, prima di entrare era un po' titubante, nel senso che comunque c'erano degli avversari molto, molto forti, e per citarne uno, Gaëtan Joliat, che è un cavaliere svizzero, insomma, che compete ad altissimi livelli, e diciamo che vedendo il suo percorso mi ha dato quella carica in più, e durante il percorso, credo al salto numero 3, sì, al numero 3, è stato, insomma, è entrata quella situazione in cui ho pensato, ok, adesso do il 100% e provo a vincerlo.
0: Senti, in una tua intervista hai parlato di un barrage sentito. Come hai gestito mentalmente quella tensione e quell'adrenalina? No, come fai? Come ti concentri? Che
1: Allora,
0: consiglio anche ai
1: sicuramente.
0: ragazzi che ti seguono?
1: Certo. E sicuramente innanzitutto prima del giro base, cerco sempre insieme alla mia istruttrice, di visualizzare al meglio quelle che possono essere le.

0: nel barrage, nella seconda manche, quello che cerca è di visualizzare bene insomma, il percorso, di visualizzare bene il tracciato e di immaginare già come insomma come potrebbe venire.
1: Senti, nell'equitazione si parla spesso di binomio, no? Ma io, secondo me, esiste il trinomio, perché vedi, anche tu hai comunque menzionato la tua istruttrice, che è fondamentale, no? Nel vostro lavoro essere sempre seguiti da un istruttore.
0: Certo, assolutamente. Diciamo che è tutto frutto di un lavoro, della conoscenza, dell'esperienza sia della mia istruttrice sia del mio cavallo che insomma ha iniziato le prime gare importanti con me e io ho iniziato con lui. Quindi diciamo che è tutta una conseguenza di quello che è il lavoro fatto bene e su questo veramente sono grato, estremamente grato alla mia istruttrice.
1: Senti, che tipo di lavoro avete fatto in questi ultimi mesi? Perché, ripeto, come dicevo all'inizio dell'intervista, diciamo che è un bel periodo, insomma, quindi significa che stai lavorando intensamente. Che tipo di lavoro state facendo?
0: Ma devo dire che in realtà rispetto all'anno passato, che è stata una stagione veramente impegnativa sia per me che per il mio cavallo, soprattutto per quanto riguarda i campionati italiani e i campionati europei a Riesenbeck, sono state delle gare che hanno inciso abbastanza su quelle che sono poi le abitudini a casa e nel lavoro. Quindi la preparazione di quelle gare è rimasta la stessa. Quindi una buona base di lavoro in piano e di conoscenza di quelle che sono le attività di base in questo sport e poi ovviamente una grande, insomma, una grande presenza di esercizi quali ginnastica e sullo sviluppo della forza.
1: Quindi abbiamo capito che del team hai ringraziato la tua istruttrice, ma hai qualcuno della tua famiglia che vuoi ringraziare?
0: Beh, ce ne sono tanti a partire dai miei genitori che devo dire, come già ho detto in alcune già interviste, sono fondamentali perché senza di loro non sarebbe possibile decisamente tutto questo e ci tenevo a ringraziarli particolarmente, anche mia sorella e la mia fidanzata.
1: Senti, ma anche tua sorella sta nel mondo dell'equitazione?
0: Sì. Noi abbiamo iniziato insieme come famiglia proprio nello sport, insomma, nell'equitazione, circa una decina d'anni fa. C'è stato un periodo in cui montavamo tutti e quattro, andavamo in gara tutti e quattro insieme. Poi, insomma, man mano, i miei genitori, insomma, hanno smesso. Mia sorella per un periodo ha dovuto interrompere a causa dell'università. Io, insomma, sono rimasto sempre fedele a questo sport e adesso però ha ricominciato e sta montando un cavallo che montavo io e, insomma, gliel'ho affidato e sta avendo anche lei i suoi risultati.
1: Senti, invece i tuoi studi?
0: I miei studi proseguono. Adesso sono in preparazione di quella che è la sessione estiva e sono iscritto all'Università del Foro Italico. È una Diciamo un corso apposito per atleti, arbitri e istruttori. E diciamo che è stata una scelta difficile perché comunque impegnativa, ma che insieme ai miei genitori abbiamo preso e credo sia quella giusta.
1: Senti, ritornando al tuo cavallo, compagnon, ecco, come descriveresti il rapporto che sei riuscito a costruire con questo cavallo? Perché se non sbaglio, rileggendo la nostra chat, l'ultima intervista te l'abbiamo fatta l'anno scorso ed era proprio di questi tempi, ed eri a Narni e avevi vinto il primo posto, quindi era arrivato al Gran Premio. Sempre con compagnon, se non sbaglio, quindi in questi ultimi tempi come hai costruito il rapporto con questo cavallo?
0: Allora, beh, il rapporto con lui, diciamo, è rimasto lo stesso perché credo di averne anche già parlato ed è sicuramente un rapporto fantastico. È un rapporto di rispetto, sicuramente, perché come nei rapporti umani, anche nel rapporto con l'animale è un aspetto veramente fondamentale. E appunto che credo che questo

0: questa sia la chiave un po' di quello che è il nostro rapporto e di quella che è la nostra relazione comunque. Poi insomma, nel lavoro e nella gestione a casa cerchiamo sempre di dare il massimo in quello che possa essere il benessere del cavallo, dell'animale in generale.
1: Senti, Edoardo, ci piace fare anche un po' di gossip, ecco, ci hai raccontato del rapporto con il tuo cavallo, però vogliamo anche sapere come gestisci il tuo tempo con la fidanzata. Sei sempre
0: Beh,
1: impegnato con i cavalli.
0: sì, è vero. Devo dire che anche lei è nel mondo dell'equitazione, lavora presso il centro ippico dei lancieri di Montebello, quindi
1: Fidanzata, ecco, quindi abbiamo saputo, c'era una fidanzata.
0: conosce
1: Io te l'ho buttata
0: l'ambiente.
1: lì, ma non lo sapevo che c'era la fidanzata.
0: Sì, c'è. E il tempo con lei lo gestisco, insomma, penso nel migliore dei modi. Quando si può, gestiamo il tempo al maneggio insieme, invece altre volte a casa, studiamo insieme. Ci sono dei momenti, insomma, che riusciamo a condividere.
1: Beh, giochi facile perché, insomma, voglio dire, se sta nel mondo dell'equitazione è abbastanza semplice poi incontrarsi, no? Senti, invece noi facciamo di solito un gioco, ma la sapresti fare una classifica dei posti dove vai a fare i concorsi che ti piacciono di più?
0: È una domanda difficile, effettivamente. Penso che però il posto migliore in cui io sia mai stato è sicuramente Samorin, in Slovacchia, dove l'anno scorso abbiamo saltato lo XIO 3 Stelle Senior in preparazione dei campionati italiani Young Rider, quindi direi che quello è al primo posto. Al secondo.
1: Dai, dammi qualche posto italiano anche.
0: Sì, sicuramente. Beh, di strutture in Italia ce ne sono, direi che tra i migliori sicuramente c'è il centro EQF, c'è quello di San Giovanni Marignano e anche Trea, sì, è un posto dove ho molti ricordi.
1: Senti, invece che messaggio daresti ai giovani cavalieri, ecco, quelli che si stanno avvicinando a questo sport? Che messaggio lanceresti?
0: Sicuramente di tenere duro. Questo ho imparato che è uno sport che ti dà tanto, ma che in certi momenti ti mette veramente a dura prova. Quindi di non mollare, di rimanere sempre positivi perché i risultati arrivano e anche di non fossilizzarsi tanto sui risultati perché vediamo molto la ricerca dei risultati del primo, del terzo, del secondo posto, ma alla fine quello che conta davvero credo sia instaurare un rapporto e credo che sia quello di cercare di fare il meglio possibile a prescindere da quelli che sono i risultati, a prescindere da quella che è la classifica.
1: Bravo, grazie Edoardo, ti ringraziamo di essere stato con noi, magari ci risentiamo, diciamo, tra un mesetto e ci racconti ancora cose belle.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, grazie di essere stato con noi. Intanto ringrazio tutti gli amici di Italian Horse TV e ci rivediamo alla prossima puntata.

Ho aspettato un po', lo so, dovevo parlarne prima, ma non volevo fare troppa pubblicità, poi sembrare di parte, perché cari amici, oggi secondo voi, domanda giusto per la partenza, guardatemi, secondo voi di cosa parlerò oggi? Ditemelo, vai, vai, lanciatevi, lanciatevi, di cosa potrò mai parlare oggi come argomento principale della puntata di oggi? Sì, esattamente di lui. Proprio di lui, che è il grande Tom Cruise. Esatto. Teniamola, teniamola di sottofondo, visto che è quello oggi l'argomento. Parleremo di Top Gun, parleremo dei 40 anni dall'uscita del primo film, quello che stavate vedendo e avete visto alcune scene nella parte iniziale del programma, proprio perché 40 anni Tony Scott, i due fratelli Tony e Ridley Scott, che hanno creato un sacco di film. Tony Scott, in questo caso, che proprio quando apriva il film c'era proprio bam, il suo nome in grande, che ahimè Tony Scott è morto, perché sapete, i due fratelli Ridley, Tony, ahimè, è morto per una malattia, e quindi adesso è rimasto solo Ridley, ma la memoria è ovvia in questo caso. Bene, però prima di iniziare a parlare di Top Gun, un po' di aneddoti, un po' di curiosità, le cose che sono successe in passato, apriamo ufficialmente la puntata, cari amici. Buongiorno, benvenuti, spero stiate bene, come fanno i bravi presentatori. Signori e signori, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56 con Yes We Are, il primo programma diffuso, lo sapete, questa prima parte la faccio da sola, poi dopo verrà Simona con la quale parleremo, magari anche con lei, e toccheremo gli argomenti di Top Gun, anche perché lo so che mi ha scelto ogni volta che mi vede, dice, sembra, mi rassomiglia a Tom Cruise, a parte gli occhiali, dovrei avere gli occhiali a goccia comunque, adesso, giusto per capire. Allora, facciamo un percorso, viaggiamo un attimino in quello che è il film, cioè fate finta di tornare indietro nel 1986. 1986, se considerate che io sono del 77 e 87 avrei avuto 10 anni, avevo 9 anni. Ora, voi potete capire un bambino di 9 anni vedere e guardare Top Gun? Magari probabilmente non me l'hanno fatto guardare a 9 anni, probabilmente l'ho visto probabilmente dopo, qualche anno più avanti, perché ora non mi ricordo di preciso l'anno in cui perché i miei, l'ho raccontato molte volte, c'erano alcune scene che sicuramente erano un po'... come dire, erotiche per i tempi, attenzione, perché comunque c'è la scena in cui loro due fanno all'amore, che si baciano, e quindi si lanciavano con un limone duro abbastanza, e quindi era per me inguardabile, perché ero piccolo, e quindi i miei genitori decisero di cancellare quella parte mettendoci una pubblicità, perché vi ricordo che al tempo, se non potevi guardare il film la sera perché poi la mattina dovevi andare a scuola e ci stava, e lo registravi, avevi il videoregistratore, mi ricordo avevamo il videoregistratore della Normende, come la televisione, era tutto il kit, proprio gli piaceva la Normende, non so perché, e forse perché, o meglio lo so, ma questa è anche un'altra parentesi di quello che è il nostro mondo di una volta, le persone di fiducia, cioè papà aveva quello che vendeva elettrodomestici di fiducia, che era quello del paese, conosciuto da tutti perché vendeva della roba seria, perché non ti faceva le crepe, come si dice oggi, no? Era serio, quindi se lui ti consigliava, no guarda che il televisore migliore oggi è della Normende, mio padre lo comprava, si fidava, e allora dice prendi il televisore, comprati anche il videoregistratore della Normende, e quindi tu avevi tutto il kit, adesso non so neanche se esiste ancora Normende o meno, ma tu andavi dalla persona di fiducia, se te la consigliava qualcuno, lui era quello che no, perché lui ha il suo mestiere, dovevi comprare i mobili, vai da Stocco, io adesso mi ricordo quello che c'è, perché lui ha i mobili di qualità che durano, costano un po', ma durano, quello era l'idea di base dei miei genitori, ma dei genitori di tutti al tempo, perché oggi è vero, vai nei centri commerciali, vai da Ikea, e dici prendi un mobile, io adesso fuori al balcone ho visto, abbiamo dimenticato uno di quei mobiletti, i LAC, come si chiamano, i tech LAC, quelli quadrati, no, con i quattro, l'abbiamo dimenticato fuori, è successo, l'abbiamo utilizzato, abbiamo pulito, è rimasto fuori, piovuto, il LAC è slack, si è slaccato tutto quanto, si è aperto, si è completamente gonfiato e esploso, perché sono mobili che, ovvio, tu paghi 30 euro, paghi quella cifretta lì, ed ecco che si possono anche rompere. Bene, quindi anche quello. E lo stesso i film, quando venivano fatti, non erano fatti per... Ah sì, ok, durano due mesi e poi ce li dimentichiamo. Questo è anche riferito al cinema italiano, no? Quelli che sono i nuovi attori. Non te vi lamentate, fate film che non vanno bene manco al botteghino, e poi volete anche che magari siano anche ricordati? La vedo difficile, la vedo molto difficile, la vedo, però comunque sia. Tornando a Top Gun, era l'estate del 1986. La critica liquida, attenzione, Top Gun come intrattenimento frenetico ma vuoto.
se vedessero i film di oggi, vabbè. Il pubblico però lo trasforma nel film più visto dell'anno. I reclutatori della Marina piazzano banchetti fuori dai cinema. Voi immaginate, perché è così. Un'intera generazione di adolescenti maschi esce dalla sala con la sensazione di aver capito qualcosa di definitivo su se stessi e non ha niente a che fare con i cacciabombardieri, perché è così. Io ho scelto, ho deciso di diventare un pilota di aerei, poi la strada sono andate, però intanto il brevetto di volo l'ho preso, l'istituto tecnico aeronautico l'ho fatto, perché volevo, dopo aver visto Top Gun, in realtà dopo anche aver visto Aquile d'acciaio, che era un altro film che erano partiti sull'onda di Top Gun. L'intuizione, che cosa succede? Don Simpson legge un articolo sulla vita quotidiana dei piloti di Miramar, che è la base. Soprannomi, competizione, adrenalina, e ci vede un film, anzi di più, promette che sarà da qui all'eternità della loro generazione, ed è così è stato. La vera intuizione è controllare i diritti della colonna sonora. Danger Zone, Take My Breath Away è un Oscar e un Grammy. Quella che state sentendo ha vinto l'Oscar, l'altra, Danger Zone, hanno vinto i Grammy Awards, cioè... Cioè sono le canzoni dei film, sono canzoni bellissime che tu ascoltavi e ascolti, ma che poi ti richiamano subito al film. E al tempo era così, la colonna sonora ti riportava a quel film. Ora io credo l'ultima colonna sonora sia stata quella del Gladiatore. Poi non mi ricordo altri film che abbiano una colonna sonora dedicata a quello. Sì, for film no, serie TV, come si chiamano quelli giapponesi che ha quella quella lì, quella serie TV là. Però altre non c'è, cioè tu MacGyver riconoscevi la sigla di MacGyver, l'A-Team, Ghostbuster, Axel Foley, Top Gun, cioè tutti i film determinati, Rocky, cioè avevano una precisa colonna sonora e loro ci hanno visto lungo. Tony Scott voleva qualcosa in stile Apocalypse Now. Adoro l'odore del napalm al mattino. Un viaggio oscuro nelle viscere di una portaerei. Buchmeier, che era sempre il solito produttore, con la semplicità dei produttori di lungo corso, gli disse: non credo proprio. Scott capì. era un film di piloti rockstar in cieli azzurri con jet d'argento. Anche Carpenter e Cronenberg furono valutati per la regia. Cruise fece tutto. Tom Cruise era a bordo prima ancora che ci fosse un regista, ma invece di accettare subito fece finta di non essere interessato per ottenere qualcosa in cambio: un volo con i Blue Angels, la pattuglia acrobatica della Marina, che ancora ci sono, anzi vi invito a vedere una bellissima serie, se volete, su Netflix, che parla proprio dei Blue Angels e dei sacrifici che fanno. La pattuglia, appunto, acrobatica della Marina. Le nostre frecce tricolori, per intenderci. Lo stratagemma funzionò. Il volo si fece e Cruise vomitò anche l'anima. Così è, perché, anzi, la prima volta, finché non ti abitui a quella che è il G e la gravità, vedo... Vomitò tutto, poi firmò il contratto e disse: yes, mi piace questa cosa. Credo, quindi ci sta un po' l'avventura che devono fare questi attori per iniziare. Poi Tom Cruise, sapete com'è, è un personaggio fantastico e unico in tutto quello che fa. Poi c'è il mito di Val Kilmer non voleva farlo, evitò Tony Scott per settimane. Quando il suo agente lo convinse ad andare ad un incontro, ascoltò educatamente e si alzò per andarsene. Scott lo inseguì fino all'ascensore e si piazzò fermo davanti alle porte. Sarà grandioso, gli disse, ci saranno i jet, lo so che non vuoi farlo, ma i tuoi capelli saranno fantastici. Kilmer alla fine restò e il film lo rese una star. Ci ascoltiamo la canzone, poi torniamo a parlare di Top Gun.

Lui era un altro mito. Lui era un altro mito degli anni 80, no? Che oggi vediamo così un po' invecchiato, ma il suo smalto c'è sempre, cari amici. Ben ritrovati a questa puntata dedicata completamente a lui, a quello che è il super figo. Sì, stiamo parlando, come vedete anche dal mio abbigliamento, cari amici, sono Mauro Caputi e stiamo parlando di Top Gun, raccontando, visto che settimana scorsa c'è stato il 40° anniversario, per due giorni hanno mandato in onda nei cinema, hanno fatto vedere di nuovo il film restaurato, eccetera, eccetera, super figo, di Top Gun e poi anche Maverick, quindi due giorni dedicati completamente a questo film. Stiamo raccontando, vi faccio un esempio: avete presente la scena del tramonto dove si vede la nave, gli aerei che decollano con quel sole? Era una particolare scena, cioè lui voleva quell'immagine lì. Bene, quell'immagine lì è costata, pensate un po', ben $25,000, che al tempo erano un po' di soldini. Tony Scott voleva un controluce specifico su un decollo, ma la porta aerei si era già spostata di rotta. Tony Scott, no, il capitano, allora possiamo fare? Il capitano dice: uè Tony, per riportarla in posizione ci vogliono circa $25,000. E Tony dice: ma che problemi ci sono? $25,000, dove sta? Aspetta, ti stacco l'assegno. E assegnò, e staccò l'assegno appunto di $25,000 per far muovere nuovamente. I piloti della marina fatturarono a circa $7,600 l'ora, perché giustamente devi pagare il pilota, fare le cose, sposta la nave, rimetterla in posizione nello stesso momento del controluce, quell'ora, quell'orario là, perché poi devi aspettare il tramonto del giorno dopo e devi sperare che le condizioni meteo ci siano tutto. Quindi non è proprio facile fare sta cosa, però giustamente la USS Enterprise doveva essere inquadrata in quel preciso istante, in quel preciso momento, proprio perché nella sua testa Tony Scott aveva questo, perché appunto il realismo, Tom Cruise non è la prima volta che fa ste mattate super costose. Anche nell'altro film Vanilla Sky, la scena della Ferrari dove c'è lui in Ferrari a New York solo a Times Square gli è costata $1,000,000+ e quindi un pochino di... Allora, su, quando guardate il film noterete che c'è un ringraziamento al pilota Art Scholl, veterano con crediti che ovviamente includevano Tuono Blu e Uomini Veri. Precipitò in mare al largo di San Diego durante le riprese. Ahimè, aveva 53 anni, il suo corpo non fu mai recuperato e gli fu dedicato il film. Pensate un po', questo Top Gun fu usato anche come strumento di reclutamento, come dissi, come ne stavamo parlando prima. Nessuno l'aveva pianificato. Nell'anno dopo l'uscita, 20.000 nuovi militari in servizio attivo, 16.000 solo nella marina. I reclutatori erano fuori dai cinema. Tecnicamente è irregolare, i regolamenti infatti vietavano di endorsare prodotti commerciali, ma nessuno applicò la norma. Top Gun completò la riabilitazione delle forze armate americane dopo il Vietnam. Sapete, dopo il Vietnam è così. Allora, Tarantino, il commento, e chiudiamo con questo. Secondo Tarantino, nel 94, che analizzò Top Gun, disse: si tratta della storia di un uomo che lotta con la propria omosessualità. Ora, va bene, Tarantino, la Bookmire nel 2021 non smentì: le persone possono interpretare un film come vogliono e trovare qualcosa che i realizzatori non sapevano di star toccando. La scena della pallavolo, che dice Cruise, Kilmer, Rossovich a torso nudo, sudore finto, rallentamenti nella narrativa per una generazione di giovani che faceva i conti con la propria omosessualità, non era un'illusione da decodificare, era una conferma. In piena era Reagan questa roba era proprio scontata. E allora, questi sono ovviamente commenti che poi fanno, non lo so, io non ci vedo niente, due amici che giocano a pallavolo a torso nudo come facevamo con i miei amici, non vedo niente di male. Detto questo, cari amici, grazie per essere stati con noi, ci vediamo dopo con Simona per la seconda e la terza parte. Da Mauro Caputi è tutto, sigla.